it comes.

one understands house.

people.

Ma ben ritrovate e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di questo mio piccolo spazio musicale radiofonico che è Tracce, da tanti anni tra l'altro in onda. Ben ritrovate e ben ritrovati per la penultima puntata della stagione 2025-2026, prima della pausa estiva che ci sarà come di consueto. Ricominceremo poi intorno alla prima settimana di settembre, grosso modo. Comunque ci sarò ancora con Tracce, e intanto godiamoci la puntata odierna, puntata molto particolare. Non sono i saldi di fine stagione, ma è un po' una puntata di fine stagione, perché ho scelto, oltre a alcune novità, molti brani tratti da varie compilation, brani inediti magari di artisti importanti e qualcosa un po' di particolare. Beh, rimanete in ascolto così scoprirete i contenuti della puntata odierna. Detto ciò, non resta nient'altro che cominciare subito con un album del 2026, un ottimo album, il nuovo lavoro di MC Taylor, in arte His Golden Messenger, il 16° tra l'altro lavoro, quindi prolifico direi. E tra fischi e fiaschi iniziamo subito con l'album Mind People, un brano che si chiama Shaky Ice, e vi auguro una buona trasmissione e un buon 2 ore di grande musica.

Ma che carina, sono quelle ballate, assolutamente niente di nuovo, tutto già, assolutamente già sentito, ma i Golden Messenger riescono a darti qualche minuto di serenità, diciamolo pure, nella sua musica c'è questa atmosfera. E da MC Taylor con i suoi East Golden Messenger ha una novità di questi giorni, un album dal vivo registrato a Cork, dove se non Cork, che è la città irlandese che ha dato i natali, diede i natali al grande Rory Gallagher. E Joe Bonamassa torna per l'ennesima volta, credo abbia fatto già 3 album nell'ultimo anno, con The Spirit of Rory, lo spirito di Rory, un tributo al grande chitarrista irlandese Rory Gallagher, che io amo visceralmente, anche perché è stato uno dei miei primi eroi ed è stato anche uno dei miei primi concerti visti nella mia lunga vita, a Brescia in particolare nel lontano 1971, in un teatro che si chiama Teatro Sociale. Tattoo Lady, uno dei grandi capolavori di Gallagher.

Che Gio Bonamassa sia bravo, non c'è bisogno di ribadirlo. Poi vabbè, sulla necessità di fare un tributo a Rory Gallagher, suonare, rifare le canzoni quasi in maniera identica, vabbè, io vi consiglio comunque di andare a cercare la discografia di Gallagher e ascoltarvi gli originali, perché i Taste, Rory Gallagher, erano davvero tanta tanta roba. E dal nuovo album di Gio Bonamassa, Lo spirito di Rory, invece a un concerto degli anni 90 al Farm Aid, i famosi concerti di beneficenza a favore degli agricoltori americani, organizzato in particolare da Willie Nelson e da Neil Young. Vi faccio ascoltare un brano di John Hiatt, che ultimamente non vi faccio ascoltare da tanto tempo. Ne parlavo con un amico e allora mi è venuta voglia di riascoltarlo. Il brano si chiama Through Your Hands, dal vivo al Farm Aid circa anni 90, dall'Illinois Stadium di Champaign.

0: Trugio Rance. Ritroviamo un vecchio amico, John Hyatt, dal vivo in quel di Champaign, Illinois, per i concerti del Farm Aid. E Farm Aid che, come dicevo, erano organizzati principalmente da Willie Nelson e da Neil Young. Neil Young ritroviamo adesso in Tracce. Vi faccio ascoltare un concerto, una delle tante reunion con David Crosby, Stills & Nash del 1973, un anno abbastanza triste per Neil Young, che perde due grandi amici, Danny Whitten e Bruce Berry, a cui dedicherà poi Tonight's the Night, un album molto intriso di molto dolore. E una delle canzoni comprese nello splendido lavoro di Neil Young era Roll Another Number for the Road, che vi faccio ascoltare nella versione dal vivo al Winterland di San Francisco in questa reunion, come dicevo, di Crosby, Stills, Nash e Young. Roll Another Number. Adesso, eccola.
1: It's too dark to put the keys in my ignition, and the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. I think I'll roll

0: of some open-hearted people going down.
1: Attenta mamma, perché stasera torno a casa. Questa canzone Rolling Under Number è un'immersione negli anni 70 dei ricordi, e Rolling Under Number, ve lo lascio a voi il significato. Dice comunque ricorda Woodstock, non tornerò a Woodstock per un po', anche se desidero ardentemente sentire quel sorriso hippie solitario, frase che poi è rimasta per un suo libro, è un libro su Neil Young. Neil Young insieme a David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills. Questo era un bootleg, quindi la registrazione non era eccelsa, ma era Rolling Under Number for the Road, da Tonight's the Night, dal vivo al Winterland. Nuovo album, bello carico, di Mike Campbell and Dirty Knobs. Questa è Wrecking Ball.

c'è molto Tom Petty, il fantasma di Tom Petty aleggia in questo nuovo lavoro di Mike Campbell con i Dirty Knobs, che ritornano con il loro quarto lavoro, dalla una formazione che è attiva dal 2020 e che comunque ha fatto molto, ci ha regalato davvero degli ottimi lavori. Mike Campbell lascia il posto invece a una novità, che è una novità per modo di dire, il nuovo album dell'ex Blur Graham Coxon, è un album che in realtà venne registrato nel 2011 ma non uscì mai, quindi l'ha fatto uscire 15 anni dopo. L'album si chiama Castle Park perché Castle Park è una località di Colchester dove Coxon praticamente ha trascorso gran parte della sua vita durante l'adolescenza. Infatti in copertina c'è una cartolina di questa località. È un album, devo dire, discreto, niente male, e a me lui piace, quindi ve lo regalo. Quindi, signori e signori, nuovo album di Graham Coxon, questa è All Right. Spero che siate bene anche voi.

carina, è proprio molto British power pop. Grant Coxon, questa novità di un album pubblicato in questi giorni, ma le cui registrazioni risalgono addirittura al 2011, questa era All Right. E da Grant Coxon, invece, come dicevo in apertura di programma, ci saranno molte canzoni tratte da compilation, da album che contengono inediti, colonne sonore e quant'altro. Spero di avere tempo di farvene ascoltare un bel po'. Una di queste compilation molto interessanti, che ormai sono introvabili, sono delle raccolte dal vivo registrate alla radio, radiofoniche, quindi broadcast si chiamano, e sono vari volumi, da una radio americana che si chiama 107 KJSR, e devo dire che contengono delle vere chicche. Sono più, credo, 25 volumi addirittura, quindi sono tutti doppi, quindi sono una marea di canzoni. Dal volume 6 in particolare, ve lo dico come coordinata, un brano di Lyle Lovett che si chiama White Freight Liner Blues. Signori, Lyle Lovett. Che però non vuole andare, non vuole partire. Che devo dirvi, a volte capita che veramente la tecnologia con i compact disc faccia queste bizze, e quindi vabbè, dopo ci riproviamo. Allora niente, saltiamo Lyle Lovett in questa scaletta, è bello dalla diretta, come si dice, per farvi ascoltare invece una novità. L'album nuovo di Jalen Gonda, ancora soul, nuovo soul da parte di ragazzi che si rifanno agli anni 60 in particolare. Questa è Anyone in Love, dal nuovo album invece che si chiama Doctor of Love. Signori, Jalen Gonda.

Che dire, Dio benedica la Dapton Record, questa etichetta che ha in catalogo davvero tanti artisti che sembrano essere usciti dagli anni 60 e che in realtà rifanno con lo spirito della vecchia musica soul brani originali in chiave appunto 60s. Il nuovo album di Jalen Gonda conferma la bravura di questo artista. Il nuovo album si chiama Doctrine of Love e contiene questa Anyone Will Love, che anche un po' ha qualcosa anche di Burt Bacharach, che ne so. Dopo vediamo se riusciamo a recuperare il brano di Lyle Lovett, spero di riuscirci. Intanto però vi faccio ascoltare un'altra novità anche qua in chiave soul, ma questo è un vecchio artista famosissimo che ritorna. L'album si chiama Contemplate the Afterlife, contempliamo il dopo vita. Lui è Slam Dog e questa è Searching for Heaven.

0: what you already have. You don't have to search anymore. Just get on home. Go home. Go home.
1: Ha 84 anni Slam Dog, quindi ci sta che si faccia domande su che cosa ci sarà dopo la vita. Ed è il titolo di questo nuovo album che contiene Searching for Heaven, Ricerca del Paradiso. È un album intriso di soul per questo vecchio cantante che viene dalla Virginia, che è attivo addirittura dal 1970, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, e molto bravo. Da Slam Dog, prima vi ho fatto tutta la tiritera sulla radio, su 107+1 KJSR eccetera eccetera, per farvi ascoltare l'I Love It. Non riusciamo a ascoltarlo, cioè non riesco a mandarvelo, ma vi faccio ascoltare sempre da queste trasmissioni radiofoniche. Prima era il volume 6, questo è il volume 15, questo è Ryan Adams and the Cardinals, questo è 2.

Questo è uno dei tanti piccoli gioielli scritti da Ryan Adams, tra l'altro nel suo periodo d'oro, il suo periodo migliore con i Cardinals. Questa era Two, da queste incisioni radiofoniche che vi ho descritto prima. Ryan Adams, che peraltro nel mese di ottobre, prossimo mese di ottobre, tornerà per concerti acustici in Italia e suonerà anche a Brescia, quindi imperdibile. Ryan Adams, ho un debole per lui, che ne so, è evocativo. Steely Dan, non c'è molto da dire, questa è Kid Charlemagne.

Se vi chiedete chi è questo manico della chitarra, come si dice, questo era Larry Carton insieme a Steely Dan da Royal Scam, il quinto album del gruppo di Walter Baker e Donald Fagen. Royal Scam, un album bellissimo, questa Key Charlemagne è un brano fantastico. E ancora una trasmissione radiofonica, magari in Italia si potessero fare questi album tratti da concerti in radio. La trasmissione è famosa, è durata tanti anni, si chiamava Morning Become Eclectics, la radio era la KCRW e uno degli album, ne hanno prodotti quattro se non sbaglio di questa serie, quindi meno di quelli di prima, contiene anche un bellissimo gioiellino, un bellissimo brano che si chiama Secret of Life, lo adoro, James Taylor insieme al suo tastierista di fiducia Don Gronick.

molti anni fa ebbi il piacere, l'onore direi, di fare una chiacchierata con James Taylor, e parlavamo di un po' di tutto, non solo di musica, non era un'intervista, proprio una chiacchierata. E poi è venuta fuori la mia passione per certe canzoni sue considerate minori. Mi è venuta in mente proprio Secrets of Life, e gli raccontai di quando lo ascoltai per la prima volta dopo aver acquistato JT molti anni fa. Io ero poco più che adolescente e ero molto innamorato di della ragazza di allora, e mi ricordo di aver ascoltato per la prima volta questa canzone sdraiato nel mio lettino con le cuffie, ascoltando profondamente il testo anche della canzone. E gli ho detto a James: vedi, queste canzoni, piccole canzoni o grandi canzoni secondo i punti di vista, hanno un potere evocativo, per cui la tua canzone diventa anche la mia. E questa è una dote di pochi artisti, quelli di saper non solo condividere il brano, ma addirittura regalarlo, fare partecipe l'ascoltatore. Più o meno questo era il discorso che feci, sono passati tanti anni. E mi ricordo che James Taylor non solo ovviamente mi disse grazie ed è bellissimo quello che hai detto, secondo lui, va bene, l'avevo raccontato magari in modo diverso, ma addirittura dice: guarda, capita anche a me, ci sono tante canzoni, soprattutto nel songbook americano degli anni 50-40, che ascoltava mio papà. Suo papà era un famoso cardiochirurgo di Boston, e sono state le mie influenze quelle canzoni di Frank Sinatra, per esempio, piuttosto che altri classici, facevano parte del mio background, e anch'io mi riconoscevo in quelle canzoni, e tante volte canzoni erano molto spesso tristi, e mi struggevo come il protagonista dei brani. Questo è un piccolo racconto. James Taylor, Secrets of Life. Questa invece è tutt'altra roba. Wilco, 15 gennaio 2026, una cover di un brano fantastico di Revolver, Beatles, Tomorrow Never Knows.

Beh, i Wilco ci vanno a nozze con un brano del genere. Sono passati 60 anni da quando i Beatles lo registrarono, un brano epocale da Revolver, e Wilco 60 anni dopo appunto lo reinterpretano con il loro spirito, sempre all'insegna della musica un po' sperimentale che li contraddistingue. Da Wilco, concerto del 15 gennaio 2026, indietro nel tempo un'altra compilation, ve l'ho detto all'inizio del programma, ce ne saranno parecchie. Questa invece è una celebrazione della musica del Greenwich Village di Washington Square, per intenderci, degli anni d'oro della rivoluzione folk rock dei primi anni 60. E allora vi regalo una cover di uno dei brani più belli di Bob Dylan, che poi era una facciata B, quella di Like a Rolling Stones. Voi immaginate questo qua, un pazzo che scarta Positively for Street e non lo pubblica su Highway 61. No, è pazzesco. Positively for Street, appunto, però interpretato da Lucinda Williams.

una rilettura scarna, drammatica, molto bella, molto molto particolare. Era Lucinda Williams, ovviamente la voce l'avrete riconosciuta, spero, con Positively 4th Street, da questo tributo al mondo del Greenwich Village, quello di Washington Square, come dicevo. Un album nuovo, ma nuovo anche qua per modo di dire, nel senso che è una rilettura del suo album d'esordio, quello di John S. Police Woman. L'album pubblicato 20 anni fa viene ripubblicato ora e si chiama Real Life Evolution, è un'evoluzione, una rilettura dell'album d'esordio in compagnia di tanti ospiti, tra i quali Iggy Pop, e devo dire che il risultato è davvero ottimo. A me piaceva anche l'esordio, è stato un esordio sorprendente. Qua direi che non delude con questa Anyone, John S. Police Woman.

0: che dite? Anyone, rifatta, non è molto diversa dalla versione originale, però molto molto accurata. Jonas Police Woman, da Real Life, Evolution, si è evoluto questo album. Adesso invece un'altra compilation, come vi dicevo in apertura, una compilation dedicata, un tributo dedicato a un artista che direi che più considerato dai musicisti stessi che forse dal pubblico, anche se ha scritto canzoni memorabili. Era un personaggio simpaticissimo, anche giornalista, pieno di ricco di umorismo. Lui si chiamava Kinky Friedman, ci ha lasciato nel 2024, quindi recentemente, ma non ha prodotto un granché. Nel 1998 alcuni suoi amici, ve ne dico alcuni, Tom Waits per esempio, Willie Nelson, Debbie McClinton, Billy Swan, Guy Clark, Debbie McClinton, Asleep at the Wheel, Chucky Wise e tanti tanti altri. Io vi regalo una perla di Kinky Friedman interpretata, ve lo devo perché prima ve l'ho promesso, dall'I Love It, finalmente. Questa è Sold American. Ricordiamo che Kinky Friedman era sì un personaggio ricco di ironia e di umorismo, ma aveva anche dei contenuti sociali non indifferenti, ed è il caso di questa canzone.
1: Faded, jaded, fallen cowboy star, pawn shops itching for your

Io vorrei che l'I Love It fosse ricordato davvero di più, e anche come interprete, perché davvero ha una voce bellissima, un timbro vocale fantastico, mi piace proprio molto. E questa era Soul American di Kinky Friedman, così abbiamo ricordato anche questo grande artista dimenticato, magari ai più, ahimè, sconosciuto. E da Kinky Friedman, con il tributo da parte del grande Lyle Lovett, questo invece è Dion Di Mucci, ovviamente di origine italiana, grandissimo artista, uno degli artisti più anziani, come anzianità di servizio supera anche i Rolling Stones, perché li batte sicuramente. Dion dà un tributo anche qua a Skip James, al grande bluesman, 2012, questa è Udu Man Blues.

0: that's hard to do.
1: Che bravo è, ha una musicalità pazzesca. Pensate che non è giovanissimo, ancora oggi fa dei dischi fantastici, riprende, chiaramente non è che fa cose nuove, anzi spesso e volentieri si rifà, appunto come in questo caso, ai classici, ma non importa. Questa era Dion Di Mucci, alle prese con questa Voodoo Man Blues, e Skip James, tributato dallo stesso Dion, da New York City. Un altro tributo, questa volta agli anni 80, da parte di vari gruppi che si sono divertiti a rifare alcune canzoni, alcune tra l'altro sorprendenti, come questa di Sheena Easton, non so chi se la ricorda, anche dimenticabile diciamo come cantante, ma Sheena Easton ripresa da un gruppo scozzese che a me piace molto invece, sono i Camera Obscura, il brano era Mother Girl.

Una versione delicata, bella, di un brano un po' dimenticato, che era stata una hit degli anni Ottanta. Ma a proposito di hit degli anni Ottanta, riprese da artisti strani, voglio dire, molto strani, vi faccio ascoltare questa versione del brano, uno dei più famosi, di Terence R. Darby, appunto uno dei grandi successi degli anni Ottanta, ripresa da uno dei miei beniamini che purtroppo ci ha lasciato disgraziatamente. Lui era Neil Casal e questa è Wishing Well, pensate un po'.

Questa è una perla, è una rarità che vi regalo. Neil Casal con Wishing Well di Terence Hill D'Elby, un tributo agli anni 80 anche da questo che era un grandissimo artista. Siete all'ascolto di Tracce, io sono Ugo Buizza, siamo quasi alla fine del programma di oggi, che è poi il penultimo prima della chiusura per la fine della stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo poi, ci risentiremo poi in settembre. Ebbene, dal grande Neil Casal, da questa Wishing Well, un grande gruppo americano, quello dei Drive-By Truckers, con una Gimme Some Trouble dal vivo di qualche anno fa, che vi regalo perché poi loro dal vivo erano veramente dei fantastici artisti. Drive-By Truckers.

Uno dei brani più belli firmati da John Lennon, periodo era Imagine, l'album, con questa cover da parte dei Driveway Truckers, un brano che tra l'altro è stato ripreso anche dai Pearl Jam. Eddie Vedder la interpretò benissimo, secondo me è una delle più belle cover del brano di Lennon che io amo alla follia. Da Give Me Some Truth, ripresa dai Driveway Truckers, cambiamo completamente verso musicale. Questo è un album di beneficenza fatto per raccogliere fondi a favore di tutti quelli colpiti dall'uragano Katrina, ricordate, nel 2005. Ci si dimentica, infatti è Hurricane Relief Benefit Concert, l'album si chiamava Higher Ground, un bellissimo lavoro sotto l'etichetta jazz della Blue Note, che vedeva insieme tanti artisti importanti come Wynton Marsalis, che ha prodotto l'album, come Norah Jones, come Diane Reeves e tanti altri, anche Diana Krall. E io vi regalo questo brano originariamente di Spencer Williams, un classico del jazz. Questa è Basin Street Blues.

Diana Krall, che sarà dalle nostre parti in mese di luglio, in quel del Vittoriale Gardone Riviera, ma ormai lei è di casa, cioè quasi tutti gli anni la consorte di Elvis Costello. Diana Krall a volte fa dei concerti bellissimi, a volte meno, però lei è davvero fantastica. Questa è la Basin Street Blues, da questo album di beneficenza per l'uragano Katrina. Questo invece è un tributo da parte dei Jet Sabbath ai loro amati Black Sabbath. È un gruppo particolare che trasforma i brani del gruppo di Ozzy Osbourne in brani jazz. Io vi faccio ascoltare, ovviamente, che non è tra le più belle rifatte da loro, ma non potevo esimermi. Questa è Paranoid, Black Sabbath in chiave jazz, dai Jazz Sabbath.

Beh, erano. Sono davvero molto particolari questo trio inglese che si chiama Jets Sabbath, dove si divertono a rifare i brani dei Black Sabbath in questa chiave, quasi irriconoscibili, devo dire, eh? È vero, questa era Paranoid e a me piace molto. Siamo praticamente in chiusura di programma. Vi lascio con un album di vari artisti che suonano insieme a un grande suonatore di banjo, uno dei più grandi, avrebbe compiuto 101 anni lo scorso mese di gennaio. Lui è Earth Crux e qualche anno fa alcuni musicisti, ve ne cito qualcuno, per esempio Elton John, per esempio Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Steve Martin, che ovviamente suona il banjo benissimo, Leo Russell, Rosanne Cash, John Fogerty, e io invece vi faccio ascoltare uno strano trio, Earth Crux, insieme a Don Henley e a Johnny Cash. Con Passing Through chiudiamo la puntata di oggi di Tracce. Io vi ringrazio per l'ascolto, care amiche e cari amici, e ci sentiamo per l'ultima volta per questa stagione la prossima settimana. Grazie. It's a mighty world we live in, but the truth is we're only passing through.

0: Camonica le matin.
1: Benvenute e benvenuti a 50 minuti di Valle Camonica su Radio Onda d'Urto. Stasera parliamo di sanità pubblica, di acqua, di Palestina. Tre temi, una valle, tante voci. Apriamo con Corrado Scolari, direttore generale di ASST Val Camonica. Liste d'attesa, medici che mancano, case della comunità. È un confronto con quello che succede nel resto d'Italia. Poi la parola a Mattia Pelucchetti, sindaco di Sellero, sull'acqua pubblica in Valle Camonica. Lato, la gestione idrica e le domande che riguardano ogni comune della valle. Infine la Palestina con Ada Rosa e alcune voci raccolte nelle iniziative precedenti. Voci che aspettavano di trovare spazio in onda. Insieme a un filo che ci collega a Palestina, Anima Mundi e alla presentazione del libro di Francesca Albanese, trasmessa in oltre 150 piazze d'Italia, tra cui Malegno. Tra un servizio e l'altro, la musica, quella che troverete anche quest'estate alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia. Restate con noi. Apriamo questa trasmissione con la sanità, quella concreta, quotidiana, che si misura in mesi di attesa per uno specialista, in chilometri percorsi per raggiungere un ospedale attrezzato, nella scelta, a volte obbligata, di pagare di tasca propria una visita che il servizio pubblico dovrebbe garantire a tutti. Sono le domande che i cittadini della valle ci portano spesso e che abbiamo voluto portare direttamente a chi questa azienda sanitaria la dirige. Il dottor Corrado Scolari guida la SST Valle Camonica dal 1 gennaio 2024 per nomina di Regione Lombardia. È una persona che questa valle la conosce dall'interno, originario di Cevo, ex sindaco di Berzodemo, già direttore amministrativo dell'ATS della Montagna. Nel suo percorso anche una lunga stagione in provincia di Brescia come assessore alla protezione civile sotto giunte di centrodestra, un profilo istituzionale solido e politicamente non neutro. La SST Valle Camonica è l'azienda più grande della valle, circa 1500 tra dipendenti, collaboratori e professionisti, 360 posti letto su due ospedali, Esine e Dedolo, con quasi tutte le specialità necessarie, tranne le altissime come cardiochirurgia e neurochirurgia. Partecipa a 29 reti di patologia con gli altri ospedali lombardi. Ha un reparto di radioterapia con bollino di qualità regionale, una rarità per un presidio di queste dimensioni. Sul territorio, in costruzione la rete delle case della comunità, 8 previste, 6 già aperte, la settima, quella di Edolo, in arrivo dopo l'estate, l'ottava Pisogne ancora in attesa di finanziamento regionale. Tutto questo esiste ed è una base importante. Eppure le domande dei cittadini restano. Le liste d'attesa su alcune specialità sono lunghe. Il tema della doppia professione, specialisti che lavorano contemporaneamente nel pubblico e nel privato, è reale e pesa sull'equità dell'accesso e sui tempi di chi aspetta. E il quadro nazionale racconta qualcosa che non si può ignorare. Nei soli primi 9 mesi del 2024, oltre 20.000 infermieri hanno lasciato volontariamente il Servizio Sanitario Nazionale, 170% in più rispetto all'anno precedente. La Lombardia è la regione più colpita, con oltre 2.500 dimissioni in un anno. Nello stesso periodo, 7.000 medici hanno abbandonato il pubblico, attratti da condizioni e retribuzioni che il servizio pubblico fatica a reggere il confronto. In una valle periferica come la nostra, questa non è una statistica astratta, è la realtà con cui chi lavora alla SST fa i conti ogni giorno. Con tutto questo in testa abbiamo incontrato il dottor Scolari e gli abbiamo fatto le domande che fanno i cittadini della valle. La prima riguardava le liste d'attesa, cosa cambia davvero e cosa ancora non basta per chi aspetta mesi e non ha alternative.
2: Le liste d'attesa ci sono sicuramente, ci sono soprattutto in alcune specialità e ci sono nelle specialità in cui abbiamo carenza di medici. quando manca il medico che eroga la prestazione, è quasi impossibile erogare la prestazione nei tempi richiesti. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è il fatto che le prestazioni sono esplose in numero a dismisura. Basti pensare che noi nel 2025 abbiamo fatto più di 100.000 prestazioni di radiologia. È chiaro che, essendo 90.000, questi numeri danno già il senso di quanta richiesta ci sia. Facciamo 250.000 prelievi di sangue in un anno. Anche questo è un dato che è assolutamente significativo. Dopodiché, le liste d'attesa non ci sono sulle prestazioni urgenti, perché quando ci sono basta farlo presente e troviamo la soluzione. Sempre, non c'è mai stato un caso in cui non l'abbiamo trovata. I problemi di prenotazione ci sono sulle prestazioni programmabili. La ragione la possiamo indagare e declinare come vogliamo, ma è innanzitutto la quantità smisurata di prestazioni che adesso ci vengono richieste. In secondo luogo, magari anche in qualche modo un po' di inappropriatezza in alcune prescrizioni. Dopodiché io ricordo sempre che noi tutti i giorni abbiamo più di 300 ricoverati, abbiamo migliaia di prestazioni di natura ospedaliera, abbiamo migliaia di prestazioni di prevenzione, screening, vaccinazioni, prestazioni di consultorio, visite ambulatoriali per la prevenzione, e su queste non ci sono liste d'attesa perché sono programmate. Abbiamo centinaia di persone prese in carico per patologie croniche che si rivolgono alla nostra struttura, vengono programmate le visite e possono farle. Quindi, a fronte del fatto che su alcune specialità abbiamo qualche lista d'attesa, e c'è la lista d'attesa, abbiamo davvero tantissimo che la sanità pubblica sta garantendo, e sta garantendo anche a costi rilevantissimi. Pensiamo ai farmaci anti-obesità, i farmaci antidiabetici, i farmaci oncologici. Cosa costa oggi un farmaco rispetto anche solo a 10 anni fa? Quindi, a quante cose noi riusciamo ad ottenere dalla sanità, gli interventi chirurgici, i pacemaker, le valvole cardiache, e queste vengono garantite a tutti. I tempi d'attesa ci sono, ma sono limitatissimi. Se poi aspettiamo il dermatologo, l'oculista, piuttosto che la visita gastroenterologica, piuttosto che l'ecografia, è vero, non dovrebbero esserci, la quantità purtroppo le rende difficili da erogare. Siamo ancora una sanità che garantisce questo. Prima di dire che la sanità pubblica è fallita, stiamo attenti.
0: Nessuno dice che la sanità sia fallita, però ci sono appunto dei punti critici, insomma, e uno di questi è la fuga dei professionisti. Avremo un dato del 2024 a livello nazionale: oltre 20.000 infermieri hanno lasciato per andare all'estero oppure andare nella sanità privata, e così sta succedendo anche dei medici che stanno abbandonando il servizio pubblico per il carico di lavoro, per le responsabilità altissime che hanno rispetto al privato. Rispetto a quello che diceva lei prima, si sa che è stato aumentato l'orario di presenza negli ambulatori. Però chiedere orari più lunghi per ridurre l'attesa con organici già sotto pressione rischia di scaricare tutto il peso su chi è rimasto. E quindi, come sta reggendo la SST Valletta Monica e cosa si sta facendo concretamente per invertire questa tendenza alla fuga, e soprattutto se anche in questa SST esiste questa fuga di personale medico e infermieristico?
2: Allora, noi abbiamo negli ultimi 3 anni un saldo positivo, nel senso che rispetto ai cessati abbiamo più assunti. Questo grazie a 2 fattori. Il primo è sugli infermieri: siamo una delle poche realtà lombarde ad avere questo dato. Noi abbiamo saldo positivo, nel senso che abbiamo assunto tantissimi infermieri grazie al fatto che noi abbiamo corso di laurea in infermieristica sul nostro territorio. Si laureano dai 20 ai 30 studenti, che quasi tutti sono del territorio e rimangono qui. Questo ci consente di avere gli organici, non dico pieni al 100%, ma insomma con una buona disposizione di infermieri. Sui medici abbiamo fatto tanti concorsi, in alcune discipline, come dicevo prima, è impossibile perché non si specializzano a livello universitario, quindi è impossibile trovarli, e poi magari scelgono i centri più grossi. Ma su tante altre discipline abbiamo un'attrattività molto elevata. Abbiamo assunto tantissimi specializzati di cardiologia, qualche specializzato di medicina. I concorsi hanno dato esito positivo, un po' perché l'ospedale ha cominciato ad avere molta fiducia in se stesso. Il secondo è che abbiamo fatto insieme a Comunità Montana, BIM e Pia Fondazione una struttura con alloggi per il personale sanitario. In questo momento sono ospitati in questa struttura 21 persone. Ospitiamo gli specializzandi gratuitamente e i medici o infermieri che vengono assunti per un certo numero di mesi, fino ad un massimo di 6 mesi, fin tanto che si trovano la casa qui. Questo ha avuto molto successo, nel senso che i concorsi hanno avuto buon esito perché hanno una tranquillità dal punto di vista abitativa. Vorremmo ampliare questa offerta a Edolo, dove è ancora più difficile mandare le professionalità, però anche a Edolo sono arrivati medici nuovi che hanno scelto, tra l'altro, di spostarsi da strutture private dove si trovavano alla nostra struttura pubblica, perché trovano più tranquillità, perché trovano un ambiente favorevole. In alcune strutture private non ci sono gli infermieri o sono infermieri stranieri con cui è difficile lavorare. Tema dell'orario, i medici quasi tutti fanno libera professione esterna, quindi l'ampliamento dell'orario dentro le strutture pubbliche è avvenuto limitando l'attività libero professionale esterna dei nostri medici e pagandoli in maniera incentivata per restare ad aprire ambulatori in orari più prolungati. Questa è l'operazione, quindi dal punto di vista loro il sacrificio non c'è, nel senso che li paghiamo per stare dentro e per evitare di andare fuori. Questo ci ha consentito di ampliare il numero di prestazioni offerte. E rispetto al tema che qualche persona da Val Camonica fa 150 km per prendere prestazioni, faccio notare che abbiamo il 30% di utenza da Milano, dalla Brianza, da Cremona, da Mantova, che vengono qui a fare le prestazioni, perché il sistema ormai è regionale, si prenota dove si trova, e purtroppo succede anche che trova posto l'utente di Milano e non trova posto

0: stiamo ascoltando gli Asian Dub Foundation, li troverete sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto. Torniamo adesso all'intervista con il dottor Scolari, direttore generale della SST Valcamonica.
1: Passiamo adesso alle case della comunità.
2: Sì.
1: E l'obiettivo è chiaro, quello di avvicinare praticamente la sanità più vicino alle persone, perché la Valle Camonica, ricordiamo, è su decine e decine di chilometri, ci sono dei paesi di montagna che sono oggettivamente lontani dai presidi ospedalieri e quindi in teoria dovrebbe evitare grossi spostamenti, soprattutto per le persone, diciamo, più fragili, le persone anziane che potrebbero trovare assistenza vicino a loro. Però adesso vorremmo capire come possano essere questi ospedali di comunità una reale alternativa all'ospedale e che cosa manca, perché la paura appunto che è tutta italiana è quella di fare dei grossi contenitori dove poi non ci sono all'interno delle persone qualificate che possano lavorare. Insomma, qua come siamo organizzati?
2: Le case di comunità garantiscono dei presidi territoriali molto capillari. Basti pensare che il decreto ministeriale 77, che è quello che ha fatto nascere le case di comunità, prevedeva che ci fossero una casa di comunità ogni 50.000 abitanti. Essendo noi zona montana, abbiamo potuto fruire di una deroga che la Regione Lombardia ha fatto e quindi noi su 90.000 abitanti ne abbiamo ben 8 di case di comunità. Quindi vuol dire che hanno garantito la prossimità. La più a nord è Ponte di Legno, poi viene Edolo, poi c'è Cedegolo, Breno, Ossimo, Verso Inferiore, Dafo e Pisogne. Queste case garantiscono una tutela a una popolazione limitrofa alla casa di comunità attraverso dei servizi che sono garantiti. Intanto da noi medici di medicina generale in molti casi hanno scelto di mettere i loro studi dentro la casa di comunità. Dentro la casa di comunità hanno la possibilità di farsi aiutare da infermieri, da amministrativi. Dentro la casa di comunità c'è il punto unico di accesso che garantisce la possibilità di scegliere il medico, la scelta, la revoca del medico, le prenotazioni, uno sportello informativo. In ciascuna di queste case di comunità abbiamo messo un punto prelievi, quindi le analisi del sangue vengono fatte lì e vengono analizzate dallo stesso laboratorio dell'ospedale di Esine, quindi con assoluta sicurezza, tracciabilità e tempestività. In ogni casa di comunità abbiamo aperto una palestra fisioterapica, lì fanno le cure fisioterapiche, prima ci si spostava all'ospedale. In ogni casa di comunità abbiamo messo gli uffici della protesica, quindi se si ha bisogno di un letto a domicilio, se si ha bisogno di un ausilio protesico, si può andare lì. In tutte le case di comunità c'è un gruppo di infermiere di famiglia e comunità. Le infermiere di famiglia e comunità sono quelle che vanno al domicilio del paziente. Ma non solo, in ciascuna casa di comunità noi abbiamo la neuropsichiatria infantile, abbiamo il nostro SERD, in alcune case di comunità addirittura abbiamo il nucleo alcolisti, il nucleo tossicodipendenze e quindi servizi capillari su cui, per riprendere il tema di prima, non ci sono liste d'attesa perché sono tutti servizi con accesso diretto. Le infermiere di famiglia e comunità stanno facendo migliaia e migliaia di accessi al domicilio e adesso stiamo sviluppando alcuni progetti di telemedicina che porteranno al domicilio la specialistica. Il primo è la teleriabilitazione. Il fisioterapista o l'infermiere andranno a domicilio e attraverso la telemedicina, il psichiatra, il geriatra, il fisioterapista potranno dare indicazioni dirette al paziente non solo nel momento in cui l'infermiere o il fisioterapista sono lì a domicilio, ma anche successivamente attraverso dei device tecnologici. Stessa cosa la stiamo facendo in tante case di comunità. Siamo partiti con la telecardiologia. Il medico di medicina generale riceve il suo paziente, fa l'anamnesi iniziale del paziente, dopodiché si collega col cardiologo che effettua la visita cardiologica di controllo su pazienti noti. Le stiamo facendo in questo modo.

0: modalità, perché non hanno bisogno di vedere il paziente che hanno già visto magari tante altre volte, e le faremo anche per la pneumologia, alcuni esperimenti li abbiamo già fatti, e anche per tante altre discipline. Questo è il futuro, perché altrimenti gli specialisti non possiamo raddoppiarli, ma possiamo da un unico punto erogare le prestazioni in tanti altri punti.
1: Ha un'idea di quanti pazienti sono seguiti con la telemedicina?
0: In questo momento stiamo parlando di qualche centinaio. Vorremmo arrivare a numeri ben più consistenti, in maniera che questi pazienti non debbano avere la preoccupazione di andare dal medico, farsi fare la ricetta, prenotare, non devono più prenotare. Gli viene richiesto di presentarsi nel momento in cui hanno bisogno di rinnovare il piano o di fare dei controlli. Per molti pazienti sta già succedendo. Tanti altri non siamo ancora riusciti ad intercettarli anche per proporre al loro medico di utilizzare questa modalità. I medici che hanno accettato però hanno avuto riscontri molto positivi dei loro pazienti.
1: Ultima domanda, è una società che sta invecchiando, una società che ha sempre più esigenze di salute, come ha ben spiegato in questa intervista, quindi due ultime cose da capire. La situazione dei medici di base in Valle Camonica rispetto al resto della regione, o peggio ancora rispetto al resto d'Italia, come è messa la Valle Camonica. E poi i punti critici che prima evidenziava, oculistica, dermatologia e altri, se ha dei progetti futuribili per cercare di rendere più brevi queste attese, che per un paziente effettivamente sono comunque anche dal punto di vista psicologico una cosa molto importante.
0: Primo punto, medici di medicina generale. Noi abbiamo una copertura pressoché totale di tutta la valle. In questo momento abbiamo avuto un problema non previsto ad un medico di medicina generale che ha avuto un problema personale in Alta Valle Camonica e che ci ha lasciato scoperto alcuni comuni dell'Alta Valle Camonica. I pazienti sono coperti dagli altri medici, ma gli ambulatori non possono essere in tutti i comuni, e quindi abbiamo un disagio in alcuni paesi, perché il medico non è lì in paese. Possono andare a farsi la ricetta nell'ambulatorio dell'altro comune, ma questo è un disagio. Abbiamo un disagio in Alta Valle Camonica anche per la pediatria. Avevamo risolto il problema con una pediatra che aveva accettato di andare a Ponte di Legno, alla quale avevamo garantito anche l'alloggio, quindi facciamo anche queste cose per appunto attrarre i medici. Fortunatamente per lei è diventata mamma, quindi abbiamo avuto questa scopertura imprevista e non abbiamo ancora trovato sostituti che siano in grado di coprire quella zona, però continuiamo a cercarli. Qualche scopertura per pensionamenti nella bassa valle, ma lì abbiamo già interesse da parte di altri medici e quindi dovremmo riuscire a coprirlo. Per il resto la valle è abbastanza coperta. Per quanto riguarda le prestazioni che richiamavo prima, molto critiche, dermatologia, oculistica, ci sono già dei progetti che sono allo studio, non solo nostro ma anche a livello nazionale. Sulla dermatologia e l'oculistica, ad esempio, sono già molto sviluppati sistemi di intelligenza artificiale che consentono la diagnosi automatica di alcune patologie, la visione dei nevi piuttosto che il fondo dell'occhio dei diabetici. Il problema è che per essere sicuri che la diagnosi abbia un valore, queste tecnologie devono essere certificate dalle società scientifiche. Peraltro stiamo già anche provvedendo ad acquistare dei prototipi, quindi noi le sperimenteremo. Dopodiché speriamo che arrivi anche l'autorizzazione a che questa diagnosi sia una diagnosi effettiva. In radiologia stiamo spendendo qualche milione di euro per adeguare le risonanze, le TAC con l'intelligenza artificiale. Questo aiuta anche la diagnosi dei radiologi, perché l'intelligenza artificiale è precisa, ripetitiva, non si stanca, non dipende dallo stato di stress dell'operatore, che magari dopo aver visto centinaia di immagini può anche essere indotto in errore, quindi aiuta anche la precisione delle nostre diagnosi, e peraltro riesce ad arrivare a livelli di definizione molto più alti. Quindi questo è un investimento che stiamo facendo. Se potessimo anche utilizzarlo per fare quelle cose ripetitive di controllo che non sono magari così importanti, possiamo fare. Questo aiuterebbe

0: molto le liste d'attesa. La lista d'attesa non crediate che per noi non sia una preoccupazione, cioè tutti i giorni quando le persone scrivono sui social o si lamentano che non riescono a prenotare, per me è un colpo al cuore, però più di tanto non si riesce a fare, ai professionisti non posso chiedere di fare 24 ore qui. Quando trovate la lista d'attesa è perché non c'è un professionista in grado di erogarla, altrimenti tutto quello che è possibile fare lo facciamo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi. Hello.
2: Questi sono i Casinò Royale e vi ricordiamo che saranno la festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto.

0: cambiamo pagina dall'ospedale all'acqua, un altro bene comune e un altro tema che in Valle Camonica non smette di essere urgente. Nel giugno del 2011, 26 milioni di italiani votarono sì al referendum sull'acqua pubblica con una percentuale che sfiorò il 96%. In Valle Camonica quel voto fu sentito con forza, perché qui l'acqua non è mai stata solo una questione di rubinetti. È storia, è economia, è identità. Sono le sorgenti, i torrenti, le centrali idroelettriche che per decenni hanno alimentato mezza Lombardia, portando in cambio pochi canoni, lavoro e molti danni. Radio Nadurto quella battaglia la seguì, la raccontò, la sostenne e anche oggi, a 15 anni da quel voto, il tema è ancora aperto, perché le tariffe del servizio idrico in Italia sono aumentate di oltre il 90% in media in 10 anni e la promessa di un'acqua davvero pubblica, davvero fuori dalla logica del profitto, resta in gran parte incompiuta. Qualcosa però si è mosso. A fine 2023 la Regione Lombardia ha approvato la legge che istituisce l'ATO Camuno, un ambito territoriale ottimale autonomo per la Valle Camonica, e il governo nazionale non l'ha impugnata, dando il via libera alla secessione idrica dalla provincia di Brescia. Una battaglia attesa 20 anni, vinta trasversalmente. L'analisi costi-benefici commissionata dall'Università Bocconi e validata dal Politecnico di Milano ha dimostrato che, a parità di condizioni, le tariffe potrebbero essere più basse rispetto alla gestione provinciale. Potrebbero, perché la partita è ancora tutta aperta, l'assemblea d'ambito deve ancora essere costituita, il soggetto gestore non è ancora stato individuato e i nodi veri, gli investimenti sulle reti, le tariffe, i comuni che oggi non hanno nemmeno il contatore, arriveranno tutti insieme e peseranno. Ne abbiamo parlato con Mattia Pelucchetti, sindaco di Sellero da alcuni anni, iscritto al PD, uno degli amministratori che ha seguito da vicino questo percorso. Lo abbiamo incontrato dopo la serata sull'acqua organizzata dal Partito Democratico a Sellero la settimana scorsa. Gli abbiamo chiesto innanzitutto come fosse la situazione reale oggi in valle, quanti comuni gestiscono ancora l'acqua in piena autonomia, quanti hanno già un gestore strutturato e cosa si è emerso di concreto dalla serata di Sellero.
1: Attualmente la situazione in Valle Camonica è piuttosto variegata. 11 comuni nel corso degli anni hanno fatto la scelta di affidare la gestione del ciclo idrico al soggetto gestore dell'ATO di Brescia, quindi ad Acque Bresciane. Di questi, il primo è stato storicamente Angolo Terme, ancora ai tempi di Cogeme, e man mano si sono aggiunti altri, fino all'ultimo che è stato lo scorso anno Malegno. Altri invece hanno scelto la gestione in autonomia, chi secondo i requisiti previsti dal testo unico ambientale, dal decreto 152 del 2006, quindi i famosi tre criteri delle fonti pregiate in zona montana, dell'efficienza del servizio e delle sorgenti ricadenti in aree di pregio, mentre altri di fatto avevano una gestione in autonomia in deroga, aderendo al lato di Brescia ma non al soggetto gestore. Quindi questa è un po' la situazione di partenza, che appunto non è uniforme a livello camuno. Questo sicuramente è stato uno dei temi della serata che si è svolta a Sellero, che però ha avuto un attimino un respiro più ampio, nel senso che si è parlato di tanti argomenti, tra cui che le sfide che sta riservando al giorno d'oggi per i comuni e insomma per gli enti locali la gestione del ciclo idrico, anche e soprattutto di fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto, che comunque stanno impattando notevolmente sulla risorsa idrica, sia da un punto di vista delle difficoltà di approvvigionamento che arriveranno sempre più stringenti nel corso degli anni, sia per quello che concerne la necessità di garantire un servizio di qualità ai cittadini, ma anche il discorso comunque di reti dimensionate anni fa, se non decenni fa, che non sono più dimensionate invece per lo smaltimento di quelli che sono effettivamente gli abitanti equivalenti che oggi sono presenti. Insomma, è stato un po' un discorso a 360 gradi sul tema della risorsa idrica, che ha toccato, tra altre cose, anche le sfide dei gestori. E ovviamente sfide dei gestori che vanno contestualmente a inserirsi anche nel discorso dell'ambito territoriale di Valle Camonica, di cui adesso è uno dei temi caldi a livello amministrativo.
0: Un quadro variegato, come si sente. Siamo passati poi al nodo che i cittadini sentiranno più direttamente, quello degli investimenti sulle reti e di chi alla fine li paga.
1: Gli investimenti devono, lo prevede la normativa, essere in carico al soggetto gestore. Quindi, in base appunto alla situazione in cui si trovano attualmente i comuni della Valle Camonica e idealmente in futuro la società che gestirà l'ambito, a questi spetta il carico degli investimenti sulle reti, sia di distribuzione che reti di smaltimento, collettamento e depurazione. Nella pratica quello che succederà, cosa sarà, che una volta reso operativo l'ambito di Valle Camonica ci sarà tutta una serie di passaggi formali ma anche sostanziali, quindi la costituzione dell'assemblea d'ambito in particolare, che porteranno prima di tutto all'individuazione del soggetto gestore, che appunto andrà individuato una volta operativo lato, e anche i passaggi dell'approvazione del piano di investimenti e del piano economico finanziario che ai cittadini interessa soprattutto per ciò che riguarda le tariffe. Sono tutti passaggi che arriveranno in fasi successive. Sicuramente non credo sia onesto illudere i cittadini. Ci si deve aspettare, ovviamente per i comuni che oggi mantengono tariffe molto basse, però magari per i comuni che già autonomamente le hanno aumentate in passato o che, come nel caso del comune che amministro io, hanno già avuto aumenti nel momento in cui è stato individuato un soggetto gestore, ecco, i comuni che oggi mantengono tariffe molto più basse rispetto alla media provinciale subiranno aumenti. La questione non è se subiranno aumenti, ma il fatto di riuscire a contenere questi aumenti rispetto agli attesi aumenti della tariffa a livello provinciale. Questo purtroppo è proprio insito nella natura dell'utilizzo delle tariffe per finanziare gli investimenti, e le nostre reti hanno bisogno di tantissimi investimenti. Sono reti che perdono, sono reti poco efficienti, sono reti spesso non collettate, da cui tutta la serie di procedure di infrazione europea che ci sono state sul territorio comune, e quindi per coprire parte degli investimenti con le bollette è una cosa che ci dobbiamo aspettare. Detto ciò, c'è il tema comunque delle coperture delle fonti straordinarie di finanziamento. Per un esempio pratico, molte procedure di infrazione a livello provinciale sono state superate in questi anni grazie a progetti finanziati dal PNRR. Ed è qui che entra in gioco la politica, quindi la capacità di trovare dei finanziamenti che non siano semplicemente l'aumento delle bollette dei consumatori. È un tema enorme, è un tema che vedrà sicuramente un certo dibattito, ed è un tema che a mio avviso va a collegarsi in maniera piuttosto netta con la partita delle derivazioni idroelettriche, che è una partita che si sta giocando in parallelo ma che sulla questione ambito potrebbe incrociarsi.
0: Abbiamo chiuso con la domanda più concreta, quella che si fa chi apre il rubinetto ogni mattina. Cosa cambia davvero con lato Camuno e quali garanzie porta a chi oggi vive in una valle ricca d'acqua ma povera di infrastrutture?
1: Per quanto riguarda i cambiamenti, insomma, che si devono aspettare i cittadini, secondo me è utile fare una distinzione che può sembrare di dettaglio, può sembrare specifica, ma in realtà fondamentale, tra quelle che sono le competenze dell'ambito e le competenze del soggetto gestore, perché sono diverse. Diciamo che, per semplificare, il soggetto gestore ha la responsabilità su tutta la parte, potremmo dire, tecnica: esecuzione dei lavori, mantenimento della rete, messa in campo degli investimenti, garanzie di qualità nell'acqua che viene distribuita. E su questo c'è da dire che la normativa nazionale è piuttosto stringente, sia per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua, quindi requisiti di potabilità, quelli che sono del decreto 18 del 23, sia per quanto riguarda la depurazione, e noi abbiamo comunque una normativa nazionale piuttosto rigida a cui i soggetti gestori, indipendentemente da chi siano questi soggetti gestori, si devono uniformare. Quindi all'atto della qualità dell'acqua, noi in Italia tendenzialmente abbiamo un'acqua di qualità e viene controllata in maniera piuttosto rigida, proprio per normativa. E questo indipendentemente da chi sia il gestore. Possono essere anche comuni che la gestiscono oggi in autonomia, ma devono garantire appunto dei requisiti di qualità. Ciò che dovrebbe cambiare per il cittadino è invece legato a quello che deciderato. Quindi diciamo alla parte, se vogliamo semplificare, di indirizzo politico. Parte di indirizzo politico che si traduce in definizione di documenti, appunto il piano economico finanziario e il piano degli interventi, che si traducono a loro volta in tariffe e scelte degli interventi prioritari. Quindi il tema è, con la costituzione dell'ambito, queste decisioni non si prenderanno più a livello provinciale, quindi più di 200 comuni sparsi su tutta la provincia, dalla Valle Camonica appunto fino alla Bassa Bresciana, ma si prenderanno a livello di Valle Camonica, quindi territorio più uniforme, anche maggiore conoscenza reciproca delle amministrazioni dei problemi, e in questo senso ci sarebbe un avvicinamento ai cittadini, quindi una scelta di indirizzo più vicina al territorio, al cittadino, che ripeto non va a toccare invece la parte sulla qualità della distribuzione, che è già quella abbastanza blindata dalle norme a livello nazionale, che sono molto stringenti. Noi in Italia, fortunatamente, da parecchio tempo siamo un po' nell'Unione Europea tra i paesi che più stanno attenti alla qualità dell'acqua distribuita, e questo insomma indipendentemente dalla scelta politica che riguarda il gestore.

0: lasciamo il tema dell'acqua e chiudiamo questa sera con la Palestina, perché la Valle Camonica continua a mobilitarsi e noi di Radio Onda d'Urto continuiamo a raccontarvelo puntata dopo puntata senza mai smettere. La settimana scorsa a Malegno, nella Sala Civica, il coordinamento per la Palestina di Valle Camonica si è collegato in streaming con oltre 150 presidi, comitati e coordinamenti da tutta Italia per la presentazione del libro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ce ne parla Ada Rosa. Le altre voci che avevamo promesso, quelle raccolte nelle iniziative delle settimane scorse, continuano ad aspettare il loro momento. Lo sappiamo, continuiamo a rimandare, ma ci torneremo.
1: Ciao a tutte, a tutti e tutte. Il 18 giugno insieme siamo state tempesta. A Malegno, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, ci siamo collegate all'incontro di presentazione del libro La luce del risveglio di Francesca Albanese. L'abbiamo organizzato come coordinamento per la Palestina di Valle Camonica insieme ad altri oltre 150 equipaggi di terra, presidi, comitati, coordinamenti di tutta Italia. La serata è stata condotta dal presidio permanente di Cagliari, presidio quotidiano da più di 230 giorni, che collaborando anche con il presidio permanente di Milano ha permesso la realizzazione di questo grandissimo coordinamento che ha coinvolto anche la Val Camonica. Noi siamo stati coinvolti anche grazie alla collaborazione che stiamo coltivando con la Val Chiavenna e la Valtellina da alcuni mesi. Le prime parole di Francesca Albanese sono state dedicate alla decolonizzazione come presa di consapevolezza e della necessità di un cambio di paradigma per ribaltare questo sistema che non è più in grado di capire qual è la misura del giusto. E sono esperienze molto dure quelle che racconta, e ha riportato il caso della prigionia oltre che la situazione terribile di Gaza, e non ha mai perso comunque la speranza nel suo narrare, raccontare e spronare la società civile alla mobilitazione continua e a prendere sul serio il proprio ruolo in questa società, un ruolo attivo. Quindi si è approcciata al tema della deumanizzazione, e questo tema l'ha attraversato a partire dall'analisi della nostra società multietnica, dove il colore della pelle per le nuove generazioni racconta della spontanea inclinazione delle nuove generazioni a non tracciare confini e a non categorizzare dall'aspetto le persone, perché tutti facciamo parte della famiglia umana, e muovendo da questo concetto ha valorizzato nel suo narrare i giovani, questa grande potenza di mobilitazione che stanno dimostrando, che hanno dimostrato in solidarietà della Palestina anche in Val Camonica. Ricordiamo che nei presidi che abbiamo fatto itineranti sia nell'autunno che nell'estate scorsa, che la grande manifestazione di Breno è avvenuta in ottobre a supporto della flottiglia, ha visto tanti giovani partecipare attivamente e voler prendere il megafono e parola, e così come in tante altre occasioni, come l'ultima marcia della pace e dell'accoglienza che abbiamo fatto in Val Camonica, ha visto tanti giovani parlare di Palestina e volersi mobilitare. Un altro tema che è stato affrontato da Francesca Albanese è stato quello della legittimità della resistenza contro la violenza costante dell'occupante per essere liberi di esistere come popolo. È valido ora per il popolo palestinese come fu valido per i partigiani sulle montagne della Val Camonica. Naturalmente non solo la Val Camonica, ma a tutti i territori che hanno visto le mobilitazioni, le azioni partigiane aiutare questa Costituzione a nascere. Infatti un altro tema molto caro ad Albanese è proprio quello della Costituzione, di farsi garanti e portatori della Costituzione, attuatori della Costituzione nel nostro essere in mobilitazione. Un altro attraversamento fatto è sicuramente quello sul World Inequality Lab e sulle statistiche e i dati riportati inerenti alle diseguaglianze economiche, e quindi agganciando questo tema al fatto che noi ora abbiamo tante informazioni e di queste informazioni noi possiamo farci forza per rivendicare il nostro ruolo, per evidenziare le ingiustizie e cercare di ricollocarci in questo sistema come parte attiva. Tenuto conto comunque i media per le omissioni di notizie, i licenziamenti mirati e la falsificazione. Altro tema cruciale affrontato sul finire del collegamento è stato la richiesta che Francesca Albanese, facendosi portavoce di tutti noi, non so in quanti fossimo collegati, ma se 150 presidi, noi avevamo una quarantina di astanti, che sono un bel numero di persone, e quindi raccogliendo il nostro entusiasmo nell'ascoltarla e cercando appunto di dar voce anche al pensiero che circola tra di noi, rilevato come importante che il governo italiano, complice di questo genocidio, con il sostegno che dà a Israele, come importante che questo governo interrompa immediatamente, tutti i governi implicati interrompano immediatamente queste collaborazioni per riuscire a bloccare finalmente questa terribile offensiva e poter finalmente richiedere una legge uguale per tutti in Palestina e il riconoscimento dei torti subiti dai palestinesi. Le istituzioni non ci rappresentano ed è perciò che dobbiamo perseverare nelle azioni di boicottaggio, di presidio, di manifestazione senza paura.
0: Riprendiamo le parole di Ada Rosa e rilanciamo la mobilitazione in Valle Camonica mercoledì 3 luglio alle ore 18 all'autostazione di Darfo Boario Terme, presidio per i 1000 giorni dall'inizio del genocidio sul popolo palestinese. 1000 giorni, esserci. Prima di salutarci, un altro appuntamento, ce lo ricordano Enrico e Nicoletta.
2: Sabato 11 luglio il collettivo resistente Alta Valle Camonica concluderà alla grande la propria rassegna Riabitare le Terre Alte. Ci saranno cibo, musica e voglia di stare insieme.
3: Vi aspettiamo tutti dalle ore 16 in piazza Nicolini a Edolo per costruire insieme una montagna più aperta, più accogliente e interculturale.
0: Proprio per non perdere nessuno di questi appuntamenti, da quello del 3 luglio per la Palestina a Boario Terme e quello dell'11 luglio a Edolo, vi ricordiamo che potete seguirci in Valle Camonica sulle frequenze 100.100 per la bassa e media Valle Camonica, 95.800 da Sellero a Edolo, 100.00 nella zona di Ponte di Legno e Temù, oltre che ovviamente sul sito www.radioondadurto.org. E per quanto riguarda noi è tutto per questa sera. La replica va in onda domenica 28 giugno alle 7.45. Ci ritroviamo qui su Radio Onda d'Urto mercoledì 22 luglio alle 18.30. Grazie a tutte e tutti per essere stati con noi e buona prosecuzione sulle nostre frequenze.

Date 30 minuti Radio Onda d'Urto, dopo la replica della redazione locale Camuna, la Valle Camonica di Radio Onda d'Urto, della loro trasmissione mensile. Eccoci con la rassegna stampa, i quotidiani nazionali di quest'oggi, a uscita nazionale. Beh, nella nostra mezz'ora domenicale di quest'oggi avremo un bel po' di argomenti, perché i quotidiani decidono questa mattina di aprire un po' ognuno con un proprio argomento. Lo fanno per esempio Manifesto e Domani, che decidono di entrare ad approfondire il tema degli accordi tra Stati Uniti e Iran. I raid minano la pace, Hezbollah dice ad Israele no all'intesa, e l'intesa tra Israele e Libano, poi a tenere un po' banco anche sul Manifesto col titolo: sulla carta l'accordo di Washington tra Israele e Libano spacca il paese dei cedri, cortei e proteste nel giorno della grande festa sciita della Shura. Netanyahu mantiene la presenza militare, bombarda ancora al sud, Hezbollah dice no al disarmo, nuovi scontri anche tra Iran e Stati Uniti. Corriere della Sera in apertura fa una scelta diversa: caldo il giorno più critico, da Berlino a Praga, un'emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini. Quindi la crisi climatica e i suoi effetti prodotti da eventi estremi come il caldo che stiamo vivendo in questi giorni. Mentre Repubblica decide di aprire con il Pride di Milano, Schlein al corteo, una legge per Mirko, la segretaria del PD a Milano con altri 350.000 ricorda il ragazzo di Camaiore. L'omotransfobia uccide, passi indietro con l'approvazione del disegno di legge Valditara. Il caso del Mastro, quello sollevato dal Fatto Quotidiano, viene ripreso oggi dallo stesso giornale con il titolo: Del Mastro, la Camera ai PM, lo scudo è pronto. Vietato leggere le chat con l'uomo dei Senese. E poi un salto anche sul Sole 24 Ore, decide di aprire con le borse, un semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. Un po' tutto questo nella nostra rassegna stampa e anche altro, a dir la verità. Quindi cerchiamo di andare veloci. Beh, iniziamo dal Medio Oriente, ovviamente. L'accordo tra Libano e Israele, Stato libanese e Stato di Israele, tiene banco su tutti i giornali, poi abbiamo visto nelle aperture del Domani e del Manifesto. Manifesto decide di approfondire la questione parlando di un accordo, almeno questa è la lettura che dà il giornalista Lorenzo Trombetta. L'accordo di Washington è una cornice senza quadro. La sequenza fa un po', prima di tutto, le zone pilota, insomma, da cui Israele si ritirerebbe, un'area circoscritta a sud di Nabatie, forse il castello di Buforte, un'altra regione, insomma. Si analizza un po' quella che è la geometria dell'accordo. Ma ci sono diversi buchi in questo accordo, tra cui proprio le zone, per esempio, poi il disarmo di Hezbollah e i soldi. La ricostruzione infatti sarà finanziata dai paesi arabi del Golfo, gli unici con le casse sufficienti a comprare influenza politica, ma non è detto che a Riyadh, scrive Doha, e Abu Dhabi abbiano fretta di investire in un simile esperimento. È improbabile che la spaccatura però porti alla guerra civile dentro, perché c'è poi tutto il tema di Hezbollah che ha deciso di non che è stata esclusa di fatto dall'accordo e che ha deciso ieri anche di manifestare il proprio dissenso attraverso delle manifestazioni nel paese dove è più radicato. E in generale quello che è accaduto è che in Libano, Beirut è contro i 14 punti, scrive Pasquale Porciello, che si trova nella capitale libanese. Pollice all'ingiù per Aoun e Salam, rispettivamente presidente e primo ministro libanese. Sintetizza così quello che pensa dei due Ahmad, giovane che lavora in un mini market nel cuore di Dayeh, la periferia sud di Beirut, colpita in questi 2 anni e mezzo di guerra al Libano.
alle sue spalle c'è un sorriso di Nasrallah, numero uno di Hezbollah, ucciso in un bombardamento nel 2024. Innegabile che Netanyahu abbia compiuto un'impresa nel 2024. Le cose però sono un po' diverse ora. Questa volta siamo entrati in guerra non per aiutare l'Iran, ma perché l'Iran ci aiutasse, dice senza enfasi. E adesso non ce ne staremo con le mani in mano. Abbiamo raggiunto risultati importanti. Abbiamo messo in difficoltà l'esercito israeliano nel sud. Abbiamo fatto in modo che Beirut non venisse più colpita. Questo accordo, però, è una sconfitta. Dice, i 14 punti, di fondo è questo, che prevedono il disarmo appunto di Hezbollah per mano dell'esercito libanese, che dovrebbe riprendere il controllo nel sud, cominciando dalle zone pilota. Solo quando il disarmo sarà avvenuto, Israele abbandonerà la linea gialla. E Israele si riserva anche in questa occasione il diritto di intervenire contro Hezbollah in qualsiasi momento lo ritenga necessario, quindi libertà di bombardare fondamentalmente il Libano. Ed è su questo aspetto che si pensa sarà difficile che ci sia realmente un accordo e che le armi tacciano. Di fondo sta qui la questione che viene ripresa anche dal Domani attraverso gli articoli che troviamo a pagina 2 e 3, Stati Uniti-Iran, tra raid e minacce, Trump vuole l'immunità a Gaza. C'è anche questo aspetto, si allarga anche al conflitto palestinese. E allora analizza Lucia Malatesta, le guerre in Medio Oriente non stanno finendo, il calendario dei prossimi negoziati è definito, Teheran ha l'agenda diplomatica piena, figurano i colloqui con Oman dedicati alla gestione dello stretto di Hormuz, poi a Doha la delegazione tornerà al tavolo con quella americana per affrontare il nodo dei fondi congelati, il regime sanzionatorio, e il Pakistan aprirà le porte per un nuovo ciclo di consultazioni sul dossier nucleare, ma non è insomma finita. Tornano a parlare Iran e Stati Uniti la lingua del fuoco. Nello stretto di Hormuz è in corso la peggiore escalation dalla firma del memorandum d'intesa, ricorda. La logica è quella di monetizzare tutto, scrive sempre lei, ma anche le architetture politiche future della striscia. Per esempio, il Garden è riuscito a entrare in possesso di una bozza del Board of Peace di Trump, lo ricorderete. Nelle quattro pagine si legge che non solo viene garantito ai membri, compresi militari internazionali e contractor, un'estesa immunità legale, ma sono esentati da qualsiasi arresto, detenzione o procedimento presso i tribunali o altre entità a Gaza. In più è consentito all'organizzazione ottenere beni pubblici a Gaza free of charge, cioè gratuitamente. Insomma, la svendita del territorio devastato di Gaza per cercare di sublimare la volontà dei paesi del Board of Peace di farne parte, visto che in qualche modo appare abbastanza nato zoppo questo, e anche non riconosciuto tra l'altro, questo strumento. Questo dal Medio Oriente, dal Domani e dal Manifesto, che decidono di aprire la loro edizione. Poi, a dire il vero, il tema viene affrontato un po' da tutti i quotidiani, per esempio quella della Sera: per Hezbollah l'accordo è nullo, Netanyahu parla di risultato storico, l'intesa sul Libano con minacce anche dagli Houthi, Ben-Gvir sfida Netanyahu e invoca ancora la guerra. Un po' più, diciamo, asciutto, ma il tema c'è, e come c'è il tema Hormuz, nuovo colpo alla tregua, titola sempre il Corriere della Sera, drone iraniano contro una petroliera, e si riassume quello che un po' le agenzie di stampa ieri hanno già raccontato. Repubblica, sempre su questo tema, decide di fare cronaca con Paolo Mastrorilli, che però si trova a New York, e si registrano poi a Gaza le proteste contro il governo di Hamas, i bombardamenti dell'IDF però si fermino. Dopo gli appelli social venerdì la manifestazione, ma non per tutti era il momento opportuno. C'è stata una manifestazione appunto nella giornata di ieri a Gaza, lo racconta Repubblica, a dire il vero lo racconta anche il Manifesto. Manifesto che però cerca di, su questa protesta del 26 giugno di venerdì, di fare un quadro più esaustivo, attraverso Muhammad Shehada, un articolo tra l'altro tradotto, pubblicato dalla testata israeliana Più 972, prima
della protesta del 26 giugno ed è interessante secondo il manifesto perché c'è un tema importante. Un po' quelle, ci sono questi segnali insomma di dissenso limitati però nelle dimensioni, come scrive lo stesso manifesto a corredo in un box sotto, ma il tema è il grido dei palestinesi a Gaza è strumentalizzato e frainteso da chi da un lato li vorrebbe solo degli eroi e dall'altro invece chi li vorrebbe solo criminali e ancora chi li vorrebbe solo vittime. Invece un po' la tesi di Muhammad Shehada, il tema è che non sono forse tutte e tre o forse nessuna delle tre, insomma uno nessuno centomila. Le proteste popolari, scrive, normalmente ottengono risultati quando riescono a interrompere la vita quotidiana, a bloccare l'economia, a rendere difficile il funzionamento di un governo, ma Israele ha già distrutto tutto questo con un genocidio ancora in corso. I manifestanti dispongono di strumenti limitati per esercitare una pressione su Hamas. Il disperato grido che si leva dalla popolazione assediata rappresenta uno dei paradossi più tragici della guerra. Un movimento nato da sofferenze insopportabili, le cui parole vengono trasformate in un'arma dai suoi stessi oppressori, contribuendo ad aggravare e al tempo stesso occultare il dolore inflitto ai palestinesi che sono intrappolati a Gaza. E il mondo osserva, ma lo fa attraverso una lente deformata. È pronto a vedere solo eroi, vittime o criminali, mai semplicemente gli uomini, le donne, i bambini, esausti, terrorizzati e profondamente umani, che chiedono solo una cosa, continuare ad esistere. Questo dalle pagine del manifesto. Siamo tornati alla fine in Medio Oriente, ma c'è anche altro, ovviamente. Un reportage dal Venezuela, segnalato da Repubblica in prima pagina, nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto, effettuato da Fabio Tonacci, che si trova nel paese dopo il terribile terremoto. Non abbiamo tempo di leggerlo, mentre possiamo concentrarci di più sulla crisi climatica in corso. Perché è importante andare a segnalare come stia coinvolgendo tutta Europa. 193 milioni di cittadini ieri hanno vissuto con una temperatura superiore ai 35 gradi in Europa, la Germania, la Francia, l'Italia. Caldo record in mezza Europa, oggi in Italia fino a 40 gradi, temperature senza precedenti in Danimarca e in Germania. 12.000 morti, secondo l'Economist, in tre giorni, segnala l'articolo di Riccardo Bruno sul Corriere della Sera. I rifugi climatici in Italia intanto si moltiplicano, biblioteche, piscine, musei gratis, le misure per i più fragili con maxi ventilatori al Colosseo. A Verona chiusi due piani della Casa di Giulietta, a Napoli le chiese aperte per i senza tetto, insomma si parla un po' a macchia di leopardo che cosa fanno le città che sono bollino rosso. Perché l'Italia, come scrive, si fa con un confronto rispetto al passato, è diventata come i tropici. A Milano le temperature sono superiori a quelle di Bangkok e del Cairo e 10 gradi oltre la media. Il tunnel di Afa di Parigi. E poi Berlino si scopre la città più calda d'Europa. E allora si sente Massimiliano Pasqui, che è un ricercatore del CNR specializzato in fisica dell'atmosfera. La probabilità di avere eventi come quello di questi giorni si è moltiplicata di 3 volte rispetto a 30 anni fa. Dei 10-15 gradi che vediamo rispetto alla media in più, possiamo attribuirne 4 al solo cambiamento climatico. In pratica l'intensità di questa ondata 30 anni fa sarebbe stata impossibile. Sul parallelismo con alcune aree calde e umide del sud-est asiatico fa spallucce il ricercatore. Ha senso solo per una statistica numerica. Stiamo parlando di regimi climatici diversi. Lì c'è una circolazione tropicale caratterizzata dalla presenza di monsoni, le precipitazioni sono diverse. Questa fase in cui la bolla d'aria calda che ha il suo centro sulla Francia e lambisce l'Italia dovrebbe terminare il 1-2 luglio, quando una perturbazione entrerà in Francia e quindi anche nel nostro nord, coinvolgendo l'arco alpino e le parti delle regioni centro-meridionali. Avremo una diminuzione delle temperature, ci sarà più circolazione d'aria, insomma tra 4 giorni si dovrebbe respirare. Tiene a ricordare che nel 2003 ci fu un fenomeno analogo. Per Europa ha rappresentato l'estate più calda, 3 mesi straordinari, ancora in testa alla classifica, ma questo giugno ha buone chance di scalzare il primato.
Penso però che si tratti di una situazione straordinariamente anomala, destinata poi a rientrare. Rimane comunque il cambiamento. La prossima settimana ci sarà una boccata d'ossigeno, ma oggi e domani le temperature saranno ancora roventi. Aggiunge invece Antonio Sanode, il meteo.it, l'aumento globale dato per consolidato e scientifico, come sono consolidati gli eventi estremi, sia siccitosi che temporaleschi e di forte intensità. È il mondo che sta cambiando. Questo è il mondo che sta cambiando a causa dell'uomo, delle attività antropiche, insomma, su questa terra. Non viene ricordato dal Corriere della Sera stamattina. Quindi noi saltiamo, lo lasciamo per andare a vedere un elemento, un appello che arriva dall'ANCI, che chiede l'Associazione dei Comuni, che chiede più sostegni. L'estate torrida dei sindaci in Italia, l'adattamento al clima resta un bricolage. Per l'ANCI servirebbe più sostegno. Le risposte locali devono trovare uno spazio dentro le strategie e i piani nazionali di adattamento attraverso sostegni economici. Tutto però è bloccato. A monte c'è il patto di stabilità e a valle, cioè dall'indifferenza climatica, che impedisce di mutare atteggiamento, non agire in maniera estemporanea, ma seguire una visione d'insieme, insomma, in maniera antitetica alle politiche neoliberali. Senza svincolare la spesa corrente dal patto di stabilità, i servizi per assumere assistenti sociali, pagare condizionatori, non possono reggere. Senza tassare le industrie dei combustibili fossili, che accumulano profitti e alimentano la crisi climatica, non ci saranno le risorse per finanziare ciò che chiedono i sindaci, né l'uno, cioè lo svincolo della spesa sociale, e nemmeno la tassazione sui profitti arriveranno dal governo o dalla Commissione europea. Resta la buona volontà. E si parla allora anche dei due volti dell'apatia di questi governi, lo fa Roberto Ciccarelli con l'articolo «Fascismo fossile, indifferenza ecologica». Smettetela di lamentarvi, in inverno muoiono sempre più persone rispetto all'estate perché il freddo uccide più del caldo, ha detto ieri Chris Wright, segretario all'energia degli Stati Uniti d'America. L'ha fatto nei giorni in cui l'ondata di calore sta opprimendo nell'Europa occidentale e uccidendo. Wright è un bianco, miliardario, lobbista dell'industria del fracking, prestato alla Casa Bianca di Trump. Incarna il cinismo della destra sociopatica al potere. La sua retorica è tanto aggressiva quanto mendace. Nei paesi dove il termometro impazzisce, i decessi da canicola stanno registrando un'impennata spaventosa. E da qui allora si ragiona appunto sull'indifferenza climatica e il negazionismo che è al potere a Washington. E si esprimono in forme più diluite, ma anche da noi accade, l'abbiamo visto nei giorni di picco di queste temperature, governi che schiariscono l'ugola con dichiarazioni di facciata, nemmeno troppo credibili, e varano decreti pasticciati che entreranno in vigore con i soliti ritardi prevedibili. Non c'è strategia, ma c'è tanta indifferenza. Fa caldo, passerà. Al resto ci pensano le guerre dei meme sui condizionatori che la sinistra non vuole e la nuova guerricciola moralistica ha invaso la fasciosfera in queste ore e non solo in Italia. Per smontarla basterebbe dire che se i condizionatori fossero alimentati coi pannelli solari sui tetti sarebbe più utile, meno dispendioso e più efficace. Il fascismo fossile e l'indifferenza ecologica sono i due volti di una strategia d'adattamento del cittadino consumatore a una realtà infernale. Visto che si sta comunque male e non bisogna turbarlo, allora si cercano i palliativi che permettano di gestire la canicola senza però cambiare la contraddizione di fondo. Il capitalismo, fossile o meno, è incompatibile con la preservazione del pianeta. Restano l'apatia, la stanchezza e lo sconcerto. Qualcuno annuncerà scioperi, per altri le mezze misure non basteranno. Ci si commuove per il rider tra un'ordinazione e l'altra. Andiamo al mare, domani ci racconteremo della violenza di classe. Chiude così l'articolo Ciccarelli, un po' come sempre nel suo stile. Noi lo lasciamo, abbiamo un po' affrontato il tema anche della crisi climatica e vediamo anche però le altre notizie che troviamo sui giornali interessanti da segnalare. E sicuramente uno dei temi
che riguarda invece, veniamo un po' anche al palazzo, riguarda Salvini e un po' l'estate che si sta vivendo il ministro delle infrastrutture. L'estate pericolosa e triste di Salvini tra ferrovie, ponte, nordisti e sondaggi. Stefano Iannaccone sulle pagine del Domani. Il caso delle Ferrovie dello Stato è solo l'ultima tegola, arrivata dopo il flop del ponte sullo stretto, insomma con le dimissioni di Donnarumma. E di questo quadro il leader della Lega sostiene che va tutto bene, anche sui temi più scottanti. Le ferrovie sono quelle che a livello europeo hanno il maggior tasso d'efficienza, dice Salvini. L'avvicendamento ai vertici non dipende dai ritardi e dei disservizi. La certezza è che il sostituto sarà un interno. La narrazione tende a minimizzare la tensione intorno alla società e mostrare grande concordia con l'amministratore delegato Silurato, nonostante il mandato sarebbe scaduto tra quasi un anno. Le parole di Salvini attirano facili critiche. Se va tutto bene, perché l'ha cacciato? Misteri della meritocrazia di governo, ironizzano due parlamentari del PD, caso Misiani. Su Groppone resta poi la partita ponte sullo stretto. A Salvini un rovescio che molti addebitano proprio a lui. C'erano le condizioni per arrivare a un via libera del progetto, il leader della Lega ha annunciato l'inaugurazione dei cantieri, la legislatura volge ormai al termine e la grande opera non sembra più all'ordine del giorno. L'elenco dei fallimenti è lungo. Salvini aveva avuto l'intuizione di far nascere una società parallela ad ANAS per gestire alcune tratte autostradali. Le autostrade dello Stato è oggi ancora un oggetto misterioso che cerca una propria fisionomia. Le infrastrutture in soldoni non hanno giovato al leader della Lega, anzi, tanto che il segretario leghista immagina un futuro lontano da quel settore. All'incasso andrà il ministro dei trasporti che verrà dopo di me, ha detto sui progetti avviati. Non immagina quindi un futuro al MIT, anche perché il futuro politico suo è tutto da scrivere. Segnala il Domani rispetto ai disastri combinati da Salvini in qualità di ministro delle infrastrutture. Poi noi andiamo invece, lasciamo così il Domani, sul Fatto Quotidiano, perché sul tema di Palazzo c'è Del Mastro con la giunta che scrive ai PM, sarebbe pronto lo scudo nei confronti di Del Mastro. Il 4 giugno il procuratore Lovoi aveva auspicato collaborazione della giunta per l'autorizzazione della Camera su acquisire le chat che riguardano appunto Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia e oggi semplice deputato di Fratelli d'Italia, nell'ambito dell'inchiesta sulla ristorante Bisteccheria d'Italia, sul presunto riciclaggio del clan Senese. Lui si è dimesso per questo caso dopo il referendum sulla separazione delle carriere, non è indagato, ma i PM hanno fatto richiesta per le autorizzazioni e acquisire le chat tra lui e il ristoratore. Il telefono è già stato sequestrato ad aprile, i magistrati vogliono leggere le conversazioni con Del Mastro, ma la giunta per le autorizzazioni sta iniziando a fare muro nei confronti dei PM. L'ufficio ha approvato una lettera da mandare ai PM per chiedere chiarimenti, facendo intendere quale sarà l'orientamento: non concedere l'utilizzo delle chat del parlamentare, tanto più se non è indagato. Quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda invece, sempre dalle pagine del Fatto Quotidiano, abbiamo un approfondimento, un dossier su quella che viene definita la colata nascosta nella legge sviluppo, ovvero con la norma per le zone depresse si potrà costruire alleggerendo la burocrazia e i controlli, così rischia metà Italia. E c'è tutta la norma nata che praticamente per favorire l'apertura ed anche di piccoli esercizi commerciali, gelaterie, eccetera, no? Rischia di trasformarsi, scrivono Mauro Lissi e Ferruccio Sansa, in un grimaldello che cambia il paesaggio italiano. C'è il destino di 50 ettari, per esempio, all'isola di Tavolara, a Olbia. Ma qui c'è in ballo anche di più il paesaggio delle coste dell'intera Sardegna. Se passa il principio, sarà un liberi tutti per il cemento nel centro-sud, con Umbria e Marche che sono state aggiunte, raccontano dal gruppo di intervento giuridico Associazione Ambientalista Sarda, e c'è Stefano De Liperi, perché tra l'altro in piazza ieri contro questi 50 ettari di hotel e ville alla Tavolara sono scesi in piazza proprio i sardi, anche portando 100.000 firme proprio per dire che non si cementi l'isola di Tavolara.
ma c'è una serie di tesori, soprattutto in Sardegna, che vengono minacciati. C'è Stintino con la Cala dei Rosmarini, Cala Finanza, la Torre dei Corsari di Pistis, su Sirboni, Nogliastra e anche Tuerredda nel sud, nel Sulcis, ma nella zona anche vicino a Cagliari. Insomma, la Sardegna nel mirino della cementificazione, da qui insomma il popolo sardo che si è un po' rivoltato. Lasciamo così il Fatto Quotidiano, andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali questa mattina col Sole 24 Ore, che decide invece di aprire quest'oggi con le borse. Semestre dal record, i big di Wall Street perdono colpi, segnala il Sole 24 Ore, che fa un po' un bilancio dei mercati tra guerra e timori di strette, che però non hanno fermato la salita delle borse. Insomma, diversi listini sono i massimi, ma il rialzo maschera una selettività. Il 40% delle società Wall Street viaggia sotto la media 200 giorni, che è un segnale di debolezza, e le magnifiche 7 perdono lo scettro con ribassi a due cifre per Microsoft e Meta. Più cautela dopo il debutto di SpaceX. Insomma, c'è un po' tutto un tema che riguarda la finanza, che però non andiamo a trattare in maniera approfondita, non interessa più di tanto, ma è interessante invece vedere come la speculazione borsistica in questi mesi abbia comunque dato i suoi frutti. Noi andiamo così a salutarci con la prima parte di Rassegna Stampa. Non ci siamo dimenticati dell'apertura di Repubblica dedicata al Pride di Milano, ovviamente. Ma sarà oggetto questo, lo parleremo tra poco, della nostra rassegna stampa di carattere locale, dove andremo a vedere appunto Repubblica, con l'inserto anche Repubblica Milano, che parla approfonditamente del Pride milanese, e poi i quotidiani bresciani di quest'oggi. A tra poco quindi un po' di musica.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio D'Urto, le 9:04 di questa domenica, la rassegna stampa dei quotidiani locali di quest'oggi. Partiamo da Milano, perché ieri erano 350.000 i partecipanti e le partecipanti al Pride milanese. Beh, è una manifestazione partita tra l'altro un po' dopo a causa del caldo, partita verso le 5, ma che ha visto insomma una grandissima partecipazione. È l'apertura tra l'altro oggi di Repubblica, non solo Repubblica Milano ma anche Repubblica Nazionale. Schlein al Pride di Milano, nel ricordo di Mirko, l'omo transfobia uccide. La leader del PD dice: l'odio e la discriminazione portano solo alla violenza. Sala dice: concordo, ora ci vuole una legge. Poi l'omotransfobia uccide, purtroppo ha ucciso anche Mirko. Sulla 25esima edizione del Pride, scrivono Romano e Venni su Repubblica, sotto un sole da bollino rosso s'allunga l'ombra dell'omicidio di Camaiore, ricordato con un minuto di silenzio. Ellie Schlein non può che ricordarlo, aveva deciso di chiamarsi Michelangelo Mirko ed è stato ucciso insieme alla madre e colpi di fucile dal padre. Affinché tragedie simili non accadano più, ricorda, serve una legge, bisogna che società e politica riflettano, perché qualcuno ancora si chiede che senso abbia fare i Pride e qualcuno in calza ancora si stupisce del perché vogliamo una legge contro l'odio, contro l'omo, bilesbo, trasfobia. C'era il DDL Zan, ma è stato affossato in Parlamento e non è solo questione di codice penale, ma di cultura da cambiare in un'Italia dove l'odio e la discriminazione delle persone LGBTQIA+ portano alla violenza. Lo dicono anche i numeri, quella della classifica che vede l'Italia al 36esimo posto su 49 paesi. È come se ci fosse ancora un muro che divide l'Europa. Il nostro paese è tra quelli più retrogradi sul riconoscimento dei diritti LGBTQ+. Poi arriva la stoccata Valditara e al suo pessimo disegno di legge, espressione di una maggioranza che fa passi indietro perché fa il contrario di ciò che servirebbe, dice Schlein, limitando e addirittura proibendo nei primi anni di scuola l'educazione all'affettività, alle differenze e al rispetto. Questa è la Schlein ripresa nelle pagine nazionali. Poi a livello locale si racconta, lo fa sempre Miriam Romano, come il sole non abbia fermato la città, 350.000 coloro che hanno attraversato Milano fino all'Arco della Pace, ogni 50 metri cambia il paesaggio umano, due ragazze ridono sorseggiando una granita, un gruppo di ventenni si fotografa con le guance dipinte ad arcobaleno, un ragazzo agita una bandiera dedicata a un personaggio manga, un altro distribuisce adesivi con la scritta "L'amore è per tutti". Insomma, c'è un po' di racconto di colore di quello che è stato. Poi gli slogan che prendono di mira anche Vannacci dopo le recenti dichiarazioni secondo cui gli omosessuali hanno già tutti i diritti. Caro generale, oltre a poter guidare possiamo anche essere degli idraulici e di cessi come te ne abbiamo sturati tanti, recita uno striscione tra i più fotografati. Un altro sintetizza il messaggio in poche parole: meglio anale che generale. E poi quello che strappa meno sorrisi e più applausi: in Italia i gay possono guidare, essere curati ed essere ammazzati. Risposta diretta a chi sostiene che la discriminazione sia ormai superata. Poi c'è le promesse del sindaco Sala, salito sul palco. La promessa: entro un anno un Rainbow Center, un centro arcobaleno. Avevo promesso che avrebbe avuto il suo Rainbow Center e l'avrà prima della fine mandato, dice Sala dal palco del Pride. Indica l'obiettivo da raggiungere in un anno nella città dei diritti, l'apertura di un luogo tutto dedicato alla comunità LGBTQIA+, accanto al MUDEC, all'interno del complesso dell'ex Ansaldo di via Tortona. Uno spazio per fare educazione psicologica, legale, sanitaria e anche eventi e socializzazione. Poi c'è anche il PD che attacca la regione, che ha negato il patrocinio. Nella destra è una gara a chi è più fascista, dice Maiorino, quindi un serpentone che sfila Unito per i diritti, la libertà e l'uguaglianza. In regione Lombardia invece è una gara tra chi è più fascista.
ricorda. La festa dei diritti è stata anche l'occasione per un bilancio dei mandati di Sala. Credo abbiamo fatto passo avanti in questi 10 anni, ha detto il sindaco. Pare che le cose siano cambiate in meglio, ma se lo dice da solo. Bene, questo per quanto riguarda il Pride. Noi però lo segnaliamo, questa intervista, a Filopat, che insomma in diverse occasioni ha attraversato anche ovviamente Radio Onda d'Urto. Filopat, mi salvai dall'eroina andando a Londra in autostop, incontrai il punk e la scrittura. Un'intervista all'editore e fondatore di Agenzia X, nonché scrittore, memoria della Milano antagonista e underground, e è un'intervista che viene realizzata da Simone Mosca e racconta un po' la sua storia del giambellino, della periferia, eccetera. Poi dicono: Filopat stava per scoprire il punk, il 77 era anche l'eroina e fu orribile. Via Odazzi era un girone infernale, il più grande centro di spaccio d'Europa, per ovunque. La mia fortuna fu che l'ago mi repelleva, me ne andai a Londra in autostop con le Clark e i capelli lunghi. Il punk l'ho incontrato così, mentre già iniziava quel processo che spegneva gli scontri di piazza chiudendo le masse in discoteca. Per me l'idea di No Future divenne tutto. Fui, se non il primo, uno dei primi punk a Milano. Scappai di casa, mio padre, come ho già raccontato, in costretti a sanguinare, mi stracciò il cappotto dove avevo scritto «Distruggi ciò che ti distrugge», il mio feticcio, insomma. Si fece una band e poi fondò il Virus. Racconta un po' la sua storia, la libreria di Primo Moroni, ovviamente. Sotto l'ala di Primo si formò il gruppo che ha ideato Decoder. Dai primi computer presi dall'università si sviluppò il filone cyberpunk. Incontrai Cesare Bermani, che mi trasmise la tecnica del racconto orale alla base della mia scrittura, così come Nanni Balestrini, un altro che fornì strumenti fondamentali. Poi venne Shake, Agenzia X, e siamo ancora qui. E insomma, un po' alti e bassi milanesi, li dice. Lui credo che Milano abbia seguito la curva delle amministrazioni, e racconta un po' tutto il tema. È arrivato l'Expo, è stato bello, non male anche i 90 con l'egemonia dei centri sociali, racconta lui. Un po' Filopat intervistato da Repubblica Milano, che lasciamo. Veniamo adesso a Brescia. Brescia è il caldo a tenere banco, abbiamo... E anche la Germani, l'estate inquieta per lo sport bresciano, come lo chiama il giornale di Brescia, questa nuova estate, perché l'anno scorso il calcio, ora il basket, che deve ricominciare da zero cercando un'intesa tra imprenditori e istituzioni per non scomparire. Lo vedremo poi. Diamo però prima spazio alla crisi climatica e al caldo. Lo facciamo attraverso il racconto che viene effettuato a pagina 14 e 15, preso in primo piano in apertura del Brescia Oggi. Caldo a 40 gradi e primi blackout, è il titolo. Felicia Card scrive: se non è 40 poco ci manca, Brescia e provincia si apprestano a vivere la giornata più calda di questo inizio estate, da bollino sempre più rosso. Seguendo la mappa Meteo Hub ottenuta coi dati del sistema ICOM 21 gestito dall'Agenzia Italia Meteo, si può parlare di 40 gradi come quasi certezza nella bassa orientale. Insomma, si fa un po' il punto sulle temperature, niente di che, ma è interessante. Blackout da Chiari alla Val Camonica per eccesso di consumi. Una pioggia di blackout al centralone Enel è bastato poco per rendersi conto che non si trattava di segnalazioni isolate. Dopo una prima ne sono piovute diverse. Il primo intervento in zona centro giovanile alle 23 di venerdì, un blackout che è durato un'ora. Poi la zona Ricci, insomma tutta la zona di Chiari. Si tratta di una situazione che lascia poco all'immaginazione quanto alle cause. Il dito è puntato contro una rete elettrica ancora troppo arretrata, incapace di sostenere i maggiori prelievi di energia in momenti di calura come quelli di questo periodo. Il sindaco Zotti ha diffuso un messaggio sui social, ma ha segnalato diverse situazioni. Posso immaginare il disagio dai numeri dell'Enel, insomma, che è impegnata ma interviene con le necessarie tempistiche. Si è confrontato poi col gestore. È emerso un quadro problematico legato al maggior prelievo per i climatizzatori. Si tratta di una situazione che ha interessato un po' tutta l'area, scendendo dalla Val Camonica fino alla pianura. I nostri servizi sociali sono attenti anche per intervenire nelle situazioni di disagio. Però intanto è così. L'ondata di calore poi modifica anche le abitudini dei turisti.
A parlare in questo caso è l'assessora regionale al turismo Massari. I dati regionali raccontano una stagione molto positiva. Alte temperature stanno modificando però le abitudini. Una crescente tendenza a riorganizzare la giornata. Dice lei, non si capisce però come i turisti la riorganizzino, insomma, però vabbè, andiamo avanti. C'è il tema del caos moleste in università, gli studenti chiedono chiarimenti. Qualcosa continua a muoversi dentro l'UniBS, mentre domani è in programma la prima riunione della cabina di regia istituita per prevenire le discriminazioni, sostenere le vittime e promuovere una cultura del rispetto. La comunità accademica si interroga sugli strumenti da mettere in campo dopo le lettere degli studenti, l'autosospensione del docente finito al centro delle segnalazioni e la pubblicazione dell'indagine della commissione genere. La composizione della cabina di regia non è stata resa nota. Da quanto emerge saranno presenti i rappresentanti degli studenti, non parteciperà la rete dei centri antiviolenza di cui l'università fa parte. A confermarlo è l'assessora Frattini del comune, spiegando che la rete ha dato la propria disponibilità. I rappresentanti degli studenti porteranno due questioni centrali. Uno, la mancata partecipazione della rete dei centri antiviolenza, Butterfly è convenzionato con l'Ateneo, e il mancato coinvolgimento anche dell'autorità giudiziaria dopo l'emersione di 13 presunti stupri in ambito accademico. Nel frattempo la posizione del docente autosospeso continua a alimentare il dibattito dentro ingegneria. Venerdì era presente al board durante la discussione di alcune tesi di dottorato. Secondo gli studenti, nonostante l'autosospensione, il docente avrebbe continuato a seguire i tesisti. La sua presenza ha poi riaperto interrogativi sul ruolo della direzione del dipartimento, ma il direttore è Faglia. Ci si chiede se non fosse possibile, anche solo informalmente, scoraggiarne la partecipazione. Ad accendere nuove polemiche poi una comunicazione inviata venerdì ai professori, in cui si annuncia un cambio nelle modalità di condivisione dei resoconti del Senato accademico. I documenti saranno caricati su Google Drive, consultabili esclusivamente tramite account istituzionali e con download stampa in copia in disabilitati, download stampa e copia disabilitati, per evitare che informazioni interne all'Ateneo possano essere estrapolate dal loro contesto o impropriamente diffuse o strumentalizzate fuori dalla comunità accademica. La decisione ha suscitato reazioni. In una lettera anonima firmata con lo pseudonimo Forte Braccio, giunta alla nostra redazione, si sostiene che la vicenda delle molestie non solo non provoca, come dovrebbe accadere, l'assunzione di responsabilità e l'accelerazione delle procedure, ma sembra aver innescato un meccanismo di silenziamento interno delle informazioni. L'autore critica quindi la scelta di limitare la circolazione dei resoconti del Senato accademico, ritenendo che l'interesse pubblico di un'università non può prevalere e manifestarsi con l'esigenza di trasparenza, collegialità, conoscenza e democraticità degli atti assunti negli organi collegiali. Questo è il caso molestia, insomma, in un'università che tiene banco. Domani ci sarà una nuova puntata. E andiamo invece ad occuparci dalle pagine del giornale di Brescia della questione riguardante il politica di palazzo, con una intervista. Innanzitutto ricordiamo che questo giornale apre sempre col caldo: soltanto il 7% delle scuole bresciane ha il condizionatore, le superiori sono messe peggio, meglio negli asili. Prima di intervenire bisogna riflettere sul calo demografico, dice Damiolini. Cioè, insomma, chiuderemo delle scuole, quindi magari non tutte hanno bisogno dei condizionatori. Però comunque il tema è quello di mettere i condizionatori, non di cercare di mitigare quello che ormai è una situazione irreversibile. Oltre che adattamento, ovviamente ci sarebbe anche un'inversione di rotta rispetto alla crisi climatica in corso. Poi c'è invece un'analisi sempre sul caldo di Raffaele Mignaci di UniBS. È un tema poco studiato, quello della povertà climatica contro il calore estremo, perché incide la qualità delle case, l'assenza di verde, vivere insomma in luoghi poco tutelanti dal punto di vista ambientale. Interessante, dicevamo, dal punto di vista invece del palazzo, è un'intervista realizzata da Nuri Fatolazadeh a una consigliera comunale di Brescia Attiva, in questo caso la gruppo di Brescia Attiva in loggia,
Gastaldi, Valentina Gastaldi, un'intervista dove però il punto centrale è sul futuro. In vista del 2028, il rinnovo dell'alleanza, insomma, di sostegno alla Giunta Castelletti in questa coalizione è scontato? No, non c'è mai nulla di scontato. Abbiamo atteso con pazienza e lealtà il piano aria clima. All'interno ci sono azioni importanti. Se almeno una parte saranno realizzate entro il 2028, bene, altrimenti sarà un problema. In sostanza, restare ha senso se significa contribuire a cambiare ritmo, a orientare le decisioni. Se così non fosse, bisogna aprire una riflessione. Questi 2 anni sono la prova del 9, i prossimi 2 che accompagneranno, insomma, al prossimo rinnovo della giunta comunale del capoluogo. Poi c'è tutto il tema biblioteche. Con la volontà della provincia, guida centrodestra, di tagliare il servizio interbibliotecario, il PD che attacca parlando di servizio iniquo. 3 libri al mese, viaggi più rari, una rete che rischia di rallentare, il prestito interbibliotecario entra nel terreno dello scontro politico. Da una parte il PD parla di tagli che penalizzano le aree interne, dall'altra la provincia rivendica la riorganizzazione per reggere i costi. Insomma, si continua con... sono settimane che va avanti, andrà avanti ancora un bel po'. La provincia lamenta un costo del 40% in più preventivato per il prossimo anno e quindi la volontà di tagliare il servizio interbibliotecario, cioè di prendere libri anche da altre biblioteche, limitandone a 3 al mese per ogni utente, mentre invece, mettendo poi quindi a rischio anche tutto il tema, anche per chi debba compilare magari delle tesi o fare delle ricerche importanti, avendo un grande limite nel poter usufruire della rete interbibliotecaria, e il centro-sinistra che attacca ovviamente dicendo che è un taglio alla cultura, giustamente. Arrivano le critiche. Noi, beh, allora a questo punto... andiamo a intervenire e a prendere, a dare conto di quello che accade nel mondo dello sport. Ieri c'è stata, era molto attesa, la presa di posizione di Mauro Ferrari, il presidente della Germani Brescia, basket pallacanestro Brescia. Ha venduto il titolo, ha dato il titolo sportivo, ha ceduto a Roma il titolo sportivo. Sono a disposizione per mantenere, però, dice, il settore giovanile, prendere il titolo di una A2 o una B1 e darlo alle istituzioni, che però sono fredde. Insomma, questa la situazione. Insomma, si è elevato e ha capitalizzato. Ma perché l'ha fatto? Dice, per motivi di soldi. Può essere visto come uno schiaffo alla città, ma una sana sberla può far bene se serve a rimettersi in carreggiata. Quasi 2 ore di conferenza stampa per Ferrari. L'imprenditore risponde nella sede della Pallacanestro Brescia. L'imprenditore chiede a Gualdi, uno dei 3 tifosi presenti dentro la sede, di far cessare i cori. Il tifoso risponde a Ferrari, che può cominciare a parlare. Nasce un breve diverbio, i 3 supporter si alzano e se ne vanno prima che tutto cominci. E sono attimi di silenzio. L'amministratore delegato di Germani ha gli occhi lucidi, la voce rotta, poi inizia a parlare. Le 2 ore possono venire divise in altrettante parti. Prima l'imprenditore spiega come e perché ha deciso di cedere e si esprime in modo amaro e critico nei confronti della stampa, colpevole di essersi mossa in modo irresponsabile. Poi illustra la propria proposta di ripartenza. Se ci si muove rapidamente e su più livelli è pronto ad offrire alla città un titolo di A2 o di B nazionale. Afferma che ne esistono 2 disponibili per categoria, una proposta che né la politica né i tifosi vogliono prendere in considerazione. Chi rappresenta una società deve capire quando è il momento di resettare, dice, ricorda che la pallacanestro italiana sta cambiando, che nei prossimi 2-3 anni la Serie A sarà preda dei capitali statunitensi, che l'attuale modo di gestire un club non è più sostenibile. Afferma che non è etico che una sola famiglia, nonostante l'aiuto degli sponsor, debba tirar fuori 3-4 milioni a stagione e che è meglio resettare e ripartire con una solidità economica compatibile coi bilanci.
Allora, e dice Ferrari, sostiene che non si possa vivere di ipocrisia, siccome l'operazione è drastica ma porta un introito economico che non cambia la qualità della mia vita, la domanda è perché non abbia alzato prima la mano e affermato così non si può andare avanti. Ho fatto questo discorso ad A2A, ho organizzato una cena con 40 imprenditori, mi hanno risposto in due, sostiene. Rip Brescia si fa sentire solo quando ha le spalle al muro. Esistono, perché quella silenzio intorno alle manovre? Perché esistono patti di riservatezza. Sono un imprenditore, mi piace vincere, ci siamo divertiti, è stato bello, ma da solo in Serie A non ci vado più, dice. E poi chiama, no? Insomma, e dice: la Germania occupa la posizione 110 nella classifica dei bilanci bresciani. Sarebbe bastato che le prime 100 aiutassero il club con 40-50 mila euro all'anno. Ma insomma, per tirare su 4-5 milioni di euro insomma all'anno, così per lui, perché se lo meritava, secondo loro, secondo lui stesso. Comunque. C'è tutto un po', poi c'è il tema appunto delle promesse eccetera, ma l'imprenditore avrebbe pronto di tutto, ricorda che il tempo a disposizione è poco, avrebbe inquadrato le figure che potrebbero sedersi al tavolo, che non si sente però di convocare per primo per rispetto dei ruoli, sono a disposizione per la parte operativa, per un periodo di transizioni, ma se le condizioni sono queste è di riferimento alla contestazione fuori dalla sede che non cessa, ovviamente. Poi c'è Castelletti che volta pagina, sindaca di Brescia, Brescia merita di più, via al modello Union, fiducia rotta, breve un tavolo di lavoro e Del Buono dice sconcertante, la città è stata spiazzata. Ma sulla sindaca andiamo sulle pagine Corriere Brescia. Non sono mai stata informata della vendita, è stato un errore da parte sua, dice Castelletti in un comunicato. Ogni imprenditore certo è libero di compiere le scelte che ritiene più opportune, ma prima di pensare a un futuro, Ferrari vuole ripartire dalla B1 investendo nel settore giovanile, va ricostruita la fiducia guadagnata negli anni e persa in un sol giorno, ben sapendo che la fiducia, come dice il proverbio, è un vaso, una volta rotto va incollato, ma non tornerà mai più come prima. È difficile, per non dire impossibile, che in una manciata di giorni si riproponga il miracolo di un anno fa, scrive Gorlani sul Corriere, quando la loggia fu regista dell'operazione Union dopo il fallimento del Brescia di Cellino. Ad esempio se ne tira fuori un capogruppo di minoranza in Brescia Civica, Battagliola, che fa sapere di non voler sostenere alcun Ferrari bis. E anche In maggioranza ci si chiede come si possa riaccogliere in città l'imprenditore dopo questo schiaffo. A proposito di invece opposizione, Castelletti non dimentica di replicare a Fratelli d'Italia, per i quali lei e Del Buono sarebbero colpevoli di aver dato troppi aiuti alla Germani senza garanzie per il futuro. L'amministrazione non ha mai messo risorse per favorire un imprenditore, l'ha fatto sempre e solo per la città, replica la sindaca di Brescia. E con questo un po' direi che è tutto con i quotidiani locali di questo sabato mattina. Noi non resta insomma che salutarci con per ora, lasciando la linea alla rassegna stampa dei a Siamo Gatte, la trasmissione dedicata ai bambini di questa domenica. Noi ci ritroviamo con una rassegna stampa degli articoli di Terza Pagina, con gli articoli inserti culturali della domenica, tra circa un'ora. Un buon ascolto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Per 1000 a Radio Onda d'Urto, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

Buongiorno bambine e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 28 giugno. Ma ci pensate che il mese di giugno è già quasi concluso? Mamma mia, le scuole materne ormai sono chiuse anche quelle, quindi anche voi bambini più piccini siete in vacanza, ufficialmente in vacanza anche voi. Io sono Elena e questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i bimbi e le bimbe in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo, in diretta da giugno a settembre, ma da domenica scorsa sono partite le puntate registrate, quelle estive. Ancora per qualche domenica vi terrò compagnia con i bambini e con le bambine che non sono in spiaggia a giocare o ad arrampicarsi su qualche albero in montagna o lungo qualche sentiero, ma in città. E allora vi siete svegliati con calma, state facendo ancora colazione o siete ancora nel vostro letto, mamma o papà vi hanno acceso la radio e Siamo Gatti è partita. Prima di iniziare voglio ricordare a tutti e a tutte che Siamo Gatti sarà presente alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto e in via Serenissima a Brescia con un suo stand come l'anno scorso, uno spazio ampio e protetto, un tendone, uno spazio all'aperto con seggioline, cuscini, giochi per ogni età, la cucinetta, le costruzioni, le macchinine, i dinosauri, insomma chi più ne ha più ne metta. Abbiamo tantissimi giochi, poi ci sarà il ping pong, il pincanello, sì, o calcetto, insomma non so come lo chiamate voi, comunque il pincanello per bellissime partite con gli amici e per finire anche il salta salta per fare un sacco di salti e sudare, visto che non si suda già abbastanza. E poi, nonostante tutti questi meravigliosi giochi, ogni sera alle ore 21 ci sarà un laboratorio diverso, che può essere un laboratorio creativo, un laboratorio con materiale di riciclo, oppure uno spettacolo, lo scoprirete leggendo il libretto della festa o andando sul sito della radio, dove ci saranno tutte le specifiche sera per sera e quindi scoprirete presso lo spazio Siamo Gatti che cosa succederà ogni sera. Stiamo organizzando bambine e bambine dei laboratori bellissimi quest'anno, veramente, tra un po' usciranno tutte le date precise, gli orari, così, ma non avete idea, work in progress. E comunque, se qualcuno o qualcuna avesse voglia di fare il volontario o la volontaria alla festa di Radio Onda d'Urto presso lo spazio dei bambini e delle bambine, è ben accetto. Contattate la radio e mettetevi in contatto con me in qualche modo. Io sono Elena e è un'avventura, non richiediamo tutte le 18 sere della festa, ci mancherebbe anche quello, magari solo qualche sera, se avete voglia di prestare la vostra pazienza, il vostro sorriso, non servono abilità o competenze particolari, solo aver voglia di stare in mezzo ai bambini e le bambine, di aiutare in questo modo non solo Siamo Gatti ma anche quindi Radio Onda d'Urto, serve solo pazienza, simpatia e credetemi che vi divertirete, perché vi troverete nel gruppo di Siamo Gatti e il gruppo di Siamo Gatti sono tutti simpaticissimi, modestia a parte. E stamattina partiamo con una canzone subitissimo, super movimentata, il rap del peperoncino. Dai, una scossa e via!

rap del Pep. Wow, che canzone movimentata. Scommetto che se c'era qualcuno di voi un po' addormentato si è svegliato. Ciao bambini e bambini, perché si fosse sintonizzato in questi momenti. Sono Elena e questa è Siamo Gatti. E adesso la lettura. Allora, questa storia si intitola Il ponte di Barbiana. È scritta da Francesco Vigliani della Lapis Edizioni, è illustrato da Sara Cimarosti, è un bellissimo cartonato con delle immagini veramente molto belle. Il libro parte aprendolo con una cartina geografica in cui fa vedere dov'è Barbiana, perché il ponte di Barbiana, Barbiana è un paesino sugli Appennini tra la Toscana e l'Emilia Romagna, e la cartina lo mostra bene. E qui parte la storia. Corre a testa bassa, schivando sassi e radici sporgenti. In una mano il fagotto con il pranzo, nell'altra un lanternino a petrolio per quando farà buio. Di tanto in tanto si ferma e chiude gli occhi. Con l'indice percorre la corteccia degli alberi, accarezza la superficie irregolare della terra. Gli unici libri che abbia mai aperto, l'unica lingua che abbia mai studiato. Poi solleva il capo e riparte. Ha davanti a sé ancora tanta strada, non può arrivare in ritardo. Luciano è un figlio del bosco, di quei luoghi conosce tutto. Ma il bosco è grande ed inverno ogni cosa si trasforma, compreso il torrente. Tutto è iniziato quando la mamma ha deciso di portarlo da Don Lorenzo a Barbiana. Padre, la prego di prendere Luciano nella vostra scuola, non voglio che cresca come noi. La donna non ha mai messo piede in una scuola, ma sa per certo che sarà meglio di spaccarsi la schiena sui campi sassosi delle montagne o di sopportare per tutta la vita lo sguardo pesante di chi vive in città. Sa di volere un altro futuro per Luciano. E poi gira voce che quel prete sia un maestro diverso dagli altri, uno di quelli che insegnano ad accendere la testa, a non farsi prendere in giro dai padroni, uno di quelli che non ti abbandonerebbero mai. Don Lorenzo, l'ha guardata e ha fatto un grande sorriso. E nelle immagini del libro si vede proprio la mamma con Luciano davanti a questo prete che ha aperto questa scuola libera e gratuita per tutti, che lo guarda e lo accoglie. E così Luciano ha iniziato ad andare a scuola. Da allora attraversa il bosco a piedi tutti i giorni, un'ora e mezza al mattino, un'ora e mezza alla sera, da solo. La strada è lunga e faticosa, ma quando capisci che al di là del bosco c'è un intero mondo da scoprire, quando capisci che puoi farne parte anche tu, non vuoi più fermarti. E non si ferma Luciano, nemmeno quando arriva al torrente. Ha imparato ad attraversarlo saltando sui sassi più grossi come fosse un gioco. Poi un ultimo sforzo in salita ed ecco che la piccola scuola sbuca tra gli alberi. Arriva sempre per primo, non vuole perdersi niente di quel mondo tutto nuovo. È febbraio e nell'ultimo mese è piovuto molto, il bosco è innevato e l'acqua del torrente ha iniziato a salire, coprendo anche i sassi più sporgenti. Da qualche giorno i compagni hanno realizzato per Luciano una passerella con un tronco di castagno, ma questa mattina il torrente è più grosso del solito, il tronco galleggia pericolosamente. Luciano però non ne vuole sapere di saltare la scuola, al lavoro nei campi non ci vuole tornare. E così trattiene il respiro e prova ad attraversare di corsa. È questione di un attimo. La passerella ruota e Luciano si ritrova in acqua. Annaspando riesce a rialzarsi, ha un solo pensiero in testa, arrivare in tempo per l'inizio delle lezioni. Ha le labbra viola Luciano, trema di freddo, avvolto nel mantello di Don Lorenzo e stretto nell'abbraccio dei compagni. A un certo punto il maestro rompe il silenzio. Non è mica giusto che i bambini e le bambine della città abbiano il pulmino
e le aule riscaldate, e Luciano nemmeno un ponticello per venire a scuola senza rischiare di cadere in acqua. State pronti, andremo in comune a protestare, a chiedere al sindaco un ponte per il nostro Luciano. E dalle immagini del libro si vede Luciano tutto infreddolito, tutto bagnato davanti alla stufa, mentre i compagni gli fanno compagnia. E i ragazzi a queste parole del maestro si guardano increduli. Barbiana è tagliata fuori dal mondo, dimenticata da tutti. Davvero qualcuno ascolterà la loro storia? Ma Don Lorenzo non è tipo da arrendersi facilmente. Il problema degli altri è uguale al mio. Uscirne da soli è l'avarizia. Farlo insieme è la politica. E così la storia di Luciano diventa la storia di tutti. Tutti sono caduti nel torrente, tutti vogliono battersi per il ponte e per il diritto allo studio di ciascuno. Per i mesi successivi Barbiana sarà questo, capire insieme come organizzare una protesta per una causa giusta. Una scuola cantiere, una scuola laboratorio di lotte sociali, una scuola per i diritti di tutti e di tutte. Voi lo sapete come si scrive un cartello per una manifestazione? E se dovessero arrivare i carabinieri, come vi comportereste? Don Lorenzo vuole che i ragazzi siano preparati e che sappiano quali parole usare per spiegare bene al sindaco le motivazioni della loro protesta. E allora studiano, tanto, da mattina a sera, senza pause. Tutti vicini, tutti chinati sugli stessi tavoloni sui quali hanno smontato motori, costruito astrolabi e macchine fotografiche, scritto lettere su lettere. Ora invece invitano sindacalisti, passano in rassegna leggi, consultano giornali, preparano discorsi. Tutti insieme in quella piccola aula che sembra quasi non avere più confini. E si vedono nelle immagini del libro questi ragazzi sui banchi che fanno cartelloni con scritto sicurezza per la nostra istruzione, vogliamo un ponte, eccetera, eccetera. Finché una mattina i ragazzi sentono di essere pronti. Don Lorenzo li guarda allontanarsi con i cartelli sotto braccio e sorride. Ha deciso che non li accompagnerà, devono imparare a cavarsela da soli, sa che possono farcela, del resto che scuola sarebbe una scuola che tiene legati a sé i propri alunni per sempre? Il mondo li aspetta, è il loro momento. Giù in città nel frattempo è giorno di mercato. Tra grida, bancarelle, compravendite di animali si fanno largo Luciano e gli altri ragazzi di Barbiana. La montagna è un marchio indelebile, si sentono quasi degli intrusi in mezzo a tutta quella gente. Basta un attimo però per ricordare a se stessi che quel posto è anche loro e che mai più accetteranno di essere spettatori del mondo. E allora si guardano negli occhi, alzano i cartelli e a una sola voce iniziano a gridare, prima piano, poi sempre più forte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte. Parlare col sindaco è molto più difficile del previsto. Le parole all'inizio non escono, sembrano inciampare davanti al tricolore, eppure i ragazzi ce la fanno, raccontano la storia di Luciano. Certo, non c'è alcun confronto con i carabinieri, al quale si erano a lungo preparati. Ma il ponte si farà, così dice il primo cittadino, e questo è quello che conta. E dalle immagini si vede questo signore seduto a una scrivania con tutti i bambini intorno che raccontano cosa sta succedendo nel loro paese, nella loro piccola scuola, e di questo loro compagno che rischia veramente di farsi molto molto male per raggiungere la scuola. E nell'immagine successiva si vede questo ponte sopra il fiume con sopra tutti i bambini, anche Luciano e anche Don Lorenzo, tutti felici. Oggi i ragazzi guardano il ponte e ancora non ci credono. A Barbiana non c'è la corrente elettrica, non c'è la posta, non c'è la scuola pubblica, non c'è la strada, ma c'è il ponte per il quale si sono battuti tutti insieme ed è bellissimo. Per un istante Luciano si accovaccia, con l'indice accarezza il cemento ancora fresco. Poi si alza e riparte. Col nuovo ponte il viaggio è molto più veloce.
Di cose ne ha scritte negli ultimi mesi, ma questa volta è diverso. Col dito ha tracciato tre piccole lettere che racchiudono un mondo intero. A. Dentro c'è la sua vecchia vita, fatta di sassi e di campi. M. Ci sono la scuola e il sorriso di Don Lorenzo. E. C'è la storia di un gruppo di ragazzi di montagna che è riuscito a farsi ascoltare dalle istituzioni della città. A. Me. Dentro c'è un ponte verso un futuro diverso, per lui e per tutti i Luciano del mondo. E il libro finisce con una bellissima immagine di tante mani, una sull'altra, perché insieme davvero si possono fare cose incredibili. Questa, bambini e bambine, che è il ponte di Barbiana, è una storia vera, successa tanti anni fa, quando ancora purtroppo in molti paesini, in molti posti remoti, ancora non c'era la scuola, e se c'era, appunto, non vi era ancora la corrente elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. È una storia vera, è la storia del ponte di Barbiana.

canta anche tu, canta anche tu. Bambine, bambine, allora vi è piaciuta la storia di prima? Adesso ne ho un'altra da leggervi che parla sempre di come insieme si possono fare cose meravigliose. La prossima storia è Al Voto. Da poco c'è stata la festa della Repubblica, che io considero una festa diciamo importante, ma dopo quella del 25 aprile, perché se non ci fosse stato il 25 aprile non ci sarebbe stata neanche la festa della Repubblica con annessa appunto Costituzione. Sì, bisogna festeggiare il fatto che sia stata stilata la nostra splendida Costituzione. Questo libro invece parla del suffragio universale, del voto, di quando per la prima volta, dopo finita la guerra, quando finalmente il fascismo è stato sconfitto nel nostro paese, si va a votare per scegliere se riavere la monarchia o finalmente una democrazia, e quindi votare per diventare una repubblica. E finalmente poterono votare anche le donne, che prima questo non era fattibile. E quindi questo libro, che si intitola Al Voto, di Fulvia degli Innocenti, illustrato da Lucia De Marco, è sempre della Lapis Edizioni, è un bel cartonato molto semplice con delle bellissime immagini che raccontano quel momento. Nella casa di Ringhiera, nel centro di Milano, Bianca e la mamma sono sempre insieme, giorno e notte, in attesa che il papà torni dalla guerra. I loro abbracci sono solletico e coperta calda, rifugio e consolazione. Un mattino si presenta alla porta un uomo, così magro e pallido da sembrare un fantasma. La mamma se lo tiene stretto stretto, mentre Bianca non sa se essere felice o arrabbiata. Poi quell'uomo si accorge di lei e, chinandosi, le fa una carezza. «La mia bambina!» «Papà! Papà, il mio papà!» sussurra Bianca. E dalle immagini si vede l'abbraccio di mamma e papà in questa casa. E poi, quando è partito per il fronte, Bianca aveva solo 2 anni. Eppure è orgogliosa di quel papà sconosciuto, costretto a stare a letto perché stanco e malato. Lei ora è tornata a dormire nel suo lettino e la casa sembra più piccola. Lo sarà ancora di più quando nascerà il fratellino o la sorellina, e in terrazzo c'è più spazio, più libertà, e si vede la bimba Bianca sul terrazzo insieme alla roba stesa. «Donne, donne, venite, sono arrivate le compagne!» In cortile ci sono 3 signore con in mano dei volantini. Sono quelle dei piani alti, come le chiama la mamma, quelle che hanno studiato. Anche a Bianca piace studiare. Di tutte le cose brutte della guerra, la più brutta era quando la sua scuola rimaneva chiusa perché le bombe cadevano dappertutto, sulle strade, sui palazzi, sui tram, perfino sui banchi e sui bambini. «Io vado!» esclama Bianca, curiosa, e una dopo l'altra le bambine, le mamme e le anziane scendono le scale, chi correndo, chi a passi malfermi, aggrappata al corrimano. Si forma una piccola folla, ma di quelle allegre, non come quando suonava la sirena e tutti i condomini si affrettavano a raggiungere il rifugio antiaereo. Le 3 signore dicono di far parte dell'Unione Donne Italiane. Tra

Pochi giorni ci saranno le elezioni libere a livello nazionale, spiegano, le prime in cui voteranno tutte le donne italiane maggiorenni. Sapete per cosa si vota? Io lo so, dice Bianca. Per scegliere se vogliamo tenerci il re o avere il presidente, che è sempre un uomo che comanda, ma senza corona. Brava! Si chiama referendum. E votare è facilissimo, basta mettere una croce o sul simbolo della monarchia o su quello della repubblica. Poi ci sarà un'altra scheda per votare l'assemblea costituente, cioè gli uomini e le donne che scriveranno la nuova costituzione. Anche le donne? Fa Bianca stupita. Certo, le donne in queste elezioni votano, ma possono anche essere votate. Oh, e così diventano regine? No, regine no, deputate e senatrici del Parlamento. Finalmente avremo gli stessi diritti politici degli uomini. E nelle illustrazioni si vedono tutte queste donne in cerchio che guardano questi volantini, che cercano di capire cosa succederà e cosa dovranno fare. Bianca facendo alle amiche di seguirla. Andiamo a giocare sul tetto? No, a nascondino, propone Yolanda. No, dai, ad acchiapparella, protesta Marta. Ci penso io, annuncia Bianca. Non vorrei mica fare i compiti, fa Luisa inorridita. Ma va, giochiamo le elezioni. Io ho visto come fanno quando ho accompagnato mamma a votare per il sindaco. Per cosa votiamo? Scegliamo tra nascondino e acchiapparella. Bella idea! Ecco, faremo un referendum. Quella è l'urna e questa è la cabina elettorale. E una dopo l'altra si infilano, infilano la loro scheda nella scatola. Lo spoglio è veloce. Vince 3-1 acchiapparella. Chi mi prende? E Bianca lancia per aria le schede e si mette a correre inseguita dalle altre. Il giorno del referendum, domenica 2 giugno, è arrivato. La mamma, il papà e Bianca escono diretti al seggio elettorale, in un liceo del centro. La mamma con il vestito nuovo fiorellini e il papà con l'abito del matrimonio che gli va un po' largo, tanto è ancora magro. Sono belli i suoi genitori, con gli occhi che brillano. Bianca ha il cuore che le scoppia e fa ciao alle altre bambine, alle ragazze e alle nonne. Un fiume di cittadine libere che in quel segno sulla scheda diventeranno uguali agli uomini, elettrici ed eleggibili. Piazza del Duomo è gremita di gente, i muri sono tappezzati di manifesti elettorali e dalle auto con i megafoni risuonano gli inviti al voto. Viva il re, viva la monarchia, viva l'Italia libera e repubblicana! Papà, sembra la festa della liberazione, osserva Bianca. Peccato non esserci stato. Dai, raccontami, dice il papà di Bianca a Bianca. I tedeschi e i fascisti erano andati via. Tutti cantavano e applaudivano i partigiani, le partigiane e i soldati americani sui carri armati. Mamma diceva che era la più bella sfilata di tutte, più bella della sfilata di carnevale e che mancava solo la maschera di Meneghino. Torneremo a festeggiare anche il carnevale, vedrai Bianca. E poi papà è riapparsa la Madonna sul Duomo, prima era coperta da un panno nero per non vedere le cose brutte che succedevano. Guarda invece come luccica ora, è contenta anche lei che andiamo a votare. E finalmente quel papà che Bianca sta imparando a conoscere sorride, come sorridono tutti, salutandosi anche se non si conoscono, proprio come una festa. E nelle immagini si vedono un sacco di persone, molti con il fazzoletto rosso al collo, tanti con la bandiera italiana, che vanno finalmente a votare come cittadini liberi di una nuova Italia, senza il fascismo. Davanti al seggio c'è una lunga fila, ci sarà da aspettare. Un signore si avvicina alla mamma con uno sgabello e la invita a sedersi all'ombra. «Ti tengo io il posto, mamma, tu riposati», le dice Bianca. Il papà controlla di avere la tessera elettorale e la carta d'identità.
Per lui è la prima volta. Era un bambino quando il dittatore Mussolini, tanti anni prima, aveva abolito le elezioni. I bambini non possono entrare, ordina il presidente del seggio. Così Bianca resta fuori dalla cabina, mentre la mamma avanza con passo sicuro, l'espressione fiera. Poi anche il papà viene inghiottito dalla tenda. «Ma quanto ci mettono?» sbuffa Bianca. E quando finalmente sono fuori tutti e tre chiede «Per chi avete votato?» «Shh, il voto è segreto!» «Io avrei messo la croce sulla Repubblica!» esclama Bianca. Per un po' Bianca alle lezioni non ci pensa più e torna a scuola per gli ultimi giorni di lezione. Quando porta a casa una bellissima pagella, la mamma e il papà sono tanto orgogliosi. «Brava, ti meriti un regalo, che cosa vorresti?» «Andare al cinema a vedere Fantasia», risponde lei senza alcun dubbio. E quindi dalle immagini si vede Bianca con i suoi genitori e tanta altra gente seduta al cinema. Bianca ha atteso così tanto quel momento che quando lo schermo del cinema si illumina, che delusione. Invece di Topolino col cappello da mago appare tutt'altro. È solo un breve cinegiornale, la consola la mamma. Poi comincia il film. Scorrono le immagini, le piazze invase dalla folla, il re Umberto II che sale su un aereo e va via. «Avete sentito?» dice il papà. «Il re se n'è andato. Verrà nominato un presidente della Repubblica». E sono state elette 21 donne. Chissà, fa la mamma accarezzandosi il pancione, magari un giorno questo bambino potrebbe diventare presidente. E questa bambina, aggiunge Bianca, con una mano sul petto, potrebbe diventare presidentessa della Repubblica. E la storia finisce così, l'ultima pagina c'è questa immagine con tutti i giornali del tempo quando c'è stato questo referendum con scritto Viva la Repubblica e Viva l'Italia. E questa storia si intitolava al voto, che bello, che ricordiamolo però che la Costituzione e il fatto che siamo diventati una Repubblica e una democrazia è grazie soprattutto a chi ha lottato tantissimo con la propria vita anche contro il fascismo e il nazismo, e quindi i nostri partigiani e partigiane. E ecco qui l'ultima canzoncina della mattina.

Carissime bambine e bambine, stamattina vi ho letto due bellissime storie che raccontano un po' in qualche modo come veramente l'unione faccia la forza. Io ricordo che siamo Gatte anche sui social, cercateci su Instagram o Facebook, seguiteci e ditelo anche tutti i vostri amici di seguire Siamo Gatte sui social, e d'altronde non vi costa nulla. E ricordo ancora che Siamo Gatte sarà presente alla festa di Radio d'Andurto dal 5 al 22 agosto con il proprio stand, uno spazio ampio e protetto per bambini e bambine con un sacco di giochi e un laboratorio diverso ogni sera alle ore 21. Lo spazio sarà aperto dalle ore 19 con l'apertura dei cancelli fino alle ore 24. E ricordo che alla festa di Radio Onda d'Urto, anche nelle serate in cui c'è una sottoscrizione, comunque i bambini fino ai 12 anni non pagano l'ingresso. E tutti i nostri laboratori e il nostro spazio sono tutti liberi e gratuiti. Quindi vi aspettiamo alla festa di Radio Onda d'Urto per chi non fosse in vacanza ad agosto dal 5 al 22. E io invece vi ricordo l'appuntamento per domenica prossima, sempre con me, sempre con Siamo Gatte, sempre una puntata registrata per tenerci ancora compagnia, ancora un po'. Ed ecco che arriva la sigla di Siamo Gatte. Io vi saluto, per chi fosse già in vacanza buon divertimento, per chi non lo fosse in città buona estate lo stesso. Bambine e bambine, vi voglio un sacco di bene, vi abbraccio e vi auguro una felice estate. A domenica prossima, ciao. Miau miau miau miau.

E sospendo un attimo la sigla finale per ricordare a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, parlo ai grandi ovviamente, non ai bambini, per chi volesse fare il volontario o la volontaria presso lo stand di Siamo Gatti alla festa di Radio Onda d'Urto, si metta in contatto con me chiamando la radio, in qualche modo vi metteranno in contatto con me, che sono Elena di Siamo Gatti, ed è un'esperienza veramente divertente. È bello il nostro gruppo, è bello stare con i bambini e le bambine, è divertente, si impara sempre qualcosa, e basta anche solo una qualche serata, non occorrono tutte le 18 serate, ecco. Quindi chi ha voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi in questa avventura, ecco, vi aspetto. Ciao e grazie. Buona sigla.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

Radio Onda d'Urto, le 10:29 minuti, una puntata un po' più corta, quella di Siamo Gatti di quest'oggi, la versione estiva. E adesso ci ritroviamo in questa mezz'ora che ci accompagna poi al giornale radio in breve a vedere un po' gli inserti culturali d'approfondimento dalle pagine dei giornali della domenica. Giorno nel quale esce Robinson per Repubblica, piuttosto che la lettura del Corriere della Sera, il domenicale del Sole 24 Ore. Come anche Alias del Manifesto, ne abbiamo scelti alcuni. Beh, noi iniziamo però dalla lettura del Corriere, che ci porta a un approfondimento verso il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana. In un momento delicato della sua storia, gli Stati Uniti si apprestano a celebrare i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza che diede il via a una parabola formidabile, ma piena anche di contraddizioni, segnala il testo di Arnaldo Testi, che però fa una che però tralasciamo per concentrarci invece su una doppia intervista realizzata da Chiara Severgnini a due personaggi che vengono definiti rivoluzionari. In quasi tutti i casi, dice, l'aggettivo è retorico, ma non in questo. Sono Art Spiegelman e François Mouly. Sono marito e moglie dal 1977 e hanno creato il fumetto Per come lo intendiamo oggi insieme, come editori, curatori, antologie, divulgatori e non solo. Spiegelman l'ha fatto con Maus, che racconta l'esperienza di suo padre ad Auschwitz e in questo modo ridefinisce i confini di ciò che il fumetto può fare a livello narrativo, tematico, formale e anche commerciale. Mouly invece ha scommesso sulle potenzialità educative del fumetto per l'infanzia, ma soprattutto ha plasmato l'identità visiva di una delle riviste più ammirate al mondo, scrive Severgnini in New Yorker, di cui è art editor dal 1993. E vengono intervistati un po' sul senso del loro lavoro, ovviamente, ma non ci concentreremo sul fumetto, ma sugli Stati Uniti d'America, visto che loro vivono da sempre a New York, tra l'altro con due vite molto, molto diverse dal punto di vista anche del loro arrivo a New York, perché Spiegelman è nato a Stoccolma, in Svezia, ma è cresciuto negli Stati Uniti d'America, e Mouly invece è nato a Parigi e ha vissuto a lungo in Francia prima di scegliere proprio New York. E allora gli viene domandato subito: in cosa vi sentite europei, visto che uno viene dalla Svezia e l'altro dalla Francia, e cosa vi sentite americani? Spiegelman: io mi sento sempre meno americano, giorno dopo giorno. Mentre Mouly dice: è difficile essere americani. Prima di tutto credo che entrambi, più che americani, siamo newyorkesi, ed è molto diverso. New York è un'isola, la sua vita culturale dipende dalla diversità. Ed è proprio questo il suo bello, la componente cosmopolita, non quella americana. Io ho capito, dice, io ho capito fino in fondo questo quanto sono francese solo quando mi sono trasferita a New York e sono ancora un po' outsider, ho conservato anche l'accento da francese, è ironico perché sono l'art director del New Yorker, un bastione della cultura americana, dice lei. E lui, Art Spiegelman, aggiunge: quando ho conosciuto François l'ho fatto scoprire i fumetti underground americani, ma quando sono andato a Parigi con lei sono rimasto a bocca aperta. Anche quando abbiamo girato l'Europa abbiamo visto quanti dialetti abbia la lingua dei fumetti. Abbiamo creato Row, che pubblicava anche fumetti europei e giapponesi per favorire proprio lo scambio tra prospettive culturali diverse. Allora ci domanda Spiegelman: lei una volta disse che se i suoi genitori dopo la guerra fossero andati a Tel Aviv invece che a New York, probabilmente non sarebbe mai finito a fare fumetti. E quale sarebbe il nesso tra non fare fumetti a Tel Aviv e invece averli fatti a New York? E Spiegelman risponde: se si fossero trasferiti in Israele, ora sarei in prigione per non aver voluto servire nell'esercito oppure qualcosa del genere. Beh, sarebbe stata un'altra carriera. E quanto all'essere americano, l'America è una delle culle più feconde di ciò che chiamiamo fumetto, gran parte della grammatica di fondo si è sviluppata qui e da qui poi si è diffusa, sebbene tutto sia iniziato in Europa, con Töpfer. Ma ogni cultura poi ha ridefinito il fumetto a modo suo, un mix di parole e immagini, ma ognuno a modo suo. Abbiamo scoperto per esempio Mattotti,
e abbiamo capito che aveva un'idea di ciò che può offrire la componente visiva del fumetto molto più vicina alle belle arti. Emuli aggiunge: in Israele però non c'è una lunga tradizione di fumetto. E Spiegelman replica: beh, questo in effetti è vero. E allora gli si domanda, e da qui chiudiamo un po' l'intervista: festeggerete il 4 luglio i 250 anni dell'indipendenza statunitense? E Spiegelman dice: oh cavolo, l'America si è spostata così tanto verso un regime autoritario che non è più l'America in cui mi hanno insegnato a credere da piccolo. Ecco perché è bello vivere a New York, in questa isola. Emuli dice: non credo ci sia motivo di festeggiare. Se fossimo in Francia, festeggeremmo. Quella è una vera festa, ma le parate, lo sfoggio di mezzi militari, tutto ciò che ha a che fare col nazionalismo, beh, mi sembra retrogrado, estremamente pericoloso. Oggi ci sono talmente tanti scambi tra culture che non c'è alcun motivo per celebrare il nazionalismo, a meno che non si viva in Groenlandia, dice, mandando così anche, assumendo un po' quello che è il senso anche di fronte a uno spettro di occupazione. Gli spettri d'occupazione ne parleremo tra poco, perché andremo a Gaza. Andremo a Gaza con due segnalazioni degli articoli culturali che ci portano proprio nella martoriata striscia di Gaza occupata dagli israeliani. Prima però un po' di musica, allora stiamo a New York. Englishman in New York, Stinger.

Bene, bene, bene. Allora, noi proseguiamo. Proseguiamo per annunciare l'uscita di un libro di racconti su Gaza, scritti da giovani palestinesi sfollati che hanno tenuto dei laboratori di scrittura con Susan Abulahava, che è una, appunto, questa donna che ha tenuto questi laboratori, nei quali sono stati stilati dei racconti da chi ha vissuto a Gaza e è riuscito ad uscire dall'inferno della striscia di Gaza. Il libro uscirà il 30 giugno, si intitola Ogni istante è una vita, racconti da Gaza al tempo del genocidio. Il libro, più che una raccolta, scrive Viola Ardone, che ha appunto la possibilità già di leggerlo, più che una raccolta di racconti, è una raccolta di istanti che insistono sulla stessa striscia di terra, sugli stessi, stessi corpi martirizzati dalla fame, scusate, dalla sete, dalle bombe, e anche sulla nostra coscienza, colpevolmente indifferente. Ogni istante è una vita, recita il titolo, che non è solo un'immagine, ma una misura del tempo. Ogni istante è una vita che si spezza o che rimane misteriosamente attaccata alla carne. Nonostante tutto, ogni gesto è una storia, perché può essere l'ultimo o perché contiene lo scarto tra sopravvivere oppure no, tra restare in vita o cedere alla morte. Preparare un caffè in una tenda di 2 metri per 2, fare chilometri a piedi per trovare un buono alimentare, cercare un mezzo di trasporto per partorire o dare un nome a qualcuno dopo averlo salvato. Tutto accade sotto una pressione che trasforma ogni azione minima in qualcosa di definitivo, proprio nel suo essere passeggero, transitorio, vitreo, perché ciascuno degli autori e delle autrici di questi scritti è un cristallo in un recinto di elefanti, perché tutti i palestinesi di Gaza sono già mezzi morti dopo aver perduto tante persone, tante cose, tanti pezzi di vita. E anche i sopravvissuti sanno che per loro la pace annunciata in pompa magna in realtà è solo una tregua, e da questa tregua significa la prosecuzione del genocidio con minore evidenza agli occhi del mondo, con una minore intensità. Come se qualcuno avesse abbassato il volume di una voce molesta, di quelle che non fanno dormire la notte. Leggere questo libro significa alzare il volume e mettersi in ascolto. Porgere le orecchie, gli occhi dell'immaginazione, il cuore alle vite pericolanti di chi ha scritto queste pagine rubando il tempo al tempo della guerra. Eppure, quello che colpisce è l'assenza di qualsiasi tentazione di esemplarità o di autocommiserazione. Al contrario, il pregio delle storie raccontate appunto in Ogni istante è una vita, racconti da Gaza al tempo del genocidio, è quello di ridurre la scala, restringere il campo, avvicinarsi fino a vedere i dettagli. Non si racconta la guerra, tra virgolette, ma cosa succede mentre si cerca di vivere dentro la guerra. L'ostinazione di Mohammad Muammar, da sfollato, nel praticare il rito del caffè, il caffè che ormai compriamo a grammi, nella sua piccola tenda triangolare costruita con 3 pezzi di legno e un telo di stoffa, per berselo da solo di fronte all'unico amico che gli è rimasto, il mare di Gaza. L'Odissea quotidiana, raccontata da Rema Abu Moussa nella ricerca della cubona, il coupon, il buono per procurarsi ciò che serve per sopravvivere. Ecco, tutti i testi che nascono all'interno di un laboratorio di scrittura, ma sarebbe riduttivo considerarli prodotto da quelle esperienze. Il laboratorio si è ormai fornito lo spazio in cui la parola potesse essere condivisa, discussa e messa alla prova. Ciò che emerge travalica ogni dispositivo didattico. È una forma di scrittura che si costruisce a partire da una necessità radicale, dire ciò che accade senza trasformarlo in altro. La scelta di concentrarsi sui dettagli sensoriali, l'odore del pane, la polvere sulla pelle, il silenzio dopo un'esplosione, è un modo per restituire unicità all'esperienza, per sottrarla alla genericità delle categorie. Non, tra virgolette, la guerra, ma un odore, non tra virgolette la distruzione, ma una sensazione, e non tra virgolette la perdita, ma un gesto preciso: raccogliere qualcosa da terra, dividere il cibo, aspettare il proprio turno in fila in mezzo a tanti altri. In un tempo in cui
il discorso pubblico tende a semplificare, a schierare, a ridurre la complessità a formule riconoscibili, queste pagine operano un movimento contrario, avvicinano l'occhio al cuore, assottigliano la distanza. Forse la scrittura non serve che a questo, in tempo di pace o in tempo di guerra, a far ritornare se stessi e a non smarrirsi. Questo disallineamento attraversa un po' tutto il libro. I personaggi, o meglio le persone, non coincidono mai con ciò che accade loro. Resistono, in modi diversi, a una riduzione che li vorrebbe solo vittime oppure solo testimoni. Una pluralità che non viene mai ricomposta. Non c'è alla fine una sintesi e nemmeno una morale. Le voci si sfiorano, si contraddicono, si rafforzano a vicenda, la loro luce è ambigua, come quella delle stelle quando le vediamo risplendere e non sappiamo se sono ancora vive. Questo è il solo potere che la scrittura ha sul tempo ed è il suo unico vantaggio, fissare l'istante. In un tempo in cui tutto tende a scivolare via, la parola scritta è già una forma di resistenza, come un caffè preparato al mattino, come 2 chilometri che non sono 2 passi, come un nome dato ad un bambino, come il sentirsi, tra virgolette, riconosciuto. Andrà in libreria tra 2 giorni, il 30 giugno, Racconti da Gaza al tempo del genocidio, il titolo è Ogni istante è una vita. Vari autori, ovviamente, tradotti da Nabil Bey Salamé. Libro che viene recensito questa mattina, che quale abbiamo letto la recensione di Viola Ardone sulle pagine della Lettura, che lasciamo per andare invece ad occuparci di un racconto, o meglio andarci a occupare di ancora rimanendo nella striscia di Gaza. C'è un'interessante intervista con cui andiamo a chiudere questa parentesi, insomma, degli inserti culturali della domenica dai quotidiani. Ci dobbiamo spostare, no scusate, eravamo poco fa sulle pagine di Robinson, non della Lettura. Andiamo adesso sulle pagine della Lettura per raccontare invece di questa intervista realizzata da Jessica Chia a un giornalista diventato, suo malgrado, molto famoso. Stiamo parlando di Wael al-Daktouk. Perché è famoso? Beh, innanzitutto è un reporter palestinese, capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza, e ha perso la moglie, i 3 figli, 7, 16 e 27 anni, e anche un nipote di 8 mesi sotto le bombe israeliane. Scrive Jessica Chia: lui è diventato simbolo della resistenza del giornalismo in un luogo come la striscia, dove il gilet blu con la scritta press non è uno scudo protettivo, al contrario, è un bersaglio. Al-Daktouk, chiamato The Mountain of Gaza, ha ricevuto tanti riconoscimenti, insomma ne ha vinti un po' di tutti i tipi, ha vinto anche il Terzani l'anno scorso per restare solamente in Italia, oltre ai premi internazionali, insomma. Il 10 luglio sarà tra l'altro alla fiera al Libro Possibile a Polignano a Mare, in provincia di Bari, e ha raccontato un po' la sua storia proprio a Jessica Chia. Innanzitutto quello che è accaduto, dice: ho perso 12 familiari in un solo attacco, tra loro mia moglie, la compagna della mia vita, mio figlio, mia figlia, mio nipotino Adam, il marito di mia moglie, 4 dei loro figli, ho perso anche mio figlio maggiore, ma in un altro raid. Nell'ottobre 2023, 25 ottobre, quindi 3 settimane dopo l'inizio, insomma, della guerra scatenata da Israele sulla striscia, quando seguiva gli attacchi sulla striscia, ha scoperto, mentre era in diretta, le morti della sua famiglia. Sono stato consapevole che noi giornalisti ci saremmo potuti trasformare in un titolo, essere feriti, uccisi, anche per errore. Eppure l'idea che la mia famiglia potesse essere presa di mira mi è sembrata impensabile. Erano tra gli sfollati in un'area, il campo di Nuseirat, nel centro della striscia, che lo stesso esercito aveva dichiarato sicura. E cosa ha provato quel giorno? Beh, rabbia, oppressione, incredulità, dolore e una tristezza insopportabile. Qual era la loro colpa? Il mio lavoro li aveva resi un bersaglio. Sapevo di svolgere una missione umanitaria che in linea di principio è protetta dalle leggi, ero pronto ad accettarne le conseguenze, ma a livello personale l'attacco alla mia famiglia è stato un colpo diverso. So che avrà effetti duraturi sulla mia psiche, sul mio modo di vedere il mondo. È stata un'esperienza ed è tuttora un'esperienza straziante, ma oggi la considero anche come una svolta nella mia vita professionale e personale di giornalista.
ed è per quello che è tornato sul campo. Beh, tornare al lavoro è parte della mia risposta a quel senso d'oppressione, a quella brutalità, alla sfida che Israele sta cercando di imporci, spezzarci, costringerci a ritirarci, abbandonare questa professione perché i suoi crimini possono essere commessi senza testimoni e lontano dalle telecamere. Quanti colleghi ha perso ad Al Jazeera e quale prezzo è stato pagando? Beh, abbiamo perso 12 tra reporter, cameraman, membri dello staff, fanno parte di un totale di 250 giornalisti palestinesi uccisi, il numero più alto di reporter morti sul campo, persino durante le guerre mondiali o nel corso di quella in Vietnam, che durò una ventina d'anni, non venne uccisa neppure la metà di questo numero. Nella striscia di Gaza il giornalismo si è trasformato in una professione di morte. In questa guerra abbiamo perso tutto, abbiamo perso intere generazioni. Nel mio caso, almeno 3 sono state cancellate da un unico attacco. Abbiamo vissuto lo sfollamento, sopportato la fame, la sete, la paura, la perdita della privacy, la mancanza di bisogni elementari, la possibilità di riunirci. Ritengo che il prezzo pagato sia senza precedenti. E prova odio? Beh, viviamo sotto occupazione, sotto un blocco che dura quasi da 2 decenni. Per questa la mia professione non è solo mestiere. Non si tratta di odio o desiderio di vendetta. Provo dolore, tristezza, rabbia, a volte paura, ansia. Provo indignazione nei confronti dei crimini e dei loro responsabili, ma anche un senso di rimprovero verso chi ha la responsabilità di far rispettare il diritto internazionale. Eppure credo che il mondo abbia un urgente bisogno di recuperare la propria umanità e porre fine a questo genocidio, o tutti rischiamo di diventare complici con il silenzio. Dopo cessate il fuoco, com'è la situazione? Beh, dell'accordo è rimasto poco più che un inchiostro. Israele di fatto l'ha violato fin da subito, come aveva fatto con gli accordi di Oslo, che non ha mai rispettato. Israele ha trattato le convenzioni internazionali con disprezzo, ha voltato le spalle alla comunità internazionale, permettendo che i crimini continuassero. Al contempo, né la comunità internazionale, né gli Stati Uniti d'America hanno adottato misure serie per costringere Israele a metter fine a queste violazioni. E dopo il memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran, la situazione a Gaza potrebbe peggiorare? Purtroppo questo tipo d'accordi finisce spesso per avere ripercussioni sulla striscia di Gaza. Quando Israele vuole dimostrare di rispettare i termini di un accordo, raggiunto in altri contesti, tende a riversare la rabbia su Gaza, intensificando le operazioni militari. Quando non desidera conformarsi agli accordi, Gaza viene considerata l'arena più debole, dove Israele può deviare o evitare conseguenze politico-elettorali, soprattutto per Netanyahu. Di conseguenza, il futuro della striscia rimane ostaggio di queste politiche. Queste le parole, insomma, di Wael al-Dakdur, chiamato anche The Mountain of Gaza, la montagna di Gaza. Lui, reporter reporter palestinese e capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza. E con questo noi ci salutiamo, lasciando tra poco la linea, come sempre, ogni domenica prima del giornale radio in breve, al nostro Storia di classe di quest'oggi, che ci porterà al 28 giugno 1969, per portarci qui un po' di musica e poi ci ritroviamo col giornale radio.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Tonight of the Stonewall, the police were not ready for the action that we took as individuals.
2: La notte di Stonewall, la polizia non era pronta alle azioni che noi, come individui, abbiamo compiuto. Fino a quel momento loro pensavano di fare un controllo di routine a uno di quelli che venivano chiamati bar deviati, controlli a cui la comunità gay era abituata. Il fatto è che eravamo stanchi e stufi ed altre persone, come me, sentirono che era venuto il momento per noi di liberarci.

0: 1969, la vita per gay, lesbiche e transessuali americani è particolarmente difficile. A New York esistono numerosi locali gay, gli unici luoghi pubblici dove possono sentirsi se stessi fino in fondo senza rischiare di essere malmenati o arrestati. Le irruzioni della polizia in questi locali sono molto frequenti e la maggior parte di essi si è vista revocare la licenza per la vendita di alcolici proprio a causa della clientela. Nello stesso anno esce il manuale diagnostico e statistico dell'Associazione Americana di Psichiatria, che ancora definisce l'omosessualità come una malattia mentale. Ancora non esiste un movimento organizzato per i diritti degli omosessuali, mentre la lotta per i diritti civili diventa prioritaria negli Stati Uniti e in molte parti del mondo. Molti locali gay sono concentrati nel quartiere di Greenwich Village. Lo Stonewall Inn in Christopher Street è sicuramente uno dei più famosi e, come altri, è gestito dalla mafia newyorkese, che ha fiutato nella clientela gay un lauto guadagno e che contiene i danni delle retate allungando denaro alla polizia. Venerdì 27 giugno lo Stonewall Inn è come sempre strapieno. Verso l'una di notte un gruppo di agenti fa irruzione nel locale e intima gli avventori di dividersi in tre gruppi, gay da una parte, lesbiche da un'altra, trans da un'altra ancora. Circa 200 clienti vengono identificati e fatti uscire uno ad uno, mentre alcuni drag kings, ovvero donne lesbiche dall'aspetto mascolino, vengono fermati e informati che la legge impone di indossare almeno 3 indumenti corrispondenti al proprio genere. Alcune drag queens vengono arrestate e caricate su un cellulare. Tutti vengono maltrattati e insultati. Solitamente la mafia avrebbe riaperto il locale poco tempo dopo e la festa sarebbe ricominciata, ma quella sera, per la prima volta, qualcuno reagisce.
1: Povera Kate, non sa che cosa fare se ammazzarmi o baciarmi.
0: In un attimo la voce circola negli altri bar gay e molte persone accorrono per aiutare. La folla si moltiplica, cominciano a partire bottiglie e sassi contro la polizia. La rivolta è scoppiata. Gli agenti fuggono e si barricano dentro al locale per diverse ore. Quella sera sono loro ad avere paura.
2: The most beautiful thing that I found that evening was that I saw the anger of the people that were getting beat up and they had blood on their
0: La cosa
2: faces.
0: Più bella

D'urto le 11 e un minuto, giornale radio in breve, aggiornamenti alle notizie di questa domenica. Difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferiscono le forze armate del Regno del Golfo, questo dopo che gli Stati Uniti avevano sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. L'esercito del Bahrain dichiara di aver intercettato e distrutto dei proiettili, aggiungendo di essere in massima allerta. L'Iran, dal canto suo, aveva annunciato di aver sferrato degli attacchi contro la base della quinta flotta statunitense nel Bahrain e un'altra base in Kuwait, proprio in rappresaglia a quelli statunitensi nel proprio territorio. Tensioni quindi che continuano ad essere alimentate tra Stati Uniti ed Iran, dopo anche che gli USA avevano attaccato con una decina di obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto avverte che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare questo scontro. Gli aerei hanno appena colpito depositi iraniani, ha detto, accusando l'Iran di aver violato il cessate il fuoco. Potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine, dice Trump, militarmente l'opera che abbiamo avviato. Intanto Israele continua a violare i termini dell'accordo con il Libano. L'agenzia di stampa statale libanese riferisce di un nuovo attacco israeliano contro il sud del paese dei Cedri, avvenuto quest'oggi, due giorni dopo la firma dell'accordo tra i due paesi, che sarebbe volto ad aprire la strada ai negoziati di pace. Un aereo da guerra israeliano ha sferrato un attacco alla periferia di Deir Seirian e Taibè, scrive l'agenzia nazionale di stampa libanese gestita dallo Stato, appunto libanese, senza pur dando conseguenze, le eventuali conseguenze di questi attacchi di Tel Aviv. Andiamo in Venezuela, alle prese col terremoto devastante che ha provocato ormai oltre 1000 morti ufficiali, sarebbero 50.000 ancora dispersi, e si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi, sotto pressione gli ospedali anche nella capitale Caracas, a cui i feriti vengono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira rimane un po' al centro della devastazione ed è un cimitero a cielo aperto. 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi accertati nelle comunità dei connazionali italiani per il momento, con Tajani che dice: abbiamo stanziato 5 milioni di euro in aiuti. Ritorniamo alla guerra in questo caso in Ucraina, con la Russia che ha sferrato un attacco su Kiev, lo hanno reso noto il comando militare della capitale, il sindaco della capitale Klitschko, meno 7 le esplosioni udite qui. Secondo il capo dell'amministrazione militare di Kiev, diversi incendi sono scoppiati nei quartieri, ci sarebbero 2 feriti. Sull'altro fronte invece frammenti di un drone sono caduti sulla città di Slavyansk, nella regione del Krasnodar, nel sud della Russia, provocando l'incendio all'interno di una raffineria. Sarebbe morta una persona. E a chiudere il Pakistan, con l'esercito che ha reso noto un bilancio aggiornato delle vittime dell'attacco di alcuni militanti ad un campo dei Pakistan Rangers nella città portuale del sud di Karachi, avvenuto ieri. Oltre a 3 soldati uccisi, se ne contano infatti altri 4 feriti. Tutto con le notizie in breve di questa domenica, prossimo GR come sempre alle 13, qualche spot e poi ci ritroviamo con lo spazio approfondimenti di stamattina.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/Via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: Radio Onda d'Urto, eccoci questa domenica, torniamo con lo spazio approfondimenti e iniziamo subito. Ne abbiamo parlato poco fa anche nel giornale radio, accordi Israele-Libano che continuano tra l'altro ad essere violati da Israele che bombarda nel sud, esclusa Hezbollah dalle trattative, un primo passo, dice Rubio ieri di questo, mentre un colpo all'Iran aveva detto Netanyahu. Ma noi siamo andati a Beirut grazie ad Agnese Stracquadagno, reporter freelance che si trova a Beirut, e con lei abbiamo chiesto un po' quale sia stata la reazione a questo prima poi delle manifestazioni che sono state realizzate ieri anche a Beirut contro questo accordo. Sentiamolo.
1: L'accordo quadro firmato ieri tra Israele e Libano è un ulteriore accordo che non è imparziale. E in questo caso è il Libano appunto a firmare l'accordo dove non è presente Hezbollah, ma non è lo Stato libanese che di fatto ha il potere sulle decisioni militari di Hezbollah. Non dovrebbe essere così, ma è così di fatto. Quindi il rischio che lo Stato libanese firmi per qualcosa su cui non ha effettivamente il controllo, e appunto lo spingere l'esercito libanese al confronto con la forza, al confronto militare con Hezbollah, pone una serie di rischi per la sicurezza interna al paese, se non addirittura la guerra civile. La sfida quindi rimane sempre l'implementazione di fatto. E non ci sono tempi, non si stabilisce un calendario per il ritiro di Israele dal sud del Libano. Questo accordo quadro è un nuovo tentativo di separare il Libano dal conflitto regionale e poi dall'accordo regionale tra Stati Uniti e Iran. Per lo Stato libanese si presenta come un'opportunità per affermare la propria sovranità nazionale, e per Israele invece il tentativo di stabilire una connessione con il Libano contro Hezbollah. E già diciamo questa frase porta con sé potenziali semi di conflitti interni. Come dicevamo, l'accordo non prevede il coinvolgimento di Hezbollah, e proprio ieri sera alcune persone a sostegno del partito e gruppo armato hanno bloccato alcune strade qui a Beirut, tra cui anche la strada verso l'aeroporto. La firma è avvenuta anche in una giornata importante per la comunità musulmano sciita, nella giornata della ricorrenza dell'Ashura, in cui si commemora la battaglia di Karbala del 680 d.C., in cui venne ucciso l'imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Quindi una giornata di dolore e di lutto per la comunità sciita. E questa è anche è la prima volta che Israele e Libano firmano un documento congiunto. La questione comunque, oltre a quella appunto dell'implementazione di questo accordo quadro, rimane il ritiro. Appunto nell'accordo non si parla esplicitamente di ritiro, ma di riposizionamento delle truppe israeliane fuori dal Libano. Questa è la formula che è stata scelta. Non ci sono però appunto non c'è un calendario, non viene stabilito un calendario, non ci sono delle tempistiche, e anzi si lega il ritiro al disarmo stesso di Hezbollah e di tutti gli attori non statali. Secondo l'accordo i primi passi sono quelli di stabilire delle zone pilota da cui Israele si ritirerà, e l'esercito libanese potrà prenderne il controllo. Si inizierà con una prima zona a nord del fiume Litani e una a sud del fiume Litani. Per portare avanti questo tipo di operazioni le forze armate libanesi, quindi l'esercito libanese, sarà addestrato dalle forze speciali degli Stati Uniti, che supervisioneranno queste operazioni, e probabilmente prenderanno pure parte a queste operazioni. Diciamo che l'accordo quadro è stato firmato, ma poi viene menzionato anche un appendice a parte sulla sicurezza, che però non è stata resa nota. La paura è quindi che questi sforzi spingano il Libano verso il caos. Infatti, appunto, lo Stato libanese si impegna a restaurare la propria sovranità su tutto il territorio, ricostruire il monopolio dell'uso della forza e raggiungere il completo disarmo, che verrà anche verificato per assicurare che non ci siano più depositi di armi in nessuna parte del paese. E Israele dice anche nell'accordo quadro che tutti gli attacchi in Libano sono stati soltanto una conseguenza degli attacchi subiti, oppure una risposta alle minacce provenienti appunto da Hezbollah, e che quindi il disarmo e lo smantellamento di questi attori non statali porterebbe quindi alla pace, proprio perché Israele non ha, si legge nell'accordo quadro, ambizioni territoriali in Libano. In conclusione, niente comunque di quanto scritto previene le parti dal difendersi, cosa per cui si sa che il Libano non ne ha le capacità. Infatti non è il Libano come Stato ad essere in guerra contro Israele. Diciamo che sul campo però la realtà è un'altra. Non si fa riferimento all'alto numero delle vittime, alle persone uccise dagli attacchi israeliani, tra cui circa 250 bambini, diceva l'UNICEF proprio qualche giorno fa, e alle operazioni, alle detonazioni, alla distruzione portata avanti al sud del Libano anche durante il primo cessate il fuoco a partire da novembre 2024. Quindi la sensazione è generale che questo tipo di accordo non porti un grande sollievo tra la popolazione, che rimane comunque incerta e senza soprattutto conoscere quando potrà rientrare ai propri villaggi.
0: Agnese Straguadagno, un po' un aggiornamento da Beirut da parte sua. Lei, giornalista freelance che si trova nella capitale libanese. Tra poco invece andiamo a proporvi un'intervista che abbiamo realizzato, uno dei temi centrali di questa settimana, la condanna all'amministratore delegato di FX, amministratore delegato di FS, RFI, Moretti, per la strage di Viareggio. Noi abbiamo sentito Daniela Rombi, presidente dell'associazione delle vittime, familiari delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno, un buon commento a questa sentenza di Cassazione definitiva. Tra poco.

0: Radio Onda d'Urto, parliamo della strage ferroviaria di Viareggio in provincia di Lucca, avvenuta il 29 giugno del 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco entrando nella stazione toscana. 32 le vittime, 25 i feriti. Il convoglio con 14 vagoni carichi di cisterne di GPL deragliò quel giorno nei pressi della stazione ferroviaria toscana, sbattendo a forte velocità contro un ostacolo e causando il rovesciamento su un fianco di una delle cisterne, con un conseguente devastante incendio che avvolse i binari e le abitazioni affacciate sulla linea ferroviaria. Ne parliamo perché nella tarda serata di giovedì 25 di giugno è arrivata la consegna in Cassazione delle condanne definitive per la strage, rigettando quindi i ricorsi. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, va ora in carcere. Ne parliamo e commentiamo questa decisione della Cassazione con Daniela Rombi, presidente della Associazione Mondo Che Vorrei e madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Sì, grazie a voi, buongiorno, grazie agli ascoltatori. Buongiorno.
0: Allora, è arrivata nella serata di ieri la notizia della decisione della Cassazione. Come avete accolto questa notizia?
1: Beh, l'abbiamo accolta con una grande soddisfazione, perché sono lunedì saranno appunto 17 anni dalla tragedia, proprio di lunedì, era un lunedì anche 17 anni fa, e dopo sette gradi di giudizio credo che, ecco, appunto, la soddisfazione è stata tanta, perché adesso possiamo dire basta, è finita quella parte lì, che è una parte che è stata una parte importantissima, ma che doveva finire, perché sono passati 17 anni, perché ci sono stati sette gradi di giudizio, perché i condannati sono sempre stati dichiarati colpevoli, e quindi questa sentenza era quella che doveva essere alla fine di tutto questo lungo periodo di attese per le calendarizzazioni delle udienze. Anche quella di ieri per noi è stata una sorpresa, perché non sapevamo che era stata calendarizzata, non sapevamo che ieri si discuteva questa sezione della Cassazione, quindi per noi è veramente stata prima di tutto una sorpresa amara, perché come sapete noi siamo sempre stati presenti ad ogni udienza da 17 anni in questa parte, e poi l'attesa per il dispositivo, per la sentenza, che insomma era appunto, poteva essere la fine di tutto o ancora continuare, e non ci sarebbe stato da meravigliarsi. Invece, se Dio vuole, è finita come doveva finire. Le condanne sono minime, sì, purtroppo sì, però questo è, purtroppo sono stati cancellati 3 reati dalla prescrizione, e quindi era rimasto soltanto il disastro ferroviario, però perlomeno un minimo di giustizia è stata fatta. Poi questo, ricordiamoci bene e puntualizziamo il fatto che è una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, e quindi possiamo affermare con chiarezza e forza che la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 non è stato uno spiacevolissimo episodio, come ebbe a dire il signor Moretti, ma è stata una strage annunciata ed evitabile.
0: Certo, ecco, a chiudere parli di condanne minime, ma come sottolineavi c'è un amministratore delegato di Ferrovie dello Stato che va in carcere, ovviamente sì. La loro difesa parla di indignazione per queste condanne, mentre in Italia, sottolineiamo, a 17 anni dalla strage di Viareggio continuano le stragi ferroviarie, e tra l'altro come associazione siete spesso in collegamento con i familiari delle vittime.
1: Sì, sì, siamo in collegamento con i familiari delle vittime, non soltanto delle stragi ferroviarie, ma di tutte le vittime di incidenti sul lavoro, perché comunque sono tutti incidenti sul lavoro, comunque sono tutte responsabilità, cioè Andrea Corato, voglio dire, ma guardi, ho ricevuto poco fa un messaggio di una mamma di Rigopiano, insomma, ecco, sono tutte responsabilità che purtroppo qualcuno ce le ha e ha contribuito a far accadere la tragedia. E quindi niente, noi siamo in contatto con tutti e proseguiremo per quanto ci riguarda la nostra azione. Io non so se avete già anche voi sentito parlare del Museo della Memoria, perché credo che, perché appunto non siamo infiniti, no? Dopo di noi io non vorrei che questa cosa accadesse nel dimenticatoio, e allora vorremmo fare un museo della memoria, nel senso, ci sono per esempio, cioè, qui a Viareggio, sempre in spazio ferrovie, quindi dobbiamo vedere tante cose, c'è la cisterna, c'è la zampa di lepre, c'è il picchetto che ha tranciato la cisterna. Ecco, noi vorremmo fare un museo della memoria, ma non questi pezzi e vabbè, oddio, poverini, sono morte 32 persone. No, intanto magari un osservatorio della sicurezza ferroviaria insieme ai ferrovieri più sensibili, che in questi anni ci hanno aiutato, ci hanno confortato. Per esempio, ci sono tante tesi di laurea che sono state fatte sull'incidente di Viareggio. Ecco, mettere a disposizione tutto il nostro materiale, che ne abbiamo tantissimo, abbiamo tutte le relazioni di tutti i professionisti che hanno aiutato i nostri avvocati a capire quello che era successo, e quindi a poter impostare un processo dove i risultati si sono visti. Ecco, noi sappiamo che a livello trasversale, sia il PD che l'onorevole Bergamini, e quindi quel partito, hanno messo giù una proposta di legge che per ora è stata discussa e ha già trovato una parte economica importante, per cui noi adesso lavoriamo per avere questo Museo della Memoria che sarà aperto a tutti con tutta la nostra documentazione. Ti basti dire che io da quel giorno, quando perlomeno sui giornali locali, ma come oggi su tanti altri quotidiani, io ho sempre comprato il giornale. Io quando avevo la bimba ricoverata a Pisa, uscivo di casa, prendevo il giornale e andavo in ospedale. Quindi noi abbiamo una raccolta di quotidiani cartacei, è vero, ma abbiamo una raccolta di quotidiani che parlano della strage dal 2009 ad oggi, per esempio.
0: Certo. Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei, madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, grazie per essere stata con noi, un saluto dalla redazione e ovviamente che la memoria continui di generazione in generazione con il Museo della Città Toscana in fase di istituzione. Grazie ancora.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie davvero.
2: Bene, questa è l'intervista a Daniela Rombi. Invece tra pochissimo, andiamo a parlare degli attivisti di terra della flottiglia tornati, liberati in settimana dopo, insomma, la detenzione in Libia durata praticamente un mese. Noi abbiamo intervistato uno degli italiani, degli 10 fermati, Domenico Centrone. Tra poco vi proporremo l'intera intervista a lui.

0: 10 attivisti della missione umanitaria Global Smooth Land Convoy, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono stati liberati dalle autorità della Libia orientale dopo circa un mese di detenzione. Uno di questi attivisti, Domenico Centrone, che fa parte della Global Smooth Flottiglia, è al telefono con noi. Intanto benvenuto Domenico su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, ciao Giacomo, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
0: Con te per registrare la testimonianza appunto di questo ultimo mese. Partiamo dal giorno dell'arresto, era il 24 maggio di quest'anno. Il vostro gruppo era composto da una decina di volontari, tra cui 4 uomini e 6 donne di diverse nazionalità. È stato fermato nei pressi di Sirte dalle forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Allora, cosa stavate facendo in quel momento? Come hanno proceduto all'arresto le autorità libiche?
1: Allora, ricordo bene quella mattina, eravamo pronti a partire con tutto il convoglio. Il convoglio aveva subito numerose difficoltà e aveva superato molti ostacoli. Ricordo bene un elemento, un dettaglio di quella mattina che rischiava di far saltare tutta la missione. A un certo punto gli autisti dei mezzi, con gli aiuti umanitari delle case mobili, si rifiutarono di guidare, dissero no, noi non partiamo più, all'ultimo minuto. Quindi ci fu un momento di panico, perché evidentemente erano stati come dire, anche corrotti per non procedere con il convoglio. Dopo quel momento di panico, dovevamo partire la mattina, siamo partiti all'ora di pranzo, riusciamo a convincere gli autisti dei bus a partire. E sapevamo che, insomma, arrivati lì al ridosso della zona cuscinetto, la cosiddetta buffer zone, no weapon zone, che è poco prima di Sirte, sapevamo che dopo quella zona ci stavano aspettando, come dici tu, le truppe del generale Haftar, minacciose, e anche dei dettagli, come dire, cruenti. Ci dicevano che ci stavano aspettando, che avevano intenzione di stuprare le donne, avevano intenzione di compiere delle violenze. Questo alla fine non è stato vero, però diciamo che cercavano di minacciarci per non farci passare. Quindi, sulla base di tutti questi elementi, abbiamo deciso, invece di arrivare con tutto il convoglio, di mandare avanti una delegazione di 10 attivisti internazionali, come hai detto tu. Perché arrivare con tutto il convoglio, 200-300 attivisti carichi di tutti i camion, sarebbe potuto sembrare appunto anche molto minaccioso. Volevamo evitare il conflitto il più possibile e siamo andati noi con 2 ambulanze. Eravamo in testa e siamo arrivati prima della buffer zone. Lì abbiamo fermato il convoglio, abbiamo detto adesso entriamo noi, e quindi siamo entrati. Arrivati poco prima del checkpoint che dà inizio ufficialmente al territorio della Libia dell'Est, lì abbiamo siamo entrati e arrivati prima del checkpoint non siamo entrati, e qualche centinaio di metri prima del checkpoint della Libia dell'Est abbiamo trovato un muro di camionette, di mezzi militari, erano circa una ventina di blindati e una cinquantina di soldati vestiti di blu, di azzurro, che sono i colori, diciamo, delle divise dei militari della Cirenaica. Quindi abbiamo trovato questo muro che chiaramente si aspettava un convoglio, invece si vede arrivare 2 ambulanze.
0: Una precisazione volevo domandarti subito a questo proposito, di quello che ci stavi dicendo. Quindi non era un checkpoint, voi siete stati fermati prima di un checkpoint da mezzi distinguibili come militari e da milizie, queste milizie del generale Haftar, che indossavano delle divise regolari, delle uniformi, non erano, diciamo, in civile né i mezzi né le milizie.
1: Ci aspettavano le milizie in uniforme, questo prima, hai detto benissimo, prima del checkpoint, e quindi anche per questo voglio sottolineare che l'accusa che ci è stata rivolta di immigrazione clandestina, di immigrazione illegale, di assembramento in una zona di sicurezza è un'accusa che poi effettivamente non ha retto, perché noi non siamo mai entrati, ci hanno fermato prima di arrivare, cioè noi abbiamo visto questo muro di militari, arrivando lì, chiaramente noi abbiamo rallentato e ci si è affiancato un SUV bianco che, sgommando, ci ha tagliato la strada, e da questo SUV bianco sono usciti sì dei, come dire, dei membri delle forze di sicurezza, loro i vestiti da civili, e sono stati loro che ci hanno intimato di scendere dalle ambulanze e ci hanno fatto scendere, però chiaramente davanti a noi avevamo anche un muro di militari in divisa. Sgommata del SUV bianco, noi ci fermiamo, ci intimano di scendere, veniamo perquisiti in maniera, diciamo, irruenta. Io ho strappato dei vestiti, insomma, non c'è stata nessuna violenza fisica, ma chiaramente la perquisizione è stata molto, molto dura, molto veemente. E hanno rivoltato l'ambulanza alla ricerca di chissà quale grande dispositivo di spionaggio, che chiaramente non hanno trovato, e insomma ci hanno messo lì in linea. Da lì ci hanno chiuso dentro un blindato, noi uomini da una parte, le donne invece dentro il SUV bianco, e ci hanno, come dire, condotto alla prossima tappa di questo viaggio, che noi chiaramente non conoscevamo e che poi abbiamo scoperto essere il centro di smistamento dei migranti di Sirte.
0: Volevo chiederti come si sono svolti gli interrogatori che hanno poi portato a delle accuse, ma quando poi sono state, volevo chiederti, anche formalizzate le accuse a vostro carico.
1: Allora, io davanti ho qui con me il calendario, io tenevo durante la detenzione, ho tenuto tutte le informazioni. Il primo interrogatorio è stato la sera del rapimento, quindi domenica 24, centro di smistamento dei migranti di Sirte, e veniamo interrogati solo noi uomini. Credo che hanno provato a interrogare anche Paola, la ragazza argentina, però veniamo interrogati soltanto noi uomini. C'è da fare una premessa: in tutti gli interrogatori noi abbiamo avuto tre interrogatori in tutto questo mese di, diciamo, investigazione. I primi due sono stati chiaramente senza legale. Noi non abbiamo ancora incontrato il nostro legale ad oggi, cioè che siamo in Italia, ognuno è tornato a casa propria, e quindi gli interrogatori, i primi due, sono stati svolti senza legale, con un traduttore dall'inglese all'arabo, che ci ha fatto poi, ci ha intimato poi di firmare una trascrizione dell'interrogatorio in arabo. Quindi non abbiamo potuto, come dire, capire cosa stessimo firmando. Ci hanno interrogato, ci hanno chiesto una deposizione lì in sede di interrogatorio, che era in una lingua che a noi era sconosciuta, e ci è stato imposto di firmare quella deposizione. Quindi senza avvocati, con delle deposizioni in una lingua che non conoscevamo, queste erano, diciamo, le condizioni degli interrogatori ai quali eravamo sottoposti. Il primo in particolare, quello di domenica 24, è stato un interrogatorio abbastanza duro, il più duro di tutti, e posso dire la mia percezione è stato che è stato forse l'unico interrogatorio nel quale loro stessero veramente cercando di capire chi fossimo e cosa volessimo. Hanno interrogato soltanto gli uomini e tutta la notte. Io sono stato l'ultimo. Ho iniziato il mio interrogatorio alle 2 del mattino e abbiamo finito intorno alle 6 meno un quarto del mattino del 25. Tutti, diciamo, i funzionari i capi dei funzionari che ci avevano fermato erano lì nella stanza dell'interrogatorio. Erano, se non sbaglio, in 4 o in 5. Loro erano molto aggressivi nei toni. Stavano cercando chiaramente di sapere due cose. La prima era se fossimo affiliati a qualche tipo di associazione terroristica, di organizzazione terroristica. Ci hanno fatto proprio nomi, hanno detto se eravamo affiliati a Hamas, ai Fratelli Musulmani, perché loro erano convinti e avevano paura che all'interno di questo convoglio ci fossero delle cellule e che quindi il convoglio fosse uno strumento che queste organizzazioni terroristiche stesse utilizzando per entrare all'interno della Libia, Est. Questo la prima cosa che volevano sapere. La seconda è, hanno insistito molto per sapere i nomi dei nostri compagni all'interno del convoglio, cioè loro cercavano chiaramente nomi e cognomi di compagni, in particolare di compagni libici dell'altra, diciamo, della Libia, della Tripolitania, quindi della Libia Ovest. hanno insistito molto, per questo l'interrogatorio è durato parecchio e tutti e tutte noi in un modo o nell'altro hanno rifiutato o hanno evitato di dare questi nomi. Però è stato un interrogatorio molto insistente, fisicamente non provante, ma sicuramente mentalmente eravamo molto stanchi e molto spaventati. Alla fine ci hanno dato da firmare, appunto, ripeto, un foglio in cui era tutto scritto in arabo e chiaramente noi non sapevamo cosa stavamo firmando in quel momento.
0: Ecco, quindi poi la detenzione, come ci accennavi, che è avvenuta in un centro per migranti. Volevo chiederti se c'eravate solo voi all'interno della galera oppure se c'erano altri prigionieri, ma soprattutto come vi hanno trattato.
1: Allora, faccio una premessa perché è importante farla. La detenzione nel centro dei migranti è avvenuta soltanto nei primi 2 giorni, nel 24 e nel 25, lunedì sera. E questo è un altro aneddoto tragicomico di questa situazione. Lunedì sera veniamo riuniti tutti noi uomini e con il resto delle donne e ci viene detto che saremmo rientrati a casa, saremmo rientrati in Italia. Veniamo portati all'aeroporto di Sirte e lì ci viene fatto un discorso dalle stesse persone che ci avevano interrogato, un discorso di scuse ufficiali. Qui dicevano che il governo si scusava per il trattamento che avevamo subito e che speravano che questo fosse, diciamo, soltanto un qui pro quo, che loro avevano capito che noi non avessimo intenzioni negative e che quindi per questo si erano messi d'accordo con le autorità e la diplomazia italiana e avevano concordato il nostro rientro in Italia. Quindi siamo stati accompagnati in aeroporto, non avevamo con noi i nostri averi e i nostri passaporti, ci hanno scortato su un aereo, un charter, e ci hanno detto questo è il charter per Tripoli, quindi adesso tornate a Tripoli e lì il console italiano ci stava aspettando per riportarci in Italia e riportare tutti gli altri nei loro paesi. Quindi siamo saliti su questo charter, l'aeroporto di Sirte era deserto, era già notte, erano le 9 di sera di lunedì, siamo saliti su questo charter, saliti sull'aereo, sentiamo in arabo il pilota che pronuncia Bengasi. Allora noi ci voltiamo al funzionario che era con noi dei servizi d'ordine, dicevamo ma non stavamo andando a Tripoli, lui dice no, non vi preoccupate, andiamo a Bengasi, lì vi sta aspettando il console e vi riporterà a casa. Insomma, siamo partiti e con questo aereo siamo arrivati a Bengasi lunedì sera, siamo scesi dall'aereo convinti di trovare il nostro console e di tornare a casa come ci avevano promesso, ci abbiamo trovato altri SUV della polizia o comunque delle forze dell'ordine, tutti in borghese, siamo saliti sopra e sgommando anche questa volta il SUV è partito verso quello che poi è stata la prigione dove siamo rimasti i successivi 28 giorni. Quindi volevo dire questa cosa per dire che noi siamo stati ingannati in quel momento, ci è stato detto che saremmo tornati in Italia e invece da lì è iniziato un po' un incubo che è stato quello dei primi giorni a Bengasi.
0: Raccontacelo questo incubo e appunto le condizioni di detenzione a Bengasi.
1: Allora, dall'aeroporto siamo sfrecciati verso il centro città e poi oltre e quindi abbiamo capito che ci stavano portando in galera e ci hanno portato all'interno di una struttura che era una caserma anonima, non aveva nessun tipo di insegna, che poi abbiamo capito essere un centro di detenzione dei servizi segreti. Aperto il cancello, l'auto entra all'interno della struttura e veniamo fatti scendere e accompagnati all'interno di questa prima zona di detenzione dove ci aspettano le guardie che quella notte erano molto molto spaventose e che poi poco a poco abbiamo imparato a conoscere nel corso dei giorni, quindi poi tutto poi si trasforma, però quella notte è stata molto spaventosa perché siamo stati portati lì, ci hanno chiesto passaporti e cellulari, ma che noi non avevamo chiaramente, questo a significare che neanche loro sapevano. Siamo stati trattati come vengono trattati dei prigionieri normali. Chiaramente c'erano delle donne, eravamo chiaramente occidentali, quindi magari hanno avuto qualche remora, però loro non sapevano chi fossimo in quel momento, quindi ci hanno riservato il trattamento standard. Ci hanno fatto dei video in cui dicevamo nome e cognome e il nostro paese di provenienza, nessuno parlava inglese di loro, quindi ci davano degli ordini, noi cercavamo di tradurre anche grazie ad Ashraf, il nostro compagno del Maghreb. Siamo stati portati divisi uomini e donne, e noi uomini siamo stati buttati all'interno di una cella. Una cella, devo dire, anche molto, molto, molto spaventosa. Quello credo sia stato il momento in cui ho avuto più paura, perché, come dire, è esattamente come ti immagini una cella in un paese del genere, al di là delle condizioni igieniche. Ma i dettagli più spaventosi sono i disegni sui muri. C'erano dei volti mostruosi, delle mani, delle impronte di mani sui muri, scritte in arabo che chiaramente non puoi capire. Ci è stato dato un materassino di circa 3-4 centimetri di spessore, di spugna, un sudicio, a ognuno e ognuna di noi. E, insomma, siamo stati buttati lì dentro questa lampadina al neon bianca. E lì, diciamo, chiudendo la cella con fragore, hanno detto: vabbè, passate qui la notte. Eravamo noi quattro all'interno di una cella. La cella era di circa 4 metri per 3, con una turca. Anche lì non mi soffermo tanto sulle condizioni igieniche. Insomma, arrivati lì, scioccati, umiliati, che cosa? Non mi ricordo che, chiusa la cella, ci siamo guardati, non sapevamo cosa dire, e io ho messo il materasso per terra e ho provato a dormire. Mi sono poggiato lì per terra e mi sono addormentato. Può essere passato, ma forse mezz'ora o forse 3-4 ore. Ricordo però il rumore e il fragore della cella riaprirsi. Era ancora notte, quindi non so dirti quanto tempo fosse passato. Ci intimano di rialzarci, ci prendono e ci portano di nuovo fuori. Questa volta in un'altra area di questa prigione, che a noi sembrava vuota quella notte, e ci portano all'interno delle celle di isolamento. Quindi ci dividono e ognuno viene spinto dentro una cella di isolamento, che è una versione, diciamo, più piccola di quella in cui eravamo in precedenza. È una cella di circa 2,5 metri x 2,5 metri, sempre con una turca in un angolo. Più vivido che ho di quella cella lì erano le blatte, gli animali che non mi sono mai piaciuti particolarmente, ma che ho dovuto imparare a conoscere in questa esperienza. E ricordo che, insomma, l'altra cosa che faceva veramente paura era che l'unica finestrella era in alto, e da quella finestrella, insomma, di luce bianca, che io pensavo all'inizio, il giorno successivo, fosse luce solare. Invece poi ho capito che, sbirciando dai pertugi della porta, ho capito che era una luce artificiale. Quindi questo voleva dire che non era possibile sapere attraverso la luce che ora fosse. Ed è la cosa che più spaventa all'interno dell'isolamento, è proprio quella che, insomma, non sai quando passa il tempo, come passa. Il tempo prende proprio una dimensione molto strana, diciamo, plastica. Non sai mai che ora è. E questa cosa, diciamo, che poi mentalmente è provante. Noi fortunatamente siamo rimasti in isolamento soltanto 2 giorni, quindi da lunedì sera a mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio ci hanno fatto uscire tutte e tutti, ci hanno portato in corridoio e ci hanno detto: potete rimanere tutte insieme qui nel corridoio, sedetevi per terra, portate i materassi. Era una cosa strana, era chiaramente il primo come dire, segnale di un trattamento che stava cambiando nei nostri confronti, quindi chiaramente era il primo segnale che loro avessero capito chi fossimo e che cosa stesse accadendo. Nel frattempo, in questi 2 giorni, da lunedì sera a mercoledì, quando ci hanno fatto uscire, noi eravamo in sciopero della fame, abbiamo rifiutato qualsiasi cibo e alcuni compagni hanno rifiutato anche acqua. E quindi, diciamo, i primi 2 giorni, da lunedì a mercoledì, quando ci hanno fatto ricongiungere tutti assieme, sono stati probabilmente più difficili.
0: Ecco, Domenico, avevo una domanda in merito proprio allo sciopero della fame che avete intrapreso. Quali sono state le reazioni dei carcerieri a questo sciopero, e vi hanno fatto per caso delle pressioni per costringervi a interromperlo?
1: Abbiamo fatto 2 scioperi della fame in 2 momenti diversi della detenzione. Il primo, che è stato quello dei primi 2 giorni, quando eravamo in isolamento, che è terminato con il primo incontro con il console italiano, con Filippo Colombo, che abbiamo incontrato mercoledì sera. quel mercoledì sera il console italiano, assieme agli ambasciatori americani che erano presenti nella stanza del direttore, che hanno voluto incontrare i cittadini e cittadine italiane e americani, ci hanno fatto capire, insomma, che era necessario collaborare con le autorità e che tutto si sarebbe risolto rapidamente, perché l'accusa di immigrazione illegale non, sostanzialmente non stava in piedi, ed era un'accusa anche che prevedeva l'espulsione. Quindi per loro, diciamo, per loro era molto chiaro che dovevamo collaborare con le autorità e che ci avrebbero mandato via presto, anche con un'accusa di immigrazione illegale. Quindi, tornati dall'incontro con i consoli e con gli ambasciatori, abbiamo detto ai nostri compagni e alle nostre compagne: ragazzi, ci hanno detto che dobbiamo smettere di fare lo sciopero, che tra qualche giorno usciremo, quindi cerchiamo di collaborare. E lì abbiamo interrotto il nostro sciopero della fame, ma non per pressione delle guardie, quanto per un consiglio dei consoli e degli ambasciatori. L'inizio del secondo sciopero è stato deciso in maniera assembleare tra di noi 10 prigionieri, perché le condizioni, i tempi di detenzione stavano aumentando e le condizioni non erano, come dire, accettabili dal nostro punto di vista, perché sono iniziati altri interrogatori, ancora una volta senza legali. Perché c'era impedito di vedere i consoli, perché c'era impedito di parlare con i nostri familiari, tutto quello che si dovrebbe dare a un detenuto in quelle condizioni c'era stato negato. Quindi abbiamo deciso in maniera assembleare tra noi 10 prigionieri di ricominciare uno sciopero della fame fino a quando non avessimo ottenuto le condizioni che volevamo, che erano quelle di vedere i consoli, di parlare con i nostri familiari e di incontrare un legale. Questo è successo la settimana successiva e abbiamo fatto 4 giorni di sciopero per la fame. Le guardie erano perplesse. Io credo che anche da una parte culturalmente l'idea della lotta all'interno delle carceri e quindi dello strumento dello sciopero, della fame e della sete sia un'idea che mi è parso di capire che loro non la intuissero più di tanto. Ci davano da mangiare e sembravano quasi offesi che accettassimo il cibo. Quindi cercavano di farci mangiare, ma senza, diciamo, imporcelo. Sembravano perplessi per quanto riguarda. Noi abbiamo continuato per quattro giorni con sciopero della fame, qualcuno di noi in sciopero della sete, fin quando una mattina, e credo fosse giovedì, due compagne si sono sentite male, una è svenuta e ha iniziato ad avere delle convulsioni. Lì finalmente hanno fatto venire dei medici, perché non avevamo medici, eravamo molto preoccupati. E lì chiaramente loro hanno iniziato a darci delle concessioni, ci hanno dato dei telefoni con cui chiamare le nostre famiglie, ci hanno fatto una visita medica per prenderci il livello di glucosio e piano piano siamo entrati in una contrattazione con loro, quindi se ci fate fare le chiamate con le nostre famiglie noi beviamo magari un po' di acqua e di succo, se ci fate parlare con il console noi magari mangiamo qualcosa. E quindi così, diciamo, noi è stato un po' l'unico strumento che avevamo per ottenere le concessioni minime che devono essere date a dei prigionieri all'interno di una carcere.
0: Domenico, a proposito dei funzionari consolari e di chi trattava con le autorità libiche, ci sono stati dei momenti in cui questi vi hanno fatto magari capire che la vostra presenza poteva in qualche modo incrinare degli equilibri delicati? Cioè, mi spiego meglio, dato che il governo italiano collabora quotidianamente, lo sappiamo, con le forze di Haftar per il controllo dei flussi migratori e anche per i respingimenti, volevo chiederti se durante questo mese di detenzione avete avuto in qualche momento la percezione di essere diventati una merce di scambio, una leva in qualche modo di queste trattative.
1: Questo non è stato mai esplicitato dai consoli e dai funzionari diplomatici che erano al comando di questa trattativa. Quello che posso dirti è che è stata la nostra percezione. È stata la nostra percezione ed era molto chiaro a un certo punto, per quanto ci riguarda, ripeto, voglio sottolinearlo, che anche gli interrogatori che ci venivano fatti a un certo punto, il secondo e il terzo interrogatorio, non c'era la veemenza, non c'era l'insistenza che c'era nel primo. Erano i cosiddetti interrogatori di formali, cioè ci venivano fatte delle domande molto scontate, spesso ripetute negli interrogatori precedenti, e la percezione tra di noi, parlandone con le guardie, parlando con la gente fuori quando avevamo l'opportunità di chiamare in questo mese, era che tutto si stesse rallentando e che loro stessero cercando il più possibile di prendere tempo in questa indagine, che, ripeto, era un'indagine che aveva delle modalità, per quanto mi riguarda, ridicole, e delle accuse che non stavano in piedi. Quindi come percezione molto chiara il fatto che noi fossimo lì come merce di scambio. Infatti ci trattavano anche con molto riguardo a un certo punto, cioè dopo un primo spavento iniziale e un primo assaggio delle modalità di detenzione dei detenuti in un posto del genere, le nostre condizioni sono aumentate considerevolmente. Ci davano sempre più da mangiare, ci portavano a un certo punto anche il tè, abbiamo potuto parlare con le guardie e anche lì abbiamo capito che comunque abbiamo scoperto anche degli esseri umani dietro le guardie, insomma erano molto più, e tutto è stato molto più facile, e loro erano molto molto preoccupati che noi stessimo bene da quel momento in poi. Quindi per quanto ci riguarda sì, cioè noi eravamo trattati col massimo riguardo proprio perché non poteva succederci nulla, perché chiaramente eravamo preziosi per qualcosa. È stata una percezione molto forte, ma voglio sottolineare anche che non c'è stato mai esplicitato questa cosa, è sempre rimasta un po' sullo sfondo di questa trattativa barra indagine.
0: Espulsi e rimpatriati, avevate solo l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. La domanda finale che volevo farti, Domenico, è che fine hanno fatto i mezzi, le ambulanze e il carico umanitario che è stato sequestrato a Sirte?
1: Allora, io ho scoperto veramente soltanto di recente questa notizia, perché poi ho avuto contatto col mondo solo un giorno e mezzo fa, che gli aiuti umanitari sono in direzione Rafah finalmente, sono stati presi in carico dalla Mezzaluna Rossa, questa volta a Tripoli, quindi il convoglio è dovuto tornare indietro, e lì la Mezzaluna Rossa ha preso in carico finalmente questi aiuti umanitari, che si ricongiungeranno ad altri aiuti che erano già lì al Cairo, e che la Mezzaluna Rossa ha dato la garanzia di poter far entrare all'interno del valico di Rafah. Noi siamo lì, insomma, a cercare di vigilare, a capire se questa cosa avvenga o meno.
0: Io non ho altro da chiederti, Domenico, non so se c'è qualcos'altro che volevi evidenziare al termine di questa intervista e di cui non abbiamo parlato.
1: Guarda, l'unica cosa, Giacomo, che ci terrei ad evidenziare è che al di là dell'aiuto, della consistenza umanitaria di questa, della nostra missione, e al di là dell'obiettivo e anche del successo o dell'insuccesso della nostra missione, io credo che sia stata comunque una missione fondamentale, perché ci ha permesso veramente di guardare alle dinamiche coloniali, postcoloniali, imperialiste da un altro punto di vista. Questa era una missione che non era a traino della Global Sumud, ma era una missione che era a traino di Sumud Maghreb, quindi erano i compagni e le compagne maghrebine che diciamo comandavano e che mandavano avanti questa missione. Partecipare come attivisti a una missione del genere ti dà veramente la possibilità di poter conoscere anche modalità di governo, ma anche di attivismo dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi io veramente mi auguro che questa possa essere riavvicinare e ricongiungere queste due cerniere, che sono quella del Mediterraneo del Nord e quella del Mediterraneo del Sud, perché credo veramente che questo movimento di cui faccio parte in futuro vivrà proprio di questa energia, di questo ricongiungersi. Quindi che sia il primo passo davvero per un movimento pan-mediterraneo di lotta e di lotta all'imperialismo e al colonialismo.
0: Domenico Centrone, membro di Global Sumud Flottiglia, grazie per la tua importante testimonianza.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
2: Domenico Centrone con questa testimonianza, insomma, della detenzione in Libia per la Sumud Convoy. Andiamo a chiudere lo spazio approfondimenti, tra poco ci raggiungerà come sempre Sterco, storie di resistenza e conflitto, e a seguire Il Mondo Nuovo. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Ci ritroviamo alle 13 col giornale radio in breve.

Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornata a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La puntata di oggi continua la serie di puntate dal titolo

faccia. Lo credo, Johnny, disse il contadino. Ma la bicicletta è rimasta in mezzo alla strada. Sali a prenderla e ribaltala nel più folto del bosco. Johnny, balbettò Anselmo, non vuoi darla a me? Io la vorrei per darla a mio figlio maggiore, quando sarà cresciuto. Davvero la vuoi, quella bicicletta? Sì, per i miei figli fatti grandi. È da adoperare soltanto quando sarà tutto finito. Prendila allora, ma ti avviso. Se te la scoprono in casa è tale quale una condanna a morte. Sta tranquillo, la nasconderò che non la scopriranno nemmeno gli angeli. Si rialzò, si avvolse nella mantella e salì a prendere possesso della bicicletta. Dallassù avvertì Johnny che sarebbe tornato tra 20 minuti con pala e badile. Bene, disse Johnny, dovremo scavare non poco, un metro di neve ed altrettanto di terra. Anselmo si caricò la bicicletta sulle spalle, poi partì di corsa per il pendio e Johnny si rivolse a vegliare a quel suo proprio cadavere. Faceva molto freddo, ma gli pareva che l'inverno e forse anche la sua guerra fosse passato e finito. Siamo giunti quindi a presentare la cosa protagonista di questa puntata, la bicicletta. La scelta di presentarla attraverso il romanzo di Fenoglio, come vedremo, non è casuale. La bicicletta ebbe infatti un ruolo tutt'altro che secondario nella Resistenza e in generale nella Seconda Guerra Mondiale. Ma procediamo con ordine. La storia della bicicletta, dunque. L'origine della prima bicicletta è da attribuirsi al barone Carl von Dreis, un impiegato statale del Granducato di Baden, in Germania, che nel 1817 aggiunse lo sterzo al velocipede, inventando quella che fu chiamata Draisina, Draisina in italiano, ovviamente il nome derivato da quello dell'inventore. È interessante notare che pare che la spinta a trovare un'alternativa al cavallo come mezzo di locomozione venne dalla diffusa inedia e moria di cavalli causati dalla carestia del cosiddetto anno senza estate, il 1816, l'anno della mega eruzione del vulcano Tambora. Una curiosità, fu proprio durante quell'estate così fredda e piovosa che Mary Shelley scrisse il romanzo Frankenstein. Infatti sì, con il marito e Byron e un quarto che se non mi ricordo si rifugiarono sul lago di Zurigo appunto a causa del tempo così diciamo inospitale e decisero di ognuno di scrivere, di fare a gara a scrivere un romanzo gotico. E Frankenstein fu, diciamo, quello più fortunato. E Mary Shelley, quella che produsse l'opera più degna di essere ricordata. La Draisina, era però senza pedali e si muoveva grazie alla spinta dei piedi a terra. L'invenzione dei pedali, di circa 40 anni successiva, permise la rinascita del velocipede che divenne di gran moda a Parigi dal 1864 in poi. Grazie anche alla ripavimentazione della città, e l'invenzione dei copertoni in gomma rese poi i velocipedi più leggeri e maneggevoli e quindi ancora più diffusi. I bicicli e pedali si diffusero con modelli molto differenti a seconda dei differenti brevetti, paesi, mode, esigenze. Grandissime ruote anteriori e minuscole ruote posteriori o viceversa, trazioni anteriori o posteriori, eccetera, tutte comunque non molto sicure. La vera svolta è l'invenzione di quella che da allora in poi rappresentò la versione standard di bicicletta, quella che usiamo ancora oggi per intenderci, avvenne nel 1884, quando John K. Starley realizzò a Coventry la prima safety bicycle, bicicletta di sicurezza, denominata Rover, una bicicletta con ruote di dimensioni uguali e trasmissione a catena, insomma la bicicletta come l'abbiamo in mente tutti. Da lì in poi le evoluzioni che tutti conosciamo, bici da corsa, mountain bike, biciclette a scatto fisso e chi più ne metta fino alle attuali biciclette elettriche. Allora, fin qui la storia della bicicletta, dell'oggetto bicicletta. Nella seconda parte della puntata vedremo il ruolo di questo oggetto nella storia contemporanea, con particolare attenzione al periodo della Seconda Guerra Mondiale.

rieccoci in studio. In questa puntata di Sterco stiamo parlando della bicicletta, della sua storia, ma anche del suo ruolo nella storia. A tal proposito gli argomenti sono molteplici. Partiamo dal ruolo della bicicletta in riferimento al fenomeno dell'emancipazione femminile a partire dalla seconda parte del XIX secolo. A tal proposito, una delle leader del movimento suffragista americano, Susan B. Anthony, dichiarò nel 1896 che la bicicletta ha fatto per l'emancipazione delle donne più di qualsiasi altra cosa al mondo. Questo perché la bici offriva alle donne una mobilità indipendente, senza bisogno di accompagnatori o di conducenti. Inoltre, causando un cambiamento di moda nell'abbigliamento femminile, da corsetti strettissimi e gonne ingombranti e pesanti ai più pratici pantaloni, la bicicletta diede un altro colpo mortale alle convenzioni estetiche e sociali di epoca vittoriana. L'establishment e la parte più conservatrice e reazionaria della società del tempo si opposero contestando l'uso della bicicletta da parte delle donne e in generale questo mezzo della modernità, anche inventandosi patologie inesistenti. Per fare alcuni esempi, medici britannici e americani negli anni 90 dell'Ottocento ritenevano che la bicicletta potesse causare la cosiddetta bicycle face. Infatti ritenevano che lo sforzo immane della donna per mantenere l'equilibrio e la tensione di guidare nel traffico causassero una deformazione permanente del viso, con occhi perennemente sbarrati, mascella contratta, labbra tirate e un'espressione cronicamente esausta. Un altro grande classico, per così dire, della pseudoscienza ottocentesca era il rischio di caduta degli organi, letteralmente. Medici illustri scrissero che le vibrazioni della strada sconnesse avrebbero fatto spostare o prolassare l'utero, compromettendo la capacità di avere figli da parte delle donne. Altra patologia legata alla bicicletta era la cifosi da bicicletta. Infatti si riteneva che la struttura ossea femminile fosse troppo morbida per sopportare la flessione prolungata legata alla postura in bicicletta. Insomma, una lunga serie di patologie pseudoscientifiche che potremmo definire medicalizzazione di pregiudizi e stereotipi tipici di una società patriarcale. Arriviamo così alla prima metà del Novecento e al ruolo della bicicletta nella prima e nella seconda guerra mondiale. Nel primo conflitto mondiale la bicicletta ha svolto un ruolo logistico e tattico di primo ordine. Tutti i principali eserciti impegnati nel conflitto formarono reggimenti e battaglioni ciclisti, impiegando complessivamente 550.000 biciclette. Dopo la Grande Guerra, con l'avvento dei mezzi meccanizzati e corazzati, i battaglioni ciclisti vennero progressivamente sciolti, ma la bicicletta rimase un mezzo fondamentale anche durante la Seconda Guerra Mondiale, sia per gli eserciti, sia, come abbiamo già detto, per la resistenza al nazifascismo. Questo perché in un periodo nel quale vi era una grave mancanza di carburante, la bicicletta si rivelò il mezzo di gran lunga più economico, più affidabile e anche, magari una cosa meno intuitiva, più silenzioso, fattore non certo secondario in guerra, e dal punto di vista, questo sia per la guerra che della resistenza, dal punto di vista della resistenza inoltre la bicicletta si rivelò un vero e proprio strumento di lotta. L'esempio più immediato è quello delle staffette partigiane. Moltissimi giovani, soprattutto donne, usavano la bici per superare i posti di blocco nemici. Pedalando tra una città e l'altra, trasportavano di nascosto ordini, messaggi, armi e giornali clandestini, in questo modo rischiando meno di essere scoperti. Le testimonianze e gli esempi sono innumerevoli, cioè c'è una grande bibliografia sull'argomento. Il caso oggi che è diventato più famoso per la fama del campione e perché è scoperto tardivamente, è quello di Ginettaccio Bartali, che con la scusa dei suoi allenamenti trasportò clandestinamente documenti falsi che contribuirono a salvare molte vite. A noi piace invece ricordare e consigliare la lettura di Diario Partigiano di Adagobetti. Esempi invece di un importante utilizzo della bicicletta da parte degli eserciti nella Seconda Guerra Mondiale sono quello del Giappone, le cui truppe usarono migliaia di biciclette per muoversi attraverso le giungle della Malesia durante la loro avanzata nel sud-est asiatico. Quello del Regno Unito, dove i paracadutisti si lanciavano con una bicicletta pieghevole allagata addosso, pronti a scattare una volta toccato il suolo. E quello della Germania, quello tristemente noto della Germania, che la sfruttò per equipaggiare la sua fanteria e la utilizzò per esempio massivamente nell'invasione della Svezia. Ora un pezzo musicale e poi parleremo del ruolo della bicicletta dal dopoguerra ad oggi.

puntata di Sterco dedicata alla storia della bicicletta, ripartendo dal dopoguerra, anni nei quali la bicicletta fu fondamentale come mezzo di trasporto per tutto il mondo del lavoro, rimanendo tale per operai e contadini fino a tutti gli anni 60. Le storie familiari di lunghi, a volte lunghissimi, spostamenti in bicicletta per recarsi al lavoro sono tutt'altro che rare. Il film prescindibile per farsi un'idea dell'importanza della bicicletta in quegli anni è Ladri di biciclette di De Sica del 1948, film tra l'altro stupendo. Sono anche gli anni del cosiddetto ciclismo eroico, in cui diventa una vera e propria moda il ciclismo e il fenomeno di massa. Infatti in quegli anni il ciclismo su strada è lo sport di massa per eccellenza, capace di unire sportivamente l'Italia e in generale l'Europa. Sono gli anni della sfida tra Coppi e Bartali, per intenderci. Il boom economico, iniziato negli anni 50 ed esploso negli anni 60, con la motorizzazione di massa, grazie all'avvento di utilitari accessibili quali ad esempio in Italia la Fiat 500, relega la bicicletta ad un ruolo via via più marginale. Le città iniziano a essere progettate quasi esclusivamente a misura automobile, e lo vediamo tuttora con la carenza di piste ciclabili nelle nostre città, e tutto l'abitare si trasforma radicalmente. La pianura padana è un esempio classico di questa dinamica, con un processo di urbanizzazione a tappeto che investe tutto il suo territorio grazie e a causa dell'automobile. La bicicletta diventa quindi un mezzo per bambini o per il tempo libero, rimanendo il veicolo principale solo per le persone che un'automobile non se la possono permettere. Una parziale inversione di tendenza, e in questo suo tempo si vedrà anche un aumento della produzione che non cesserà in verità mai, si ha con lo shock petrolifero del 1973. La scarsità di petrolio e quindi di benzina, che colpì tutto il mondo a causa della decisione dei paesi arabi, membri dell'OPEC, di decretare un embargo su questa risorsa e un aumento del suo prezzo del 70%, fece tornare parzialmente in auge la bicicletta come mezzo di trasporto. Se qualcuno pare di vedere sullo sfondo l'attualità, non si sbaglia. Questa ritorsione geopolitica contro gli Stati Uniti e l'Europa, rei di aver sostenuto Israele durante la guerra dello Yom Kippur, pose fine alla prolungata fase di crescita economica del dopoguerra, basata sull'ingente consumo di petrolio a basso prezzo, e causò la cosiddetta stagflazione, concomitanza tra recessione e inflazione, fenomeno allora inedito e oggi divenuto ormai la norma. In Italia si rispose a questa crisi con l'austerity, che consiste in un drastico piano di contenimento dei consumi energetici. Le misure prese furono molteplici, tipo le insegne luminose furono spente per lunghi periodi, si cercò di risparmiare sul riscaldamento, sull'utilizzo di combustibili per il riscaldamento, ma diciamo per quello che riguarda la nostra puntata, la misura più interessante fu che si istituirono le domeniche a piedi, caratterizzate da un divieto assoluto di circolazione per i mezzi motorizzati nei giorni festivi, trasformando quindi le strade cittadine in piste per pedoni e appunto ciclisti. Nel 1974 i paesi dell'OPEC revocarono l'embargo e tutti tornammo a vivere felici, irresponsabili, ignoranti e avvelenati come prima. La bicicletta oggi rappresenta il mezzo di trasporto urbano per almeno il 7% della popolazione a livello globale. Quasi la metà delle famiglie del mondo ne posseggono almeno una, e nel mondo ci sono attualmente ben più di 1 miliardo di biciclette circolanti. Ce ne saranno sicuramente anche di più, perché ovviamente un censimento è molto difficile, insomma, negli anni esistono anche tanti modelli di biciclette che ormai non si producono più, ma sono ancora utilizzate. Scendendo nello specifico, nei paesi, per dare un po' un'idea a livello mondiale, diciamo per calare questo dato più nello specifico, nei Paesi Bassi, leader mondiali del pendolarismo su due ruote, il 45% delle persone usa la bicicletta come mezzo principale di trasporto. Chiunque sia stato in vacanza in Olanda, magari in una città come Amsterdam, è capitato, sicuramente è capitato di vedere questo fenomeno, e il 26% degli spostamenti totali avviene su due ruote. La flotta più grande di biciclette al mondo si trova oggi in Cina, con 450 milioni di biciclette. Ovviamente contadini e operai la usano ancora massivamente. In Italia invece siamo solo il 6% della popolazione che usa la bicicletta come mezzo di trasporto principale. Ovviamente tutti ne hanno una, ma pochi ne fanno un mezzo di trasporto vero e proprio, ponendosi l'Italia quindi al di sotto perfino della media europea dell'8%, che già non è una media alta a livello mondiale. Detto questo, diciamo, avendo fatto un po', ripercorrendo la storia dell'oggetto bicicletta e il suo ruolo che ha avuto nella storia sociale e politica nel mondo, abbiamo lasciato in secondo piano un aspetto che non riusciremo a toccare e approfondire
fino in fondo, visti i tempi della puntata, ed è quello che la bicicletta è ovviamente un mezzo di trasporto, è stato ed è un fenomeno culturale, anche di gran moda attualmente, ma è, non voglio dire soprattutto, ma è anche un prodotto industriale. La produzione e il valore del mercato globale di biciclette è in aumento e già oggi si producono 2 biciclette per ogni auto. In verità, in numero assoluto, la produzione di biciclette ha superato quella delle automobili già dagli anni 70. Ovviamente la produzione automobile è una cosa diversa, diciamo molto più dispendiosa dal punto di vista energetico e di materia di una bicicletta. Però insomma, diciamo che la produzione di biciclette oggi è molto maggiore di quella automobile, il doppio. Con tutto quello che questo significa dal punto di vista industriale, quindi come oggetto di produzione abbiamo anche tutto un discorso da fare sulla sua industrializzazione, a livello i problemi dati a livello occupazionale, il suo valore economico, energetico, perché ovviamente c'è un risparmio di risorse per quanto riguarda il suo utilizzo, ma c'è ovviamente anche un utilizzo di energie e di materie per la sua produzione, e quindi un aspetto non per ultimo, diciamo, ecologico. Infatti, come abbiamo detto, la bicicletta non ha emissioni, ma va prodotta e prima o poi smaltita. Pensiamo anche alle batterie delle bici elettriche, oggi diciamo il cui smaltimento non è facile come quello delle vecchie biciclette. Con questa chiusura, diciamo, agrodolce diciamo di questa puntata, che non vuole essere solo e soltanto una pubblicità per la bicicletta, ma che mette in risalto anche in parte gli aspetti più problematici, come sempre dal punto di vista ecologico nulla è neutro, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, storia ecologica, resistenza e conflitto.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Sesamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Il petrolio.

0: Qual è il segreto che ha provocato la morte di tutti i miei colleghi all'istituto letterario? Intralciava i tuoi programmi quel rapporto. In che modo?
1: No.
0: Dimmi in che modo. Che gliene può fregare al settore operativo di quattro stupidi libri? Un libro in olandese. Un libro che viene dal Venezuela. Un libro giallo in arabo. Ma che diavolo c'è di così importante in quel... Il petrolio. Il petrolio.
2: Non possiamo impedire all'India e alla Cina di adottare il nostro stile di vita. Siamo dei modelli per il mondo, ma sappiamo che non ci sarà abbastanza petrolio per tutti. Quindi cosa faremo? Sono andato a Parigi a fare questa domanda a Christophe de Margerie, il capo della Total, una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo. Christophe de Margerie, a che punto siamo sulla questione delle riserve di petrolio?
3: Oggi siamo più o meno a metà strada di quelle a cui ci riferiamo come riserve conosciute, che sono un po' più di 2.000 miliardi di barili. Ne abbiamo consumati 1.000 miliardi, quindi è quasi la metà.
2: Fra 10-20 anni al mondo si consumerà sicuramente più petrolio, perché tutti vogliono vivere come noi. Che succederà quando diventerà insufficiente? Perché poi sicuramente sarà così.
3: Scarseggerà molto presto, non credo che ci vorranno 30 anni. Quindi dobbiamo trovare nuove energie. Non sono preoccupato per il nostro pianeta, ci saranno sempre delle energie.
2: Immagini cosa rappresenta un barile di petrolio. Mi hanno detto che equivale a 100 persone che lavorano per 24 ore. C'è qualcosa che possa sostituire il potere del petrolio?
3: Dovremmo conservare il petrolio solo per i trasporti e le posso assicurare che ce ne sarebbe per decine e decine di anni.
2: A quale prezzo?
3: Ho avuto la mia prima macchina nel 74, proprio durante la crisi del petrolio. A quell'epoca la benzina ci costava molto di più di quello che ci costa oggi. Eppure usavamo la macchina, si accettava di pagare di più. Penso che dovremmo accettare di pagare l'energia più cara e poi se non ci sarà abbastanza petrolio troveremo altre cose. Ma prima che ci fosse il petrolio la gente sopravviveva comunque.
2: Non è un po' troppo utopico guardare il cielo e dire che troveremo le soluzioni? Non le abbiamo oggi, queste soluzioni.
3: Se guardiamo il cielo, credo che potremmo avere effettivamente dei problemi.
4: 1956, il geofisico Marion King Hubbard lavorava nella sede di Houston, Texas, della Shell Oil Company. All'inizio dell'anno, Dwight Eisenhower aveva giurato come presidente per il suo secondo mandato. Little Richard aveva pubblicato Tutti Frutti e Elvis Presley aveva fatto la sua prima apparizione nazionale in televisione. Al General Motors Motorama di quell'anno era stata presentata la nuova Corvette. Hubbard aveva il compito di valutare le riserve petrolifere statunitensi e per farlo aveva elaborato un calcolo che gli consentiva di ipotizzare il momento in cui l'attività di estrazione di una fonte fossile raggiungeva il suo picco, il momento di massima estrazione, un punto dopo il quale la produzione della fonte fossile avrebbe dovuto necessariamente iniziare a diminuire. Hubbard presentò alla società un rapporto in cui ipotizzava che il picco della produzione petrolifera statunitense sarebbe arrivato nel 1971. La sua carriera fu stroncata e i suoi calcoli abbondantemente derisi, questo fino al 1971, quando il picco venne raggiunto. 70 anni dopo la sua prima elaborazione, il picco di Hubbard è al centro di innumerevoli studi e interventi. Se ne parla nel dibattito sul surriscaldamento globale, ma è anche al centro di ragionamenti su grandi investimenti o sul futuro delle corporation petrolifere. Il petrolio sta finendo. Se guardiamo i calcoli che vengono rifatti ogni anno da almeno 70 anni, ovviamente non si può indicare una data precisa, ma nel complesso il periodo ormai è abbastanza chiaro. Il picco mondiale della produzione del petrolio è stato probabilmente superato già da un più di un decennio. Ovviamente non si conoscono i dati precisi sulle riserve di molti paesi e qualche nuovo giacimento può spostare in là la data, ma ormai è chiaro che tra pochi anni sarà molto costoso e sempre più difficile estrarlo. Si estrae sempre più in profondità e con costi maggiori. La statistica del Review of World Energy della British Petroleum sostiene che le riserve sono pari a 1.733,9 miliardi di barili, quindi al ritmo attuale le riserve dovrebbero esaurirsi nel 2065, ma i consumi possono aumentare o diminuire. Bisogna puoi dire che il problema non è posto nel modo esattamente più sensato per il capitalismo, nel senso che il problema non è la quantità in sé di petrolio che c'è nelle riserve del pianeta. I problemi sono due, il costo energetico e quello di mercato. Il calcolo è semplice, quando per estrarre un barile di petrolio sarà necessaria l'energia di un barile di petrolio, sicuramente non avrà più senso estrarlo, ma prima di arrivare a quel punto il costo del petrolio sarà già troppo alto perché si possa considerare la fonte prevalente di energia. Il petrolio sta finendo, ma il mercato non sembra preoccuparsene granché. Perché?
1: Salve, oggi ci concentreremo su un argomento che ci riguarda tutti. Vi racconterò la fantastica storia del petrolio e di tutto quello che ci si può fare. E per parlarvi di questo, ho deciso di venire negli Stati Uniti, la nazione più dipendente dal petrolio al mondo. Stasera vedremo che, malgrado l'era del petrolio economico e facilmente accessibile stia per finire, continuiamo a consumarne ogni giorno di più. E questo è il più grande paradosso, perché il petrolio è ovunque, nei vestiti che indossiamo, in quello che mangiamo, nelle nostre medicine. Senza petrolio, gli aerei sarebbero bloccati a terra come qui.
5: Quanto costa un barile di petrolio? Negli ultimi anni sempre meno. Oil 2025 è il titolo del rapporto annuale dell'IAE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Il rapporto di quest'anno si apre con un paragrafo intitolato Tempi turbolenti nei mercati del petrolio. Le guerre e l'instabilità geopolitica rischiano di creare problemi al mercato dell'energia. Certo, ci sarebbe da comprendere bene se le guerre causate dalla lotta per le risorse energetiche ne compromettono il mercato oppure no. Soprattutto se guardiamo all'aumento dei consumi energetici che avviene in tutte le guerre. Il rapporto però sostiene che l'aumento dei rischi geopolitici, le tensioni commerciali irrisolte e i cambiamenti politici hanno aggiunto una miriade di incertezze alle prospettive del mercato petrolifero. Le principali analisi economiche hanno ridotto le previsioni di crescita del PIL mondiale nel 2025 di circa 0,5 punto percentuale, portandole al 2,8% circa, e prevedono un ritmo inferiore alla media di circa il 3% all'anno per il resto del decennio, con ripercussioni sulla domanda di petrolio. Il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, in realtà, si concentra sul costo delle materie prime energetiche, in particolare del petrolio. La decisione del gruppo di produttori OPEC Plus, guidato dall'Arabia Saudita, di ridurre le restrizioni alla produzione di petrolio nel maggio 2025, contribuisce a ridurre i prezzi, che non salgono quanto previsto. Così, i prezzi del petrolio hanno raggiunto i minimi degli ultimi 4 anni, arrivando a toccare anche i $60 al barile. Il mercato degli ultimi anni è stato in effetti condizionato dalla crescita dell'offerta da parte degli Stati Uniti e della crescita della domanda da parte della Cina. Dal 2015 al 2024 gli Stati Uniti hanno rappresentato il 90% dell'aumento dell'offerta globale. Allo stesso tempo la domanda cinese di petrolio è aumentata di quasi 6 milioni di barili al giorno, rappresentando il 60% dell'aumento globale del consumo di petrolio. Nonostante ciò, il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia prevede una certa difficoltà per il settore. Ritiene che gli investimenti nel settore petrolifero dovrebbero diminuire del 6%, arrivando a circa $420 miliardi quest'anno. Il rapporto conclude sostenendo che il calo dei prezzi del petrolio e l'aumento dei costi di produzione dovuto alle tariffe e all'inflazione dei costi dei materiali essenziali potrebbero comportare ulteriori tagli agli investimenti, mentre un ritorno a prezzi più elevati potrebbe stimolare la spesa. Insomma, il petrolio si estrae, ma in prospettiva verrà usato più per l'industria petrolchimica che per i carburanti, e il principale acquirente degli ultimi anni, la Cina, sta iniziando a ridurre in modo drastico il consumo di petrolio. Inoltre, il settore della raffinazione è destinato a crescere, ma le attività di raffinazione in Europa e negli Stati Uniti diminuiscono, attività che invece sembrano destinate a crescere nei nuovi impianti in costruzione in Asia e in Africa. Insomma, le previsioni sui prezzi non sembrano precise e le considerazioni sugli equilibri geopolitici nemmeno. Per esempio, che impatto avrebbe un intervento militare statunitense in Venezuela? Potrebbe interrompere la commercializzazione del greggio venezuelano non diretta verso gli Stati Uniti?
6: Maduro's days as president numbered.
7: I would say yeah. I think so, yeah.
8: Se il presidente venezuelano Maduro ha i giorni contati, direi di sì, risponde Trump, intervistato a 60 Minutes della CBS. Poi non si sbilancia sulla possibilità di attacchi in territorio venezuelano nell'ambito della campagna contro il traffico di droga.
9: Le immagini delle esercitazioni dei Marines proprio nei Caraibi, a Porto Rico.
8: L'intervista era stata registrata prima che l'inquilino della Casa Bianca aprisse un ulteriore fronte di iniziativa internazionale, quello africano. L'invio di truppe o di aerei militari americani in Nigeria non è escluso, dice Trump sull'Air Force One di ritorno dalla Florida.
4: Che l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, ha pubblicato il suo rapporto annuale. Nelle prime pagine del rapporto si può anche scaricare un'app con una versione interattiva per smartphone usando un comodo QR code. Anche l'OPEC inizia parlando di incertezza e anche l'OPEC ritiene che la domanda globale di energia si stia reindirizzando verso le economie emergenti. Le analogie finiscono qui. I produttori di petrolio sono nettamente più positivi verso il futuro. Secondo il rapporto, che presenta una serie di previsioni fino al 2050, la domanda globale di energia primaria è destinata a aumentare. Un barile equivalente, usato per calcolare il consumo energetico, qualunque sia la fonte dell'energia, è la quantità di energia equivalente a quella prodotta dal consumo di un barile di petrolio. Il rapporto dell'OPEC stima che da 308 milioni di barili equivalenti di petrolio nel 2024 si passerà a 378 milioni di barili equivalenti nel 2050. Si tratta di un aumento del 23%. La crescita proverrà quasi interamente dalle regioni con un'economia in ascesa, guidate dall'India e da vari paesi in Africa e Medio Oriente. Allo stesso tempo la domanda di energia nelle aree con economie forti dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile o diminuire. La domanda di tutti i combustibili primari è destinata a aumentare fino al 2050, a eccezione del carbone. Spinta da politiche di sostegno e dal calo dei costi di produzione dell'energia elettrica, la domanda di altre energie rinnovabili, principalmente eolica e solare, è destinata a aumentare di 40,5 milioni di barili equivalenti al giorno. Anche la domanda di petrolio e gas dovrebbe aumentare fortemente, in linea con la necessità di fonti affidabili e accessibili. La domanda di petrolio dovrebbe aumentare di 18,2 milioni di barili equivalenti al giorno, mentre quella di gas naturale aumenterà di quasi 20 milioni. Anche l'energia nucleare dovrebbe registrare una crescita significativa, aumentando di 10 milioni di barili equivalenti al giorno. La domanda di carbone dovrebbe invece diminuire di 30 milioni di barili equivalenti al giorno a causa delle politiche sfavorevoli e della diffusione di altri combustibili. Il mondo ha bisogno di più energia, sempre più energia, e mentre aumenta il ricorso a tutte le fonti, usa ancora soprattutto il petrolio. Se il ritmo rimane uguale, il rapporto stima che il petrolio manterrà la quota maggiore nel mix energetico. Nel 2050 petrolio e gas insieme rimarranno al di sopra del 50%, con le energie rinnovabili al 13,5%. Nonostante un calo marginale della sua quota, il petrolio è inoltre destinato a mantenere la quota maggiore, da solo avrà poco meno del 30% di tutte le energie. Insomma, il centro studio dell'OPEC ci dice che nei prossimi 24 anni continueremo a bruciare petrolio, anzi, ne bruceremo di più.
1: Il petrolio mi affascina. Grazie a esso l'uomo ha superato i suoi limiti, costruendo un mondo a propria immagine. In un solo secolo abbiamo cambiato la Terra come non era mai successo prima. Il petrolio non solo ci dà la plastica, ma anche fantastici materiali da costruzione come ferro, vetro e cemento. Il petrolio ci ha permesso di inventare l'agricoltura intensiva.
5: Di quanta energia abbiamo bisogno e chi ne ha bisogno? Perché la maggior parte degli studi di settore inizia citando l'aumento della popolazione globale che arriverà a oltre 9 miliardi di persone nel 2050 e la crescita delle aree urbane. La distribuzione dell'uso dell'energia non è però così omogenea. Paesi più ricchi e classi urbane più ricche ne consumano nettamente di più. Il consumo di energia è sempre più esclusivo. Una previsione comune è che la produzione totale di energia elettrica aumenterà dai circa 31.500 terawattora nel 2024 ad almeno 57.500 terawattora nel 2050, quasi il doppio in 24 anni. La domanda al momento è sostenuta dal settore residenziale commerciale, dall'industria e dai centri dati. Le città crescono su tutto il pianeta e consumano enormi quantitative di energia. Gli impianti industriali crescono e consumano energia. I centri di calcolo, che sono il cuore dell'economia digitale, hanno bisogno di un quantitativo enorme di energia e probabilmente ne avranno bisogno sempre di più. Da questo punto di vista non sono molto immateriali. Non è esattamente l'aumento di popolazione il motivo dell'aumento del consumo di energia. In più c'è anche una nuova distribuzione geografica dei consumi. Il 75% della crescita proverrà da aree in crescita economica, quasi il 60% della crescita economica dei paesi asiatici, ma anche diverse aree africane stanno già aumentando i consumi energetici. Il modello è sempre uguale. Il capitalismo è un sistema che ha bisogno di quantità sempre maggiori di energia. Quindi il petrolio finisce. Estrazione e consumo di petrolio hanno effetti devastanti di lunga durata, ma a metà secolo sarà ancora di gran lunga la fonte primaria di energia. Ma quanto petrolio consumiamo e quanto ne consumeremo? L'OPEC ci viene in soccorso anche in questo caso e ci dice che, sostenuta da recenti cambiamenti politici e da prospettive economiche più favorevoli, la domanda globale di petrolio è destinata a registrare una crescita robusta e costante di 9,6 milioni di barili al giorno nel medio termine, passando da 103,7 milioni di barili al giorno nel 2024 a 113,3 milioni di barili al giorno entro il 2030. In 6 anni 3 miliardi 650 milioni di barili in più all'anno. La spiegazione dell'OPEC è la forte crescita della domanda di petrolio nei paesi non OCSE, che dovrebbe aumentare di 8,6 milioni di barili al giorno fino al 2030, raggiungendo i 66,7 milioni di barili. Inoltre, anche la domanda di petrolio dell'OCSE è destinata ad aumentare nello stesso periodo, sebbene in misura molto ridotta, di 1 milione di barili al giorno, fino a raggiungere 46,6 milioni di barili al giorno. A lungo termine si prevede che la domanda globale di petrolio aumenterà ancora tra il 2024 e il 2050, raggiungendo quasi 123 milioni di barili al giorno. Mentre la domanda di petrolio dei paesi non OCSE dovrebbe aumentare, quella dei paesi OCSE è destinata a registrare un calo. L'India da sola aggiungerà 8,2 milioni di barili al giorno al consumo attuale, mentre la domanda della Cina crescerà di meno di 2 milioni al giorno nello stesso periodo. Insomma, la tesi è che i poveri stanno consumando più petrolio e inquinano. Fosse per le vecchie economie forti, non ci sarebbero problemi. Più o meno la stessa narrazione della conferenza delle parti, in cui i paesi ricchi dicono ai poveri che devono consumare di meno, perché altrimenti aumentano le emissioni e si surriscalda il pianeta. Ma come? Il global warming non era tutta un'invenzione? Ah, in effetti il rapporto è redatto per i paesi esportatori di petrolio, e alla fine, se si vende più petrolio, per loro le cose non vanno poi così male. Se poi le cose vanno male, prendetevela con l'India, che sta aumentando i consumi in modo spaventoso.
10: La foresta boreale canadese, la più antica del mondo, risultato di una lenta evoluzione durata 10.000 anni, è una delle più preziose e fragili. A queste latitudini gli alberi crescono pochi centimetri ogni secolo. Ma sotto questa foresta e queste torbiere c'è un altro tesoro: sabbia impregnata di petrolio. Un incidente geologico che qui ha creato il secondo giacimento al mondo per grandezza. Per estrarre questa sabbia impregnata di petrolio lavorano notte e giorno scavatrici, camion e autogru. Il risultato è che 32.000 chilometri quadrati di foresta sono già stati distrutti, l'equivalente della superficie del Belgio. E l'impatto con la miniera all'aperto non finisce qui. Per separare la sabbia dal petrolio e produrre un singolo barile, bisogna trasportare 3 tonnellate di sabbia e mischiarla in migliaia di metri cubi di acqua, scaldata con gas naturale. Un'incredibile quantità di energia, l'equivalente di un barile di petrolio per produrne 2. L'acqua e il fango che restano dopo il processo di estrazione sono pieni di arsenico e mercurio. Sono conservati e ristagnano in questi bacini. La concentrazione dei prodotti che contengono è così pericolosa che hanno dovuto mettere degli spaventapasseri per evitare che gli uccelli si fermassero e fossero immediatamente avvelenati. Comunque gli uccelli non sono le sole vittime. Quest'acqua è uscita dai bacini, si è infiltrata nel suolo, finendo per inquinare il fiume Athabasca, la fonte principale di acqua potabile per gli abitanti della regione. L'industria della sabbia impregnata di petrolio genera gas serra 5 volte superiori all'estrazione convenzionale di petrolio. Il Canada è diventato una delle nazioni che emette più anidride carbonica e il petrolio di Alberta uno dei più sporchi del pianeta.
11: Sono i settori che sosterranno la crescita del petrolio. Anche in questo caso c'è una certa unanimità tra studi, report delle agenzie e ricerche indipendenti. Il trasporto su strada, il settore petrolchimico e quello aeronautico sono fondamentali per la crescita futura della domanda di petrolio. Anzi, il consumo di petrolio nei trasporti costituisce la spina dorsale della domanda globale di petrolio e rimarrà così fino al 2050. In effetti, il settore dei trasporti ha rappresentato oltre il 57% della domanda globale di petrolio nel 2020. Il maggiore incremento della domanda di petrolio è previsto nel trasporto su strada e nell'aviazione, con un aumento rispettivamente di 5,3 milioni di barili al giorno e 4,2 milioni di barili al giorno. Quindi auto, camion, aerei consumeranno più petrolio. La crescita della domanda di petrolio nel settore dei trasporti su strada dovrebbe essere sostenuta da una forte espansione del parco veicoli globale, in particolare nell'economia in crescita. Il parco veicoli globale aumenterà da 1,7 miliardi nel 2024 a 2,9 miliardi nel 2050, con una crescita più rapida nel segmento dei veicoli elettrici, 1,2 miliardi di veicoli in più. Tuttavia, i veicoli con motore a combustione interna continueranno a dominare il parco veicoli globale e rappresenteranno ancora circa il 72% nel 2050. Pare che non ci sia molta intenzione di mollare le auto con i motori a combustione. Di conseguenza, si prevede una forte crescita della domanda a lungo termine per gasolio, diesel, jet, kerosene, gas di petrolio liquefatto, etano, benzina e nafta. Insomma, il mondo consuma 308 milioni di barili equivalenti al giorno. Tra 4 anni saranno 332. L'India passerà dai 22 attuali a 43,6 nel 2050. Tra 4 anni ne consumerà 27. In India ci sono 52,2 milioni di veicoli a motore e tra 4 anni ce ne saranno 79,8. Quelli elettrici saranno 2 milioni. Gli altri avranno motori a combustione interna. Il settore dell'aviazione consuma 7 milioni di barili al giorno e tra 4 anni ne consumerà 8,5.
1: Il petrolio ci ha permesso di inventare l'agricoltura intensiva. Il trattore ci ha rimpiazzati nei campi. Un agricoltore francese con le sue macchine produce 2000 volte di più di un agricoltore del Mali. Grazie al petrolio possiamo irrigare e abbiamo prodotto fertilizzanti come anche pesticidi. Da quando è stato scoperto, la popolazione mondiale è salita da oltre 1 miliardo di persone a circa 7 miliardi. Il petrolio è ovunque nella nostra vita quotidiana. Per fare una macchina ne servono 8000 litri. Per poi farla correre bisogna ovviamente riempire il serbatoio. Ma serve petrolio anche per costruire queste strade e rivestirle con l'asfalto. Queste autostrade sono dipinte con il petrolio. Il petrolio ci ha permesso anche di costruire le nostre case, gli edifici e le nostre città. Ci ha anche portato delle moderne comodità. Per fare un telefono cellulare servono 16 litri di petrolio, 300 per una TV a schermo piatto e l'enormità di 600 litri per fare un computer. Grazie all'automobile siamo riusciti a espandere le nostre periferie per dozzine di chilometri, come qui, a Sun City, dove abbiamo immaginato e costruito l'intera città intorno a un centro commerciale e dove è impossibile vivere senza la macchina. L'America di oggi e il sogno americano sono nati dal potere del petrolio. E l'automobile è uno dei suoi emblemi. Negli Stati Uniti ci sono 4 macchine ogni 5 persone.
12: Nella produzione di petrolio ci sarà una piccola rivoluzione. Il petrolio prodotto dai paesi che non aderiscono alla dichiarazione di cooperazione dell'OPEC passeranno da un ritmo di estrazione di 49,1 milioni di barili al giorno nel 2024 a 64,1 nel 2050. Di conseguenza, la loro quota nel mercato globale dell'approvvigionamento di combustibili liquidi aumenterà dal 48% nel 2024 al 52% nel 2050. La produzione di liquidi negli Stati Uniti guida la crescita dell'offerta a medio termine. Si prevede che gli Stati Uniti guideranno questa crescita, contribuendo con almeno 1,4 milioni di barili al giorno. Brasile, Qatar, Canada, Argentina e altri. Il Tide Oil rimane l'elemento chiave dell'aumento della produzione di liquidi negli Stati Uniti. Si tratta del petrolio con minore densità, che viene raccolto con metodi non convenzionali come la separazione della sabbia. Il più famoso è lo shale oil, l'olio prodotto dai frammenti di scisto bituminoso. Il petrolio non convenzionale statunitense crescerà con un ritmo che andrà dai 14,7 milioni di barili al giorno nel 2024 a 16,5 nel 2030. Successivamente, tuttavia, a causa del graduale esaurimento delle risorse, si prevede che la produzione si stabilizzerà per poi scendere a 14,8 milioni di barili al giorno entro il 2050. L'offerta degli Stati Uniti dovrebbe raggiungere un picco di poco superiore ai 23 milioni di barili al giorno nel 2030, mentre la produzione dei paesi non OPEC dovrebbe raggiungere un picco di circa 60 milioni di barili al giorno a metà degli anni 30, per poi rimanere poco al di sotto di tale livello fino al 2050. Superato il 2030, la crescita a lungo termine dell'offerta dei paesi che non aderiscono all'OPEC avverrà solo in Canada, Brasile e Argentina. Intanto, ExxonMobil e Chevron continuano a realizzare acquisizioni di aziende estrattive in tutto il continente americano. Insomma, gli Stati Uniti, che hanno guidato la rivoluzione del tight oil, raccogliere tutto ciò che si trova con ogni mezzo necessario, strizzare il pianeta come una spugna, drill baby drill, raggiungeranno di nuovo il picco della loro produzione tra 4 anni. L'ultima volta che gli USA hanno raggiunto il picco era il 1971 e subito dopo c'è stata la crisi petrolifera del 1973. Forse non è il caso di essere così netti nelle previsioni sul futuro dell'economia mondiale e dell'estrazione di petrolio. Magari non andrà esattamente come sperano nel centro studi dell'OPEC.
13: Se tutto il mondo passasse all'energia elettrica domani, non avremmo i pali di trasmissione per far arrivare l'elettricità nelle città. Servirebbero 30 anni se iniziassimo domani. E sfortunatamente per i tuoi nipoti, sono 120 anni che la nostra è un'infrastruttura basata sul petrolio. Tutta la nostra vita dipende da quello. Cazzo, è in tutto, la strada che abbiamo fatto venendo. Le ruote delle auto che costruiscono, inclusa la tua. Le racchette da tennis, rossetti, frigoriferi, negli antistaminici. Tutto ciò che è fatto con la plastica. Custodia del cellulare, valvole cardiache artificiali, qualunque vestito che non sia di fibra animale o vegetale. Il sapone, la fottuta crema per le mani, le buste dell'immondizia e le barche da pesca. Dimmene una. Ogni cazzo di cosa. E sai qual è il colmo? Che finirà prima di aver trovato qualcosa che lo rimpiazzi.
5: Per rifornire in modo affidabile i mercati nel contesto di domanda in aumento, nonché per compensare il naturale declino dei giacimenti maturi, saranno necessari investimenti cumulativi globali pari a 18 mila miliardi di dollari nel periodo 2025-2050. Il dibattito tra i produttori sta prendendo in considerazione due scenari citati in vari studi. Uno è quello chiamato scenario guidato dalla tecnologia, una situazione in cui grandi investimenti in tecnologie avanzate riescono a influenzare il consumo energetico a un ritmo più rapido rispetto a quanto ipotizzato. Quindi l'introduzione e la diffusione di tecnologie che comportano sia una significativa sostituzione dei combustibili fossili sia un netto miglioramento dell'efficienza energetica dei motori a combustibili fossili prolungano la vita del petrolio e ne mantengono i prezzi accessibili. Uno scenario di questo tipo potrebbe comportare anche una riduzione della domanda di petrolio. Secondo scenario, quello di crescita equa, i paesi economicamente più deboli mantengono un buon ritmo di crescita sostenuto dall'uso di fonti energetiche miste, rinnovabili e non rinnovabili. Anche in questo caso la domanda di petrolio rimane stabile e si prolunga nel tempo. Sono due scenari affascinanti. Peccato che il 2030 sia ormai tra 4 anni e che le guerre in corso prospettano più lo scenario mantenimento dello stato attuale. I consumi aumentano, così come i disastri ecologici e i conflitti per l'accaparramento delle risorse.
14: Lui è Budi, è una sorta di caposquadra qui al pozzo e sta manovrando quello che in inglese si chiama bailer, in italiano gottazza. Una volta attivata la torre di perforazione, il bailer è legato a una corda e viene fatto scendere fino a 300 metri di profondità nel sottosuolo, dove risucchia il petrolio. Quando risale in superficie, il bailer rilascia il petrolio grigio. A quel punto il greggio viene fatto sgorgare in delle piscinette, ma siccome è misto ad acqua e fango, occorre per forza di cose raffinarlo. A occuparsene è Cindy, che versa il greggio in delle fornaci sottoterra, lo fa bruciare e poi lo trasferisce in delle taniche. A quel punto il petrolio può essere venduto. Ma la domanda è... a chi?
15: Finché riusciamo a vendere a Pertamina, lo vendiamo a un prezzo di circa 0,28 dollari al litro.
14: Pertamina è la compagnia statale che si occupa dell'estrazione di petrolio e gas in Indonesia. È stata creata tramite la nazionalizzazione delle operazioni della Royal Dutch Shell ed ora è l'azienda più grande del paese. Chi estrae petrolio a mani nude è costretto a venderlo a Pertamina perché, sebbene il pozzo appartenga a persone come Sisu Antono, il greggio in sé è considerato di proprietà esclusiva dell'azienda.
11: Anni. 70 anni fa Marion King Hubbard aveva provato ad avvisare che prima o poi il petrolio sarebbe finito. In quel momento era una prospettiva lontana e si pensava che nuovi giacimenti avrebbero allungato la vita del petrolio di secoli. Però da quel momento in poi non si poteva più fingere che il petrolio fosse eterno. 4 anni. L'era del petrolio ha prodotto danni che sono quasi impossibili da quantificare. Probabilmente ne parleremo per secoli. L'era del petrolio è iniziata con le guerre mondiali e ha modificato per sempre il volto del pianeta. Il petrolio è stato alla base di tutte le svolte espansionistiche del sistema nell'ultimo secolo, dalla chimica all'industria bellica. Il costante aumento delle emissioni sta compromettendo definitivamente la possibilità di contenere il surriscaldamento globale del pianeta. I danni sono incalcolabili, ma a quanto pare il problema attuale è riuscire a estrarre ancora o al massimo accaparrarsi quello che rimane. 4 anni. La Repubblica Popolare Cinese sembra l'unica a progettare davvero una transizione energetica, prevedendo anche i tempi della transizione. 4 anni. La società statunitense ha incarnato l'era del petrolio in tutti i suoi aspetti. La vecchia centralità politica e economica degli Stati Uniti era costruita sul petrolio. Le grandi ondate di accumulazione novecentesche sono state tutte costruite sul petrolio. Tra 4 anni, nonostante il ricorso a qualunque tipo di soluzione, i giacimenti del Nord America raggiungeranno il loro picco. Dopo inizieranno a diminuire. La differenza rispetto al passato è che stavolta il picco l'hanno raggiunto i giacimenti dell'intero pianeta. È già da un decennio. Le guerre per appropriarsi dei giacimenti giacimenti venezuelani e nigeriani non risolveranno molto. Il capitalismo ha bisogno di più energia. Le grandi corporation petrolifere, che sono i veri attori di uno scenario in cui gli stati non decidono più nulla, non sembrano prevedere grandi alternative. In fin dei conti, per arrivare al limite assoluto ci vogliono ancora 24 anni e sono un tempo troppo lungo per il mercato, e nessuna è intenzionata a rinunciare a 24 anni di ricavi stratosferici. Il limite di tutto questo scenario è che prevede che in 4 anni non cambi nulla. È un problema storico di tutti i sistemi di potere, immaginarsi eterni come il petrolio.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in questo momento di oggi, domenica 28 giugno, giornale radio in breve. Risale la tensione in Medio Oriente nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il regno del Bahrein invita ad un'azione internazionale per fermare le ripetute aggressioni iraniane. Lo si legge in una dichiarazione sull'account ufficiale del regno del Bahrein, dopo che le sue difese aeree dicono di aver intercettato dei missili e dei droni iraniani. Questo dopo che le forze armate statunitensi hanno condotto diversi attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Trump avverte che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. L'Iran manterrà il controllo esclusivo di Hormuz per i prossimi 30 giorni, replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi durante una visita in Iraq. Il capo della diplomazia di Teheran afferma che lo stretto resterà sotto

Due giorni dopo la firma dell'accordo tra i due paesi volto ad aprire sulla carta la strada dei negoziati di pace. Lo Stato di Israele afferma poi che durante la notte dei soldati dell'IDF sono entrati in un edificio definito sospetto nel Libano meridionale ad Deir Sirian e durante uno scontro a fuoco è rimasto ucciso un suo soldato di 21 anni, mentre un altro è rimasto ferito. In Italia la crisi climatica, si affronta l'ondata di caldo estremo con temperature oggi fino a 40 gradi, disagi, primi effetti sull'emergenza anche sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver avuto un malore. Bolzano ha registrato la notte di giugno più calda di sempre e in diverse città sono adottate misure straordinarie. Il picco è atteso per domani. L'emergenza riguarda però tutta Europa, 193 milioni di persone coinvolte in questa ondata di calore. In Francia si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media, secondo un'analisi dell'Economist, e il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in più in 3 giorni nel continente. Andiamo in Venezuela, sempre in crisi dopo il terremoto devastante che ha provocato ormai ufficialmente oltre 1000 morti e sarebbero ancora 50.000 dispersi. Si discava a mani nude tra le macerie dei palazzi e sotto pressione risultano essere gli ospedali della capitale Caracas. Qui i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse, come la Guaira, nel centro della devastazione, che è un cimitero a cielo aperto. Anche dall'Italia sono arrivati soccorsi, un team di quasi 100 persone. Per quanto riguarda gli italiani morti, sarebbero 3 con 4 feriti, ma anche 42 ancora dispersi. Tajani dice: abbiamo stanziato 5 milioni di euro di aiuti. La Russia ha sferrato nella notte un ennesimo attacco contro la capitale ucraina Kiev, a confermarlo anche il comando militare della capitale ucraina, il sindaco della città Klitschko. 7 esplosioni quelle udite stanotte, secondo il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Chachenko, diversi incendi sono scoppiati nei quartieri, ci sarebbero 2 feriti. Sull'altro fronte invece frammenti di un drone sono caduti su Slaviansk, nella regione del Krasnodar, nel sud della Russia. Hanno provocato l'incendio all'interno di una raffineria e una persona sarebbe morta. È tutto con il giornale radio in breve di questa domenica. La linea passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. A seguire, come sempre, le trasmissioni della domenica pomeriggio. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa domenica 28 di giugno. Ricordiamo come sempre la possibilità di scegliere l'informazione indipendente libera di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000. In dichiarazione dei redditi, come sempre scrivendo il codice 02084620174 per sostenere la nostra e vostra emittente. Vediamo gli appuntamenti di questa domenica. Si chiude la festa dell'AMPI e della FIOM CGL, Costituzione, Solidarietà, Pace, Legalità, Antifascismo, CGL, FIOM CGL, AMPI in festa. A Gussago con l'appuntamento questa sera, il dibattito tra resistenza e lotta con Michele De Palma, segretario generale della FIOM, Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'AMPI nazionale, Adriana Apostoli, professoressa di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Brescia, coordinati da Francesca Parmigiani. Poi si terrà l'estrazione della sottoscrizione a premi e il concerto a chiudere sulla cattiva strada, ricordando Fabrizio De André. Il tutto all'area feste del centro sportivo di via Gramsci 60 a Gussago, in provincia di Brescia. Prosegue anche il Festival Paratodos a Verona. L'appuntamento di questa domenica è stasera col dibattito di Hamzat Ai con Jacopo Rui, oltre il filo spinato, racconti e immagini dalla rotta balcanica.
poi il monologo Insorge l'Aurora con Francesco Piobbichi, e a chiudere

la musica di Rasmanjo in Fuck Remigration Live. In via Villa 25 a Verona il festival Paratodos, che prosegue poi anche domani e anche martedì. Per quanto riguarda invece, tornando a Brescia, programmazioni cinematografiche, il nuovo Eden propone questa domenica N, storia di una gallina, alle 18.15 in sala 1. La salita invece verrà proiettato alle 18.30 in sala 2. Per quanto riguarda invece le proiezioni di questa domenica, all'Eden d'estate con Marty Supreme questa sera alle 21.30 al Viridarium. Questo per quanto riguarda il nuovo Eden. Invece per il circuito CPS andiamo all'Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella, che propone Scary Movie 6 questa sera alle ore 21. È tutto con questo, con l'agenda di comunicati e appuntamenti di questa domenica. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondadurto.org.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andiamo a leggervi un estratto dal terzo romanzo di Gabriella Dal Lago, primo romanzo pubblicato per Einaudi di questa che è una delle scrittrici più talentuose e ambiziose che ci sono oggi in Italia, a mio avviso. Allora, Gabriella Dal Lago, classe 1992, torinese, romanziera, saggista. I suoi romanzi sono spesso incentrati sulle dinamiche relazionali, la complessità di queste dinamiche e di crescita anche della generazione millennial. Infatti questo suo Giorni Futuri potrebbe essere considerato il grande romanzo dei millennial, dal momento che esplora l'amicizia femminile simbiotica nata negli anni del liceo e il difficile passaggio nella vita adulta, una storia sul guardarsi indietro da trentenni per vedere cosa si era da adolescenti, quindi rapporti che con difficoltà attraversano i decenni di una vita e vengono tenuti a galla nonostante le burrasche che gli anni si portano dietro. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Giorni futuri di Gabriella Dal Lago. Capitolo 1. È una questione prospettica. Allontanandosi un po' dalla libreria e ruotando il capo leggermente verso destra, Irene è in grado di vedere in foto il ritratto di chi erano stati prima e contemporaneamente riflesso nel vetro il sommario di chi sono diventati adesso. I loro corpi sono cambiati, in peso, in forma, in dimensioni, nel modo in cui occupano lo spazio e lo attraversano. Dalla gamma delle loro pettinature sono scomparsi i dread, le sbombolettate verdi o viola, le trecce quasi in tutte le loro variabili, specialmente quelle fatte sulla spiaggia a fine estate. Abbondano le frange e le mezze lunghezze, avanzano le stempiature e i primi timidi tentativi di nasconderle. Sono però comparsi dei mullet audaci, nella misura in cui possa essere definita audace una scelta dettata dalla moda. Qualcuno si è arreso alla presenza delle polo nel proprio guardaroba. Le magliette dei gruppi musicali sono ormai del tutto assenti, relegate al rango di pigiama da chi ancora non si decide a comprare indumenti propriamente confezionati e venduti come tali. I piercing si sono ridotti di numero, sono comparsi invece i gioielli, e tra questi gli anelli di fidanzamento, le fedi, i regali preziosi per eventi cruciali della loro vita: la laurea, un compleanno dalla cifra tonda, una promozione al lavoro. Una grande differenza tra l'immagine e il riflesso proiettato nell'immagine sta ovviamente nell'immobilità della foto di classe. In posa, di fronte alla fotocamera, posizionati su due file, la prima seduta su una lunga panca da palestra e quella dietro in piedi, con in centro il busto in bronzo dell'uomo di lettere a cui era intitolato il loro liceo. Il presente, per quanto certe volte orrendamente stagnante in alcune sue dinamiche sociali, è invece riflesso nel vetro della cornice in movimento. Persone che chiacchierano, che mangiano, che girano per la stanza decorata a festa con in mano bicchieri da riempire o piatti colmi fino all'orlo di pizzette e salatini. Interagiscono tra loro in coppie, a gruppi di tre, in capannelli di cinque o sei. Nessuno sosta di fronte alla foto, ad eccezione di lei, Irene. Si è stupita di vedere un ritratto di classe esposto su quella mensola della libreria, insieme a immagini più recenti della vita dei suoi proprietari. Una foto in barca, una risalente al giorno del loro matrimonio. Aveva fatto loro gli auguri quando si erano sposati? In un parco d'estate? Uno scatto che ha trovato oscenamente intimo l'uomo che, chinato sulla pancia gonfia e tesa della donna incinta, la bacia. A che anno risale? È indecisa tra la seconda o la terza liceo. Il conto viene fatto in anni da liceo classico, con quel vezzo passatista di dire quarta ginnasio, quinta ginnasio, prima, seconda e terza liceo, che sempre l'ha fatta sentire più che speciale, fuori tempo massimo. Un monumento a una gloria passata che non fa più invidia a nessuno, su cui i piccioni potranno continuare a cagare indisturbatamente. Ogni anno sceglievano un tema per provare a risultare originali nell'annuario del liceo. Quello di quell'anno doveva essere un generico sport che la maggior parte aveva interpretato indossando magliette di squadre di calcio, con qualche sparuta eccezione. In prima fila due ragazze con scarpette a punta di danza classica, un gruppetto di tennisti tra cui la padrona di casa, alcuni oggetti acquatici, occhialini, cuffie, un materassino gonfiabile. Ma era considerabile come sport l'atto di dormire alla deriva? E ne era nata una discussione, la ricorda bene. Anche la statua dell'uomo di lettere era stata decorata per l'occasione con una canottiera dei Chicago Bulls. Recupera il telefono dalla tasca, apre WhatsApp, la chat con Camilla. Cami, sport era il tema della seconda o della terza liceo? Sotto il nome di Camilla compare subito il corsivo typing. Stronza, non era rimasta a casa perché doveva lavorare? Si sarebbe aspettata un tempo di risposta molto superiore a 2 secondi da una che aveva
troppi arretrati per prendersi la serata libera? E la risposta è: il tema di cosa? Ma perché non usa i punti interrogativi alla fine della frase? L'uso del punto fermo per fare una domanda, un vezzo ortograficamente scorretto, e Irene lo odia. Inquadra la foto di classe con la fotocamera dello smartphone, scatta e invia. E solo quando la foto è nella chat ci scorge dentro il suo riflesso e si sofferma sul contorno della sua sagoma. I capelli tirati su con un mollettone, la montatura spessa degli occhiali. Ha letto su una rivista online un articolo di costume che dice che le donne tendono a portare occhiali grandi quando hanno bisogno di affermare la loro intelligenza negli ambienti di lavoro che frequentano. Lo ha trovato scientificamente inaccurato, ma empiricamente solido. Al suo aspetto nella foto di classe cerca di prestare invece meno attenzione possibile. Ah, boh, oddio, prima sembriamo minuscoli. Madonna, guarda che cessa che sono. Ma perché hanno una foto del liceo esposta, scusa? Irene non riesce a trattenersi. È una domanda? Cosa? Preme il pulsante dell'inoltro. Ma perché hanno una foto del liceo esposta, scusa? Se non metti il punto interrogativo non si capisce se è una domanda o un'affermazione. Sotto il nome di Camilla compare la scritta recording e poi un messaggio vocale di 11 secondi. Irene prova a premere play e a portarsi il telefono vicino all'orecchio, ma c'è troppo rumore intorno e non sente niente. Non sento e c'è troppo casino. Riesce a immaginarla che sbuffa mentre digita sullo schermo, forse ora per la prima volta consapevole di star sottraendo tempo al suo prezioso lavoro che le ha impedito di accompagnarla a quella festa di Natale a casa di Giova e Gianna, a cui lei francamente non ha idea del perché sia andata. Una sorta di studio di mercato, si dice, un'indagine su una possibile prospettiva di vita, il ritorno, il radicamento, un casting di personaggi potenziali per il suo immediato futuro. Che borrioso da parte sua pensare queste cose, queste persone come comparse, figure secondarie della storia. Dai, per favore, vieni con me, le ha chiesto quel pomeriggio, mandandole un vocale mentre stava sdraiata sul letto in mutande. E lei: no, ho delle cose da fare, delle cose da sbrigare, sono indietro con la consegna per l'ultima settimana di Natale. Che poi manco fosse il suo lavoro vero. Camilla sta in un'azienda e fa la consulente, un lavoro che le è sempre sembrato scuro in modo sospetto. Tutti quelli che lo fanno, che dicono faccio il consulente, faccio la consulente, e poi non aggiungono mai nient'altro, che sia un caso di ritrosia, di vergogna, o forse che abbiano firmato dei contratti di riservatezza, abbiano un segreto professionale da tenere, siano tutti e tutte sotto copertura, membri di un'associazione segreta. E no, comunque Camilla non aveva consulenze da fare, o qualsiasi sia la cosa che fanno i consulenti, ma da finire degli scrunchies per i capelli. Così si chiamano, una specie di versione fancy degli elastici, ma lei che ne sa, che usa ancora questi mollettoni da pensionata, e che li confeziona con grande cura all'uncinetto e che vende in conto deposito a piccoli negozi e librerie insieme al suo bigliettino da visita e alla pagina Instagram in cui racconta che la metà del ricavato sarà devoluto a centri antiviolenza. Un modo etico di fare un regalo a Natale, lo definisce, dice Camilla, che fa la consulente di giorno e la sera la sferruzzatrice di scrunchies, una specie di doppia identità. Ho detto sì, era una domanda, ma tipo una domanda retorica, comunque horror. Poi un'immagine, un selfie di lei seduta sul letto che sventola con la mano uno scrunchie appena finito, e altri due messaggi. Ora posa sto telefono e parla con qualcuno per piacere, torno a lavorare, ciao. Parla con qualcuno la fa facile. Arrivata al pianerottolo di fronte alla porta di casa, l'illuminazione. Andare alla festa è stata una pessima scelta. Qualche giorno prima stava seduta al tavolo della vineria gestita da alcune persone che facevano il suo stesso liceo. Scrollava Instagram mentre aspettava Cami, e da dietro era arrivato l'attacco sotto forma di una domanda.
questa volta con un punto interrogativo alla fine, e lo si capiva dall'intonazione e da una lieve nota di stupore. Irene? E alle sue spalle Gianna, che si chiamava Giovanna e lei l'aveva sempre chiamata così, ma che da quando si era sposata con Giovanni, te lo ricordi Giova, il rappresentante di Consulta? Stava in terza F, come se fosse ancora un marcatore temporale portatore di senso in qualche modo, perché alcune persone rimangono comunque incastrate lì nel nome della sezione che frequentavano quando erano a scuola insieme. E dal matrimonio, ecco, aveva, per usare un modo di dire di Cami, fatto un rebranding della sua identità, perché Giovanni e Giovanna, dai, non si poteva sentire, quindi era diventata Gianna, Giova e Gianna. Era molto più musicale, diceva lei. E come stai? E non ci si vede da anni, ma non pensavo che stessi in Italia. No, guarda, storia lunga, e poi non lo so se sto in Italia. In effetti non lo so dove sto, cioè intendo in modo permanente. Ma niente, ma questa è una storia lunga, appunto. Mi ha fatto piacere vederti. E ciao, sì, ciao. E sarebbe potuta finire così, cordialmente, nella melassa delle buone maniere. Se non che poi la sera una notifica nei DM di Instagram, ed era proprio Gianna, che con raccapriccio Irene aveva scoperto essere una sua follower non ricambiata. È una posizione alquanto scomoda. E cosa avrebbe dovuto fare adesso? Schiacciare sul pulsante follow back e sottolineare così che fino a quel momento non l'aveva fatto? La più meschina delle scortesie, dichiararsi apertamente disinteressate alla vita altrui quando gli altri ci hanno accordato la loro attenzione e il loro interessamento. Che impasse, che imbarazzo. E comunque nel DM Gianna diceva che era stato un piacere rivederla. Tempo della loro conversazione 4 minuti e mezzo circa, come faceva a definirlo, addirittura un piacere. E che lei e Giova il 22, come da tradizione, avrebbero dato una piccola festa di Natale in casa. Niente di stratosferico, senza fare tardi, che era giovedì, e poi molti di loro avevano i pupi da riprendere dai nonni, e però ci sarebbero state un sacco di persone dell'Alfieri, il loro ex liceo, la statua dell'uomo di lettere in foto era proprio la sua, e se le faceva piacere quello era l'indirizzo, dalle 20, porta da bere che al mangiare ci pensiamo noi. Aveva suonato alla porta e si era pentita. Ma la sequenza in cui erano avvenute queste due azioni non aveva lasciato spazio al ripensamento, e quindi eccola alla festa. Di tutte quelle persone riconosce qualche faccia, sì, ma nessuna con cui sia stata abbastanza in confidenza da parlare. Parlare nel vero senso del termine, non solo fare quell'odioso scambio di informazioni reciproche. E quindi che lavoro fai? E dove vivi? Ah, ti sei lasciata con quello lì? Ma hai visto che si è sposato? Che si arena in un nulla di fatto, è un silenzio imbarazzato. E la fatica di trovare una scusa per togliersi dall'impaccio di continuare una conversazione che non si basa sul niente se non su una serie di aneddoti riguardanti una vita passata. L'unica strategia, mangiare qualcosa, bere uno o due bicchieri, far passare un ammontare di tempo sufficiente a non risultare maleducata nell'andare via presto. E così le sembrava di aver fatto. Eppure erano passati 40 minuti appena. Il cibo è tutto esposto sul tavolo del salotto, addossato alla parete opposta a quella della libreria davanti a cui Irene sosta per permettere alle persone di muoversi più agevolmente. Qualcuno è seduto sui molti divani che occupano la stanza. Ma chissà quale lavoro fanno Giova e Gianna per potersi permettere non solo di avere così tanti divani, ma uno spazio sufficientemente ampio da ospitarli tutti. E forse anche loro sono dei consulenti. La tentazione di prendere il telefono per chiederlo a Camilla. No, respinta via. Invece Irene si fa strada verso il cibo, salutando con un cenno del capo un po' di persone che le sembra di conoscere, senza indugiare in chiacchiere. Punta anzi dritto alla torta salata caprino e cipolle caramellate, di cui ha già mangiato una fetta, buonissima, poco prima. Vorrebbe sapere chi l'ha fatta per complimentarsi, chiedere magari la ricetta, anche se sa che non la cucinerà mai. Ne è rimasta solo una fetta e non è l'unica a desiderarla. Un ragazzo ha già preso la paletta da dessert scelta per servirla
è una torta morbida che si scompone e crolla su se stessa come una meringa con i frutti di bosco, e la sta puntando. Il suo movimento si interrompe a mezz'aria proprio mentre nota sul viso di Irene l'espressione di delusione che non è riuscita a nascondere. Oddio, non potrò mai godermi questa fetta di torta sapendo di averti spezzato il cuore, dice lui, enfatizzando il tono con cui pronuncia quelle parole, come se stesse recitando una battuta drammatica. Irene sente le orecchie bruciare, probabilmente perché quello che il ragazzo dice ha per lei un duplice significato che affonda in una storia privata, una narrazione che non si è sviluppata in comune con lui. Lui che è Pietro Garzanti, terza B, rappresentante di istituto per 3 anni di fila, un anno più grande di lei. Ed è ridicolo, no? Come i ruoli sociali che abbiamo ricoperto da adolescenti possano ancora perseguitarci, manifestandosi in un momento presente, presente come quello che stanno vivendo loro. Due persone di più di 30 anni che contemporaneamente ne hanno anche 16, 18, come quegli spettri del presente che infestano le immagini del passato dall'altro lato della sala, riflettendosi nel vetro che contiene e conserva inalterata la foto delle loro versioni di ieri. Tutto questo, che sarebbe patetico ma anche in una qualche misura interessante da dire, non traspare dalla risposta di Irene, che invece è solo "ma no, ma che?". Una risposta davvero poco convincente, perché Pietro incalza "ok, facciamo così, facciamo a metà", e si industria a cercare un coltello sul tavolo, nonostante lei gli dica "ma no, dai, ma guarda che l'ho già mangiata, era solo per golosità". E anche io, stessa ragione, che golosità. Con il coltello fa un casino e le due metà franano, e quando con la paletta da dolci cerca di trasferire il pezzo di torta nel piatto che Irene gli porge, quello si spezza in due ulteriormente. Beh, poco male, anche sminuzzata è buonissima. "Grazie", gli dice lei. "Onestamente sarei stata triste di non mangiarne un'altra fetta e ci pensavo da almeno mezz'ora". Mente per eccesso sul suo tempo di permanenza, e magari questa menzogna avrà il compito di farlo passare più velocemente. "Wow, che serata interessante la tua", risponde lui, e Irene si sente morire e aggiunge "sì, cioè non è che ho pensato solo a questo". "Ah no? Eh beh, sentiamo", e la guarda aspettando. Irene ci pensa su un attimo, passando in rassegna tutte le critiche maligne che si è appuntata ma che non pensa sia il caso di condividere, e poi trova la cosa da dire. "Ecco, mi sono chiesta anche come si chiami il figlio di Giovanna, perché mi pare che tutti qui diano per scontato che io debba saperlo, ma io non ne ho la più pallida idea". "È vero, neanche sul profilo Instagram di Gianna", Gianna sosteneva, aveva trovato la risposta. Sembra che quei due avessero scelto la strada di non esporre il bambino sui social, come affermavano in una serie di storie in evidenza chiamate Parenting, in cui comunque il bambino non veniva mai menzionato per nome ma definito solo come nostro figlio, che motivavano la scelta, trend radicale che si opponeva all'altra moda, quella della sovraesposizione di minori. Solo un post datato 20 febbraio 2021 mostrava una piccolissima mano, il pugno stretto intorno al dito di un adulto e la caption "il nostro duo è diventato un trio", più emoji di un leoncino. Che lo avessero chiamato così? Leone? Bah, le pareva improbabile, ma d'altronde che ne sapeva lei di che tipo di persone erano diventate? "Oh, e chi è Giovanna?", chiede lui, ma poi subito sorride. "Ah, intendi Gianna. Eh sì, Gianna, scusami, non mi sono ancora abituata al rebranding". E questa cosa del rebranding lo fa ridere. E sarebbe corretto ora precisare che non è una sua battuta, che è una cosa che Camilla ha detto quando lei le ha proposto di andare alla festa di Giova e Gianna insieme. Anche perché onestamente Irene non ha neppure ben chiaro che cosa si intenda per rebranding. Lo ha intuito dal contesto, e certo non si può dire di lei che sia stupida. "Sei simpatica", dice lui, il che pare un'asserzione al contrario, un po' antipatica. Ma Irene non può nascondere di esserne in qualche modo lusingata, e quell'ondata di calore
l'appagamento derivante da quel complimento subito si dissolve quando lui le porge la mano e dice: «Sono Pietro, e tu?» Non che si fosse aspettata che si ricordasse, per carità. Quante volte si saranno parlati al liceo? Due? Eppure il suo orgoglio ne esce ammaccato, nonostante il sorriso che mette su stringendogli la mano e dicendo «Irene», assaporando tutte le possibilità che invece si aprono di fronte a lei grazie a questo anonimato. La possibilità di cominciare da capo, in questa vita. Amica di lei o amica di lui? Di lei principalmente. Oddio, amica, l'ultima volta che ci siamo parlate davvero probabilmente stavamo ripassando per una programmata di filosofia. E tu? Sia di lei che di lui, ma non li frequento molto, vivo fuori da un po'. Fuori dove? Amsterdam. E tu? Domanda difficile con risposta difficile, sorride lei. E Pietro è bravo a fare questo gioco e capisce che non è il caso di insistere. Attorno al tavolo del cibo si stanno raccogliendo un po' di persone, perciò Irene pensa che sia arrivato il momento giusto di spostarsi, di continuare la conversazione da un'altra parte, ma forse è la sua esitazione, forse è l'effetto di quel silenzio prolungato, o forse è come si comportano i ragazzi che sanno di piacere alle ragazze, ma Pietro la spiazza, posando il piattino ormai vuoto e dicendole: «Beh, Irene, è stato un piacere condividere con te l'ultima fetta di torta». E si allontana, confondendosi prima nella folla che staziona in salotto e poi prendendo il corridoio che porta verso il balcone, mentre dalla tasca posteriore dei pantaloni estrae un pacchetto di sigarette.

che poi non avrebbe dovuto essere una festa piccola, contenuta, una cosa tranquilla? Lei aveva portato con sé una bottiglia di vino rosé, un regalo che gridava proprio cena in piedi tra persone adulte, e invece la situazione era più festa in casa tra universitari, con gente che si faceva i gin tonic in cucina tirando fuori buste di ghiaccio dal freezer. Qualcuno in salotto aveva preso il controllo della playlist e stava mettendo grandi successi revival. Jennifer Lopez diceva "Don't be fooled by the rocks that I've got, I'm still Jenny from the block", una serie di gridolini a fare da controcanto, e Irene si chiedeva se anche tra 10 anni avrebbero fatto così, se J-Lo sarebbe diventata per loro quello che Umberto Tozzi o gli Spandau Ballet erano per i loro genitori alle feste di pensionamento tra colleghi. Un modo un po' pedante e identitario per affermare che "Not matter where I go, I know where I came from". Avevano iniziato a inserire qualche pezzo pop commerciale nei set prima alle feste d'istituto e ai capodanni in casa di montagna, come uno scherzo, una pruriginosa deviazione nel trash in quell'età in cui le scelte musicali sono un fatto serio. Ma poi, procedendo con gli anni, quelle canzoni erano rimaste incastrate nelle loro playlist e avevano assunto un sapore diverso, che aveva più a che fare con la nostalgia che con lo scherzo, con un certo grado di rimpianto per i tempi andati. Chi l'avrebbe mai detto che da lì a poco tempo ci sarebbero stati dei trentenni e dei quarantenni disposti a spendere un centinaio di euro per ascoltare Max Pezzali? Irene sarebbe rimasta sconvolta dalla quantità di persone di sua conoscenza che avrebbero poi postato delle storie dei concerti sui social. Cantare negli stadi che una ventina di anni prima si erano fatti piacere più per ironia che per reale convinzione, ma che ora invece avevano il potere di aprire un varco spazio-temporale in grado di proiettarli tutti insieme in un pomeriggio del 2009, quando dopo una gita di classe a Parigi avevano aspettato pazientemente il caricamento di 47 foto su un album di Facebook dal titolo "Gli anni del tranquillo siamo qui noi". Oh, all'ultimo i nonni si sono detti disponibili a tenere fino a domani pomeriggio la bestiola. "Così mi sa che ci è scappata un po' di mano la situazione", le aveva detto Gianna in cucina mentre con un grinder sminuzzava dell'erba, e ancora una volta non aveva avuto il coraggio di chiederglielo: "Come si chiama questo benedetto bambino? Perché non puoi rivolgerti a lui con un nome proprio invece che con questi nomignoli? Perché non vuoi aiutarmi?" Ma invece di fare domande aveva accettato di fare qualche tiro di canna, e ora eccola qui Irene, un po' fatta nella camera matrimoniale dove i cappotti stavano sul letto come un cumulo di cadaveri a far finta di cercare qualcosa nelle tasche. Poteva essere Giulio? Una volta, mentre ripassavano in gruppo per il compito di latino, quella che ancora si chiamava Giovanna aveva detto qualcosa tipo "Se avessi un figlio mi piacerebbe chiamarlo Giulio". O non era lei? Ma proprio non riesce a ricordarselo, così come ricorda poco le cose che in effetti piacevano a Giovanna. I Green Day. Aveva una maglietta comprata a un concerto che era andata a sentire a Milano con la facciona di Billy Joe Armstrong. Ma c'era davvero qualche possibilità che avesse chiamato suo figlio Billy Joe e che nessuno fosse intervenuto per impedirglielo? Oppure sì, c'era quel film che le piaceva, Il favoloso mondo di Amélie. Non c'era pure un protagonista maschile in quello, a parte Amélie? Il tipo inquietante che colleziona le foto, come si chiama? Boh, sì, ma chi avrebbe dato a suo figlio il nome di un personaggio minore di un film che la gente ha idolatrato a 15 anni? E anche, quando facevano le riunioni per l'annuario e si trovavano a ritagliare e incollare foto per il collage di gruppo di adolescenti abbracciati, o sversi alle feste con le cheffie al collo durante le manifestazioni, Giovanna metteva la musica dal cellulare su cui aveva scaricato solo 4 canzoni, che erano "In un giorno di pioggia" dei Modena City Ramblers, "Culo dritto" di Francesco Guccini, "Urlando contro il cielo" di Luciano Ligabue, "Amore disperato" di Nada. Qualche indizio in questi ricordi per il nome di un bambino? Niente, zero. E poi cos'era successo tra i suoi 17 anni e oggi, che di anni ne aveva 30 e aveva pure cambiato nome? Si chiede Irene aggirandosi per la sua camera.
Quella donna nelle foto, ancora queste foto esposte dappertutto sul comò, davanti al letto, infilate in piccole cornici appese in giro per la stanza, aveva vissuto praticamente il doppio della vita di quello che lei aveva conosciuto, e quindi non era forse ridicolo cercare in un passato così remoto la spia a cui aggrapparsi per scoprire il nome di suo figlio? Che poi, se si fermava a pensarci davvero con lucidità, era proprio quello il punto. Giovanna aveva un figlio. Giovanna, che nella gita di terza liceo aveva vomitato dal molo di Trieste perché la sera prima si erano sbronzati tutti in una camera dell'albergo. 22 diciottenni schiacciati insieme su due letti singoli uniti al centro della stanza. Giovanna, che aveva preso 68 alla maturità ma diceva a tutti di aver preso 75. Giovanna, che voleva fare la dentista ma ora, boh, da quello che risultava dalle foto sparse per casa e dal feed di Instagram che Irene aveva scrollato avidamente per cercare informazioni sulla sua vita, faceva la veterinaria. E insomma, quando aveva cambiato idea? Era stato già nell'estate della maturità o era successo dopo? Era stata una scelta difficile o felice? Preferiva davvero guardare nella bocca dei cani che in quella degli esseri umani? Sul comodino, alla destra del letto, insieme a una pila di libri, riconosce I Leoni di Sicilia di Stefana Auci, un fumetto di Zero Calcare, Fedeltà di Marco Missiroli, il libro dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2023. C'è anche un album di fotografie, di forma rettangolare, compatto, color carta da zucchero, con un nome stampato sopra.

Leonardo. Glielo sospira nell'orecchio destro, arrivandogli alle spalle, ed è un gesto forse eccessivamente intimo, di sicuro un po' ardito, che accorda la grammatica della loro interazione in una direzione precisa, aprendo una dimensione, dandole un'atmosfera. Non è da lei, ma non può tornare indietro. Lo ha visto in coda fuori dalla porta del bagno aspettare, in mano il telefono e un po' la soddisfazione data della scoperta e un po' lo stordimento leggero e piacevole causato dalla droga le hanno fatto pensare: vai! Lui dapprima sobbalza, poi si mette a ridere senza neanche girarsi. Ha capito che è lei. Si potrebbe dire addirittura che se lo aspettava, dal modo in cui l'ha lasciata così sospesa di colpo, e si aspettava che lei lo cercasse. E dice: oh, mistero risolto. Lei è raggiante, ma lui continua a darle la schiena e quindi non potrebbe leggerglielo in faccia, solo percepirlo. Eccoli lì. Una ragazza e un ragazzo in coda per il bagno. La porta del bagno è chiusa e lui non ha provato ad aprirla, segno che sa che è occupato. Lei si fida di lui e non chiede, resta, aspetta. Non si conoscono, o meglio lui non conosce lei e lei conosce una versione di lui che probabilmente non aderisce alla versione che è lì. Di fronte a lei, a darle la schiena per gioco, per ritardare ancora un po' quel momento in cui si troveranno faccia a faccia, occhi negli occhi, e dovranno decidere cosa fare. È così che iniziano le cose, qualsiasi esse siano, con una scelta da prendere. Quale pedina muovere, per quale strada svoltare, quale università frequentare, quale direzione dare al proprio giovedì sera, 22 dicembre, festa di Natale. Il bagno si apre e ne esce Giova, che pare su di giri e anche uno straccio. La condizione di uno che ha aspettato mesi per fare serata e ora sta dando tutto se stesso, con la camicia stropicciata e umida sotto le ascelle, un alone a indicarlo. Le pupille un po' dilatate. Guarda Pietro con un'espressione di gioia. Mio fratello! Gli dice e lo abbraccia, tirandogli delle pacche sulla schiena. Oh, ma quanto cazzo sei buono! Aggiunge. E la schiena di Pietro sobbalza, mossa dai suoi risolini. Ok, ok, ora mollami però che devo pisciare. E Giovanni si stacca. Si batte il pugno sul petto, un gesto di orgoglio, e poi passa a guardare lei, Irene. E tu chi sei? Le chiede proprio mentre Pietro sta chiudendo la porta del bagno e lei non vuole che lui la senta, quindi abbassa il volume di voce. Irene, sono amica di Giovanna, cioè di tua moglie. Ah, Irene! E come vi conoscete con Gianna? Continua Giova, che non pare avere intenzione di abbassare la voce, così che lei aggiunge pianissimo. Eravamo compagne di classe. Anche tu la E! Esclama lui. Possiamo dirlo? La sezione delle fregne. Anche se mica mi ricordo di te, sai? Sarà che non ero abbastanza fregna, vorrebbe dirgli lei, ma non è questo il modo in cui sa rispondere, anzi non è neanche certa che questa risposta le sia venuta in mente in tempo per rispondere. Prima che Giova si allontanasse da lì, attirato da qualcosa che accadeva dietro di lei, qualcuno che apriva una bottiglia o metteva una canzone. Fatto sta che no, non dice niente, si avvicina alla porta del bagno invece. Si avvicina un po' più di quello che farebbe solitamente in una situazione simile. E nonostante la musica, è partito Cosmo e tutti urlano: e se c'è un limite lo posso spostare più in là, più in là, più giù. Le pare di sentire tutto: il rumore della zip dei pantaloni di Pietro, il suono della sua urina che colpisce la ceramica della tazza del cesso, un'esitazione appena, di nuovo la zip e poi lo sciacquone. Si sente inaspettatamente eccitata, appoggia con la fronte contro la porta mentre lui si lava le mani e chiude gli occhi e tiene conto del tempo che li separa dal trovarsi faccia a faccia di nuovo. Ogni numero un respiro. 10, 9, 8, 7, 6. È occupato? Una ragazza che non conosce le chiede. La fa sobbalzare e fortunatamente è come se la risvegliasse, appena in tempo perché sposti la fronte dalla porta e Pietro eviti di aprirgliela in faccia. Ma ecco, da come la guarda è evidente che sa che fino a un secondo prima era lì. Prego, le dice lui sorridendo e lasciandole il passo. E Irene si chiude la porta dietro e gira la chiave e pensa: oh, potrebbe averla sentita parlare con Giova, potrebbe essersi ricordato di lei.
Potrebbe anche aver sospettato che era lì con la fronte appoggiata alla porta ad ascoltarlo pisciare. Ma non è questo tanto che la fa sorridere mentre si abbassa i pantaloni e si siede sulla tazza. No, a farla sorridere a se stessa nello specchio montato di fronte al gabinetto, mentre rivaluta il fascino del tutto involontario dei suoi capelli tirati su disordinatamente, di quel dolce vita amaranto che mette in risalto il collo lungo e la mandibola ben definita, di quegli occhiali che, sì, è vero, la fanno sembrare intelligente. È la consapevolezza che dopo aver tirato l'acqua, essersi lavata le mani e aver tirato fuori dalla tasca dei jeans il rossetto che si è portata dietro e averlo usato, prelevandone una piccola quantità con l'indice e il medio per picchettarsi gli zigomi e poi le labbra, la consapevolezza che quando aprirà la porta del bagno, oltre alla ragazza in fila, ci sarà anche lui ad aspettarla. E infatti...

Quindi cosa facevi? Origliavi? Le chiede Pietro diretto, sorridendole. È appoggiato a una parete del corridoio poco distante dalla porta del bagno, proprio dove si aspettava di trovarlo. Ma non so di cosa parli, risponde lei, dispiacendosene. Una battuta a tono sarebbe stata, per esempio: oh sì, adoro orecchiare gli uomini che pisciano nei bagni. Quanto sarebbe stata giusta e quanto non sarebbe stata da lei. Peccato, adoro quando una donna mi ascolta fare pipì attraverso la porta, dice lui, e di nuovo il rimpianto di non essere stata all'altezza dello scambio di battute, non abbastanza veloce, non abbastanza brillante. Prova a cacciare via il pensiero. Comunque tu lo sapevi di sicuro, si sente invece dire. Cosa? Le chiede Pietro. Come si chiamava il figlio di Giova e Gianna? Oh, certo che lo sapevo, sono stato il testimone di nozze di Giova. Pesca dalla tasca dei jeans il pacchetto di sigarette. Però non volevo rovinarti la caccia al tesoro, quindi ho nascosto gli indizi. E vuoi una? Non fumo, risponde lei. E dai, Irene, però così non mi aiuti. Cioè, se ora rifiuti la sigaretta e io vado fuori a fumare, come facciamo a continuare questa cosa che stiamo facendo? Ah, non fumo, ma ti posso accompagnare, dice lei d'un fiato. Ma guardati, pensa, così accomodante. Ah, vorresti per caso anche pregarlo? Che sfigata! Le orecchie le bruciano dalla vergogna. Si infiammano quando si trova ad aggiungere: cosa staremmo facendo, scusa, eh? Eppure questa volta, inaspettatamente, è lui a sembrare in imbarazzo. Beh, direi flirtando, no? Azzarda, rigirandosi la sigaretta tra le mani. È strano dirlo ad alta voce, aggiunge. Tipo toglie un po' di mistero alla cosa, no? Irene non è d'accordo, ma annuisce. In realtà il mistero non fa per lei. Sapere che quello è ciò che stanno effettivamente facendo la mette un po' più a suo agio, per quanto possa sentirsi a suo agio in quella situazione. Pietro Garzanti, terza B, rappresentante d'istituto per 3 anni di seguito, un anno più di lei, e di Cami, e di Gianna, e di... no, non importa, non ora. Non è il momento.

0: Eccoci qua, ultima puntata della seconda stagione di Hadouken d'Urto. Ciao Nael, ciao Diomira.
1: Ciao a tutti.
2: Il mio unico obiettivo sarà riuscire a far cambiare la sigla prima o poi.
0: Ma è bellissima, ma l'hai scelta tu, è stupenda, però chi lo sa.
1: Esatto.
0: Magari.
2: Plot twist.
1: Sentite questa atmosfera frizzantina da fine della scuola, tipo?
0: Sì.
2: No, sento solo caldo.
1: Ok.
0: Sì, effettivamente. Bene, quindi oggi non parleremo di un gioco in particolare, no. Ma visto che è l'ultima puntata, così
1: vi parleremo un po' di esatto, due chiacchiere su come è andata la stagione, cosa stiamo giocando, cosa ci aspettiamo, le previsioni su. Riuscirà durante questo mese in cui non saremo in onda Ubisoft a fallire? Vediamo!
2: Fate le vostre quotazioni, potete mandarci un'email a riconfermare ad hokenedurto@gmail.com.
1: Sì, fondamentalmente penso una cosa del tipo, cosa vanno in vacanza i gamer o l'estate diventa come veramente quando finisce la scuola, quel momento in cui mi chiudo in casa col condizionatore, ne metto uno anche sopra il PC e ciao.
0: Sì.
2: Mi ricordo dove dirà questa statistica, ma tipo generalmente l'estate è uno dei periodi meno redditizi per l'ambito videoludico.
1: Ma infatti esce pochissima roba e non solo in questo preciso caso perché si stanno tutti spaventando perché deve arrivare GTA 6, ma è come al cinema fondamentalmente. Cioè, c'è sempre stata la questione per cui durante i picchi dell'estate non fanno uscire un granché neanche al cinema, a meno che non facciano rassegne di cose già fatte per

0: unico titolo giocabile, e invece no, perché deve uscire un gioco su Barbie. A me fa sempre ridere questa cosa. Non mi ricordo se Barbie cavallerizza o non mi uscirà un gioco di Barbie.
1: Ma che gioco sarà? Cioè una platform?
0: Allora, di solito i giochi di Barbie
2: rientrano nei simulatori più o meno.
0: Sì, oppure delle avventure tipo Barbie ballerina trova il cavallo magico. Insomma, queste cose terribili, anche animate terribili. Però mi fa riderissimo perché ho provato a guardare la finestra delle proiezioni di lancio, ovviamente, dei giochi per novembre, e c'è il vuoto totale e poi due titoli, GTA 6, Barbie. È bellissimo tutto questo, e io supporterò ampiamente il gioco di Barbie a questo punto.
1: Io volevo, visto che hai detto che metti un ventilatore anche sulla console,
0: sì.
1: Vedi, io poi, visto che è una puntata così, che è un po', sono andato a cercare se qualcuno ha mai cucinato su una console.
0: Ah, tipo come quando ti fanno vedere che fanno le uova sul cofano dell'auto.
1: Esatto, esatto. Perché? Perché comincio subito. Io sto giocando a Red Dead Redemption 2 e basta. Ovviamente la mia vita ormai è rovinata.
0: Benvenuto nel club.
1: Però mi accorgo che la Xbox One, minchia se si scalda, poverina. Cioè,
0: sì,
1: quando finisco magari una sessione di 2-3 ore di gioco, quasi scotta, ok? E quindi mi sono detto, chissà se qualcuno ha mai avuto, figurati, nel mondo è pieno di scemi, qualcuno l'avrà, e infatti
0: sì,
1: qualcuno su Reddit,
0: figurati,
1: dice: ciao, questo è il mio primo post in assoluto.
0: Come il primo?
2: Ha capito che su Reddit non esserci post di un certo tipo.
1: Ho provato a scrivere su Google ma ho avuto zero risposte, quindi scrivo qui. Di tanto in tanto il mio ragazzo riscalda il suo cibo, per esempio gli hamburger presi dal fast food, o anche la pizza presa così, mettendola sopra l'Xbox One. È giusta questa cosa?
2: No.
1: Ci sono dei rischi?
2: Sì.
1: Potrebbe diventare tossico il cibo? E uno gli ha la prima risposta che c'è, dice: beh, penso che il tuo moroso sia già tossico se fa questa cosa.
0: Oddio.
2: Vabbè. Opinione di un giocatore PlayStation, okay, o semplicemente una valutazione sanitaria?
1: Detto questo, raga, non fatelo, perché
0: no,
1: cioè, nel senso, già si scalda se tu,
0: sì,
1: copri,
0: esatto,
1: le prese di areazione, non va bene.
0: No, cioè, a meno che voi non siate così machiavellici, e non vi sto dando dei suggerimenti, da stamparvi in 3D un piccolo rack da mettere sopra in modo che giri l'aria e voi possiate fare effetto friggitrice ad aria per scaldare non vi sto dando suggerimenti,
1: no,
0: assolutamente.
2: Non provateci a casa.
0: Non provateci comunque.
1: Forse è meglio prendere una friggitrice ad aria, adesso si trovano anche con
0: perché
1: poco. Nel
0: frattempo è veramente quello che si raccomanda sempre, è una scusa per alzatevi, sgranchitevi le gambe, andate a scaldarvi il pasto, fatelo lontano dalla console, perché non è divertente fino a pagina 2 mangiare davanti alla console, specialmente davanti al PC quando vi cadono i pezzi di pizza sulla tastiera.
1: No, esatto,
0: da una storia vera.
1: Esatto.
2: Piccola parentesi, Sakurai ha proprio un tapirulan dove videogioca, cioè lui cammina e dopo con controller videogioca.
0: Ma sai che è una cosa che volevo fare anch'io?
1: Mio fratello ha fatto ha perso un sacco di peso anni fa giocando a GTA mentre andava sulla cyclette.
2: Ma anche Just Dance ha salvato milioni di persone a fare attività fisica.
1: Comunque
2: ve la do io la notizia sulle console.
1: Vai.
2: Alla fine è successo. Hanno trovato qualcosa su cui Doom non parte.
1: No, è impossibile.
0: No,
2: il mio Gio.
1: Ma perché non ci hanno provato bene, secondo
2: me? No, perché il mio Gio, per come è strutturato, Doom ha un sistema molto ottimizzato dove riesce a emulare un ambiente 3D tramite un sistema di parallax abbastanza fluibile. Il problema è che il mio Gio proprio non riesce a renderizzare questa cosa.
1: Ok.
2: Cioè proprio fa soltanto gli sprite.
1: Ma è
2: non
1: pazzesco,
2: può.
1: Questa cosa è incredibile.
0: Sono veramente scioccata.
1: Cioè girava sulle patate tipo Doom.
0: Girava sui test di gravidanza, scusatemi. Cioè.
2: Ma non su una console.
1: Ma non su una console.
0: Sono veramente stupita. E anche un po' triste, ti dirò.
1: Adesso sì.
0: Basta,
2: finiamo
0: la puntata.
1: Vabbè, niente, comunque questo qua, secondo me, che si scaldava la pizza sull'Xbox non è proprio un genio, perché comunque adesso, a parte rovinare l'Xbox, ma effettivamente l'aria che esce da lì non è proprio sanissima, perché

0: Dentro ci sono polvere a manetta, esatto. Ma poi c'è silicio, tutte robe abbastanza tossiche.
1: Sì, che tu dici, da un lato ok, perché ad esempio la console leggermente meno, perché è più il trasformatore, ma il case di un PC può raggiungere tranquillamente i 50-60 gradi.
0: A voglia.
1: È uno dei motivi per cui il case piene di ventole, ad esempio. Però, e quindi tecnicamente sì, un pezzo di pizza con 60 gradi
0: ma
1: te lo
0: certo
1: puoi scaldare.
0: Che si scalda.
2: Come
0: però,
2: il giocatore, io non penso che sia molto ottimizzato in qualità tempo.
1: Non è?
0: No, credo proprio di no. Credo
2: il
0: proprio
2: risultato.
0: Di no.
1: No, io continuo a pensare che allora veramente comprati una friggitrice ad aria che metti sulla scrivania, a questo punto la attacchi. Vuoi rimanere chiuso nella zona di gaming col computer o con la console? Te la metti sulla scrivania, sono piccoline, sono agevoli.
0: Ma poi mi chiedo, come fai a mangiare mentre stai giocando?
2: Ma a me state facendo venire fame, tra
1: l'altro. Oddio, in effetti. Allora, dipende.
2: Creiamo un accessorio da gaming per mangiare e videogiocare contemporaneamente.
0: Quando gioco, specialmente adesso a Red Dead Redemption, mi dimentico dei miei bisogni primari, cioè non bevo, non mangio, non vado in bagno,
1: allora,
0: non faccio niente.
1: Ti capisco.
0: Poi a un certo punto sto per esplodere e dico, aspetta un secondo che spengo.
2: Ripercepisci il mondo esterno.
0: E dico, Dio santo.
1: Io ho imparato, io visto che
0: subisco. Disidratato.
2: Cioè un gioco dove i cavalli cagano in modo realistico.
0: Esatto.
1: E tu no.
0: No, io no, esatto. Faccio mangiare Arthur, ma non mangio io.
1: No, io ho imparato a mettermi le sveglie. Quando ho iniziato a giocare più seriamente, perché mi sono trovata tra le mani la prima Xbox 360 e mi sono resa conto che sia con Assassin's Creed che con Skyrim io non vedevo calare la notte, cioè letteralmente, cioè mi rendevo conto che c'era buio e avevo iniziato a giocare il pomeriggio. Oltre alle questioni che fa male, ragazzi, perché insomma così tante ore
0: sì,
1: fa male
0: esatto.
1: E mi rendevo conto che mi veniva da svenire, avevo mal di testa, mi veniva la nausea perché ero stata troppo davanti a uno schermo, non avevo mangiato, non avevo bevuto, non ero andata in bagno. Ho imparato negli anni a mettermi letteralmente le sveglie sul telefono, che sono le stesse che uso quando lavoro, considerato che io lavoro seduta e guardo uno schermo fondamentalmente ogni tot. Io
0: devi
1: mi alzo
0: fare una pausa, certo.
1: Ed è uno dei motivi, come diceva Anael prima, per cui io vorrei prendermi il tapirulan, perché le mie pause diventerebbero una camminata invece che fare la pausa e rimanere comunque seduta, cioè non ha senso.
0: Sì.
1: Però sì, secondo l'unico modo è mettersi delle sveglie e non dire la spengo e lo faccio tra due minuti. Quando suona tu metti, a meno
0: devi
1: che non
0: essere marziale,
1: metti un pad e fai, ti alzi, vai a bere, vai in bagno.
2: Io invece sto giocando Expedition 33 in biblioteca e penso che la gente mi stia vedendo in modo totalmente diverso, perché prima ero molto più sociale, facevo cose, invece lì adesso sono Expedition 33, devo continuare la spedizione.
0: A proposito, ma perché non andiamo a ascoltarci una canzoncina di Expedition 33?
2: Sì, è proprio
0: 33.
2: Un momento iconico quello.
0: Sì.
2: Anonimo.

0: Molto molto bello questo brano,
1: Sì, un misto fra orchestra e musica elettronica che spacca la paura.
0: Allora, prima di continuare volevo fare una precisazione. Ecco, noi ridiamo e scherziamo sul fatto di stare davanti alla console tanto così. Però allora ragazzi, il gaming disorder esiste.
2: Sì, esatto.
0: Non è uno scherzo, perché è una condizione riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa dipendenza proprio comportamentale legata al gioco non è uno scherzo, quindi adesso no. Ridiamo e scherziamo.
2: No,
0: però,
2: noi ridiamo
0: raga,
2: e scherziamo, ma quando vi diciamo che di mettere anche, che funziona, ecco, anche per noi, per primi, di mettere delle sveglie se vedete che non riuscite autonomamente ad alzarvi per fare una pausa. Fatelo.
0: Avete, cioè, un problema, avete nel un senso problema, riconoscete se... questa cosa e fatevi dare una mano, perché sembra uno scherzo, ma sono tante le persone che sono a rischio di questa cosa qua, e lo capisco per primo, che ho quasi 50 anni.
2: Tra l'altro io sono anche neurodivergente, quindi per me la cosa è doppia, perché mi ricordo quando ero piccola che mia mamma mi ha svelato dopo anni che uno dei motivi per cui non mi ha mai comprato il Sega, quando ero piccolina c'era il Sega con Sonic e io andavo da una mia amica a giocare, ancora il Mega Drive, figurati, okay. Era perché quando io facevo i pomeriggi interi o quando lei me lo prestava per andare in vacanza, mentre lei andava in vacanza, se mia mamma non mi dava un occhio, io durante la notte premevo sul cuscino gli stessi tasti del paddino del Sega. Mia mamma fa no, perché evidentemente tende alla dipendenza, e ci ha visto lungo, perché tende alla dipendenza da questo punto di vista.
0: Quindi raga, veramente adesso noi ridiamo, scherziamo, perché qua siamo qua per divertirci, però se riconoscete insomma che vedete che state un po' esagerando, perché?
2: Esatto, se vedete che la questione di dire oggi mi sfondo e ci sto davanti tutto il giorno diventa sistematica e non episodica, perché tutti abbiamo voglia di passarci un'intera giornata a imbruttirci davanti alla console o al PC, se vedete che diventa sistematico, allora sì, non state più giocando.
0: Non va bene, esatto, come tutte le cose.
2: Esatto, ma torniamo
0: a noi, però volevo, ecco.
2: Hai fatto bene, quindi adesso abbiamo avuto un momento serio, torniamo al faceto.
0: Yes.
2: Volevo dire faceto.
0: Sì. Faceto. Bello faceto.
1: Vabbè, comunque la musica di questa boss fight, la prima volta che ti si presenta, è questo grande grosso boss che dopo averti insegnato il salto, perché in Expedition 33 non ci sono delle vere e proprie statistiche di difesa, tu devi proprio agire attivamente per riuscire a evitare di essere distrutto attraverso schivate e parry. E in questa sezione del gioco ti insegnano a saltare.
2: Sì.
1: E quindi ti hanno insegnato appena adesso a saltare, tu vedi questo tizio grande e grosso che salta e per poi schiantarsi, dici ah, quindi devo saltare per evitare l'attacco, spoiler no.
2: Esatto, scusate, piccolo spoiler no. Però...
1: c'è un vero e proprio segnale visivo quando puoi riuscire a evitare un attacco saltando, mm-hmm. Non è questo il caso.
2: No, alcune volte ricordatevi che non tutti, non sempre ve lo danno quel segnale, quindi dovete veramente... imparare a avere Expedition 33 da questo punto di vista è sembra di giocare a tipo un dance party, perché devi avere il ritmo, non è esattamente un rhythm game, ma durante le battaglie lo devi avere, sì, per fare le cose nelle tempistiche giuste e quindi avere il grado più alto sia di difesa che d'attacco che di schivata.
1: Io non l'ho ancora finito, penso di essere tipo verso la fine, a metà dell'atto 2, quindi proprio metà del gioco circa.
2: Okay. Quindi visto che siamo nella sezione cosa stiamo giocando ultimamente, ti sta piacendo, visto che hai detto che ti sei chiuso completamente?
1: Non è che mi sono chiuso, principalmente che quando passo in biblioteca c'è la possibilità di videogiocare e ho deciso di concentrarmi su Expedition 33 principalmente, ma non è che me lo porti a casa e ci giochi frequentemente, tipo ci gioco un 4-5 ore alla settimana se sono fortunato.
2: Ti piace? Sta piacendo?
1: Sì, mi sta piacendo un botto. A me generalmente piacciono i JRPG, in tal senso in realtà questo con questo sistema molto attivo nelle schivate non è propriamente classico JRPG. Manca totalmente di bilanciamento in difesa, non ci sono tattiche di contenimento dei danni o altro. O schivi e parry oppure non c'è niente da fare, anzi sei più incentivato a fare i parry perché ti dà molte più cose, anche se è più difficile da fare piuttosto che da semplice schivata.
2: Io una cosa ho odiato letteralmente, che mi rendo conto che il personaggio di Mael vive di schermalette, perché il suo personaggio ha la scherma, ma io tutte le pose sue da decidere quale far andare per prima le ho odiate, cioè dovrei fare un'altra run ristudiandomi da capo a livello veramente universitario le pose di Mael.
1: Io invece Mael l'ho subito capito come personaggio, perché fra giochi come Bravely Default che c'è proprio un'intera classe dedicata alle pose. Faccio, ah sì, è la cosa più rotta del gioco.
2: Vabbè, in questo caso sì, hai un background dietro.
1: No, no, letteralmente a inizio gioco, appena ho ottenuto Mael, ottimizzando un paio di abilità, sono già riuscito a fare 9.999 danni.
2: Porca miseria.
1: Che tra l'altro, da quello che ho capito, è tipo un cap imposto, che però a un certo punto del gioco si può anche riuscire a distruggere.
2: Sì, c'era chi faceva 1.000.000 e passa di danni, tipo.
1: Sì, sì, è una cosa classica dei JRPG che riprendono molto Final Fantasy e quant'altro. Però appunto è un gioco abbastanza facile da rompere se hai un po' di dimistichezza con cose da JRPG. L'unico problema è che non sempre è chiaro, cioè alcuni attacchi dei nemici non sono propriamente puliti e allo stesso tempo i tutorial sono alle volte un po' troppo vaghi, cioè della serie ho capito come rompere il gioco fin dall'inizio, ma mi sono totalmente mancato la meccanica dello strappo, che è un modo per riuscire a stunnare i nemici e impedire di fare determinate azioni, altra cosa rottissima
2: che, ricordiamo che è praticamente un termine videoludico, tipo stunnare il nemico è quando tu lo attacchi e per un attimo lui rimane fermo come se fosse stordito.
1: Esatto, un nemico che non ha più la capacità di agire in un modo o nell'altro.
2: Esatto, che odio che in certi personaggi dei Souls, ora che tu ti giri per dargli un altro colpo, questi abbiano già ripreso la pose, vi odio.
1: E niente, quindi Expedition 33, sì, magari non si meritava di distruggere totalmente i goti, ma secondo me è più che altro un problema dei goti, non di Expedition 33.
2: Ma sapete cosa? Io ogni tanto ci penso, perché dopo il successo dei goti hanno spazzolato via tutti i premi possibili e immaginabili, la serie di concerti sulla colonna sonora, la gente che ha detto la mia vita non ha più senso perché è finito Expedition 33, ma quello è il meno perché è appena successo anche con The Amazing Digital Circus. La gente tende a finire la propria esistenza secondo i propri hobby, diventa una tragedia. Non si è più sentito niente dalla casa di sviluppo. E io quello che mi sto chiedendo è: ce la faranno col prossimo gioco? Perché gli hanno alzato e loro hanno messo un'asticella enorme, e vincere così tanto con teoricamente la prima opera ai Game Awards vuol dire schizzarla nell'iperspazio l'asticella, e voi dovete fare un nuovo gioco adesso e dovete arrivare lì e superarla. Cioè,
1: sì, ma infatti le situazioni sono due: o faranno un sequel di Expedition di Clay Obscur Expedition 33, oppure faranno totalmente qualcos'altro. Io spero in questa seconda opzione, sinceramente.
2: Anch'io, perché il sequel
1: non
2: è pericoloso.
1: Non che accantonino quello che abbiano fatto con Clay Obscur,
2: no,
1: che in generale è proprio, così dire, secondo me ha una prospettiva di saga, nonostante
2: sì,
1: sia
2: volendo,
1: molto autoconclusivo,
2: sì.
1: Un po' come gli Assassin's Creed. Cioè, io giuro, non so se l'hanno fatto apposta o meno, ma la maggior parte delle volte che c'era qualcosa in Expedition 33 facevo, ah sì, molto simile a questa cosa di Ubisoft.
2: Sì.
1: Per esempio, la gestione del mondo, ah sì, ambiente subacqueo, però non c'è propriamente l'acqua, ma vedi comunque pescioni volanti, come i mondi di Rayman, che hanno cosa
2: allora,
1: molto artistica, molto pittorica.
2: Il richiamo un po' Ubisoft c'era in tantissimi punti, però sì, perché a questo punto se fanno un sequel e non lo tengono allo stesso livello verranno spolpati vivi, verranno mangiati dai loro fan, dai loro stessi fan. La cosa è che potrebbero venire mangiati se cambiano anche completamente genere, perché la gente non è mai contenta, e questo lo sappiamo nella maggior parte dei casi. Però tipo sono andati in silenzio stampa e ho detto, boh, sono scappati quei soldi, cioè a questo punto hanno deciso di chiudere baracche burattini.
1: Scappati quei soldi è come se loro ci dovessero qualcosa, hanno già fatto il loro gioco.
2: Sì, no, non scappati quei soldi, inteso che hanno preso tutto quello che hanno accumulato e volendo potrebbero andare in pensione. Arrivederci, io gli farei comunque un applauso, perché se ne sarebbero andati in un bang.
1: Aspettiamo 7 anni e vedremo cosa accade.
2: Esatto, ma tu Simo stai giocando a Red Dead Redemption?
0: Io sto giocando tantissimo a Red Dead Redemption. E
2: il 2,
0: il
2: giusto?
0: 2, il 2, sì, l'1 l'avevo già finito, ho finito anche l'Undead, quello con gli zombie.
2: Sì, vero, l'Undead.
0: Ma il 2 è veramente un altro pianeta, adesso, cioè, capisco, io arrivo sempre un po' dopo, perché le console me le posso permettere quando ormai sono vecchie, praticamente. Infatti fino a poco fa giocavo a Fallout New Vegas, voglio dire, no?
1: Gente, piccola considerazione sulla classificazione, se il retro gaming è in classifica a quanto distanza dall'epoca attuale, congratulazioni, Xbox 360 e PlayStation 3 sono i retro gaming.
2: Sì, sì, no, l'hanno dichiarato.
1: Sì, sì, sono lì era una questione puramente commerciale da parte di GameStop e quant'altro. Tutto quanto dipende dal concetto fumoso di retro gaming.
0: È comunque veramente un gioco incredibile, cioè incredibile. Non so che altro dire.
2: Io so che molti hanno fatto come con Baldur's Gate, arrivati al terzo atto, che è stato dichiarato overwhelming, cioè letteralmente troppa roba, perché tu arrivi in città e devi finire le quest di tutti, sia i tuoi compagni che un sacco di quest che ti porti dal primo atto, per gente che hai incontrato in giro prima di Baldur's Gate. Anche Red Dead Redemption mi hanno detto che la situazione è che a un certo punto rischi di perdere la trama principale, perché ci sono talmente tante secondarie da fare, che anche lì forse bisogna stabilirsi delle, non dico delle priorità, però sì.
0: Io sto giocando in questa maniera qua, perché comunque io sono un vecchio gamer, mm-hmm, e so come fa la Rockstar tra appunto i vecchi Red Dead Redemption, mm-hmm, ma anche Grand Theft Auto.
2: Sì.
0: Se tu vai avanti con le missioni principali, fai molta fatica, se tu ti dedichi a quelle soprattutto, fai molta fatica. Se invece cominci a farti i cavoli tuoi, a girare qua e là, ho trovato già una mappa del tesoro, ho già guadagnato dei lingotti d'oro che mi hanno fatto fare un sacco di soldi, quindi sono molto avvantaggiato.
1: Sì, perché ricordate che canonicamente comprare la Belle Époque francese, i samurai, i pirati e i cowboy erano più o meno lo stesso periodo storico.
0: Sì. No, comunque sono riuscito a comprare delle cose che mi faranno molto comodo adesso nelle missioni principali, che sono ancora all'inizio, perché ne ho fatte due o tre.
2: Ok,
0: tipo, no?
2: Quindi sei dedicato ad altro.
0: Esatto, poi free roaming, siccome è veramente curatissimo il mondo di Red Dead Redemption, la mappa è enorme, non ho ancora finito di girarla tutta, ha sempre qualche tesoretto che trovi qua e là, incontri sempre qualcuno con cui interagire che ti fa guadagnare qualcosa. Io sto facendo così. Le missioni ogni tanto ne faccio una.
2: Ok.
0: Giusto per... Però per il resto giro, vado a scoprire le zone che ancora non ho visto e faccio le missioni secondarie, come appunto quando trovo una mappa andare a cercare
2: direttamente il tesoro.
0: Direttamente il tesoro.
2: Sì, ma anche perché leggevo anche da gente che sentivo che ci ha già giocato, che non ci sono letteralmente punti della mappa che hanno lasciato vuoto.
0: Cioè, no.
2: Qualcuno che cammina, dei banditi, qualcuno che dà aiuta, lo troverai in ogni angolo della mappa. Quindi vuol dire aver fatto un lavoro a livello di creazione di un mondo che esiste e c'è e respira e vive, perfino in un punto che dici vabbè, ma là c'è in fondo alla prateria, che cavolo vuoi che ci sia? Qualcuno c'è, che sta facendo gli affari suoi, si sta facendo il suo campo.
0: Assolutamente. E la cosa bella che ho trovato veramente, che completa il gioco, è proprio il fatto che tu devi farlo mangiare. Devi tagliargli i capelli e la barba ogni tanto, perché sennò la gente dice non vuole avere a che fare con te. Devi lavarti.
2: Non mi ricordo in che gioco c'era questa componente in cui tu, se puzzavi troppo, la gente non aveva a che fare
0: ti evita
2: direttamente. Forse già nel primo c'era.
0: E in più devi portarti
2: cosa.
0: Dietro i vestiti. Perché
2: certo.
0: Se vai in montagna
2: e devi avere credo. I vestiti.
0: Devi avere
2: quindi
0: il
2: c'è
0: cappottone.
2: Anche una componente abbastanza survival. Da questo punto di vista devi anche sopravvivere.
0: È incredibile.
1: Io so
0: veramente.
1: Che aveva un comparto audio ben studiato, che aveva proprio un metodo, non propriamente procedurale, ma praticamente a pezzi, a tasselli, che ti andava a generare la musica a seconda del
0: posto dove sei e di cosa sta succedendo nel posto dove sei.
1: Ti fa partire un determinato momento, come insomma.
2: Sì?
1: Con sfumatura, con passaggio.
0: Infatti è un'esperienza veramente incredibile e capisco appunto quelli che ci sono rimasti sotto.
2: Oddio, sì.
0: Un po',
2: Madonna,
0: perché
2: sì.
0: Perché ricordo il caro vecchio Cherry Dance, la birreria Paninoteca dove andavamo spessissimo, che purtroppo adesso non c'è più. Il buon Stefano, che l'aveva preso appena uscito Red Dead Redemption, cioè io non lo vedevo più. Quando andavo lì, lui o era in cucina, ma appena poteva staccarsi andava su a giocare, e quando lo beccavo giù mi fa no, scusa, ma c'è troppa roba da fare, devo andare, ciao.
2: Sì, ma poi cioè, un conto dire avere troppa roba da fare, ma diventare a un certo punto noiosa, e qua cito e mi dispiace, cito
1: The
2: Assassin's
1: World.
2: Creed Valhalla. Perché in Assassin's Creed Valhalla a un certo punto, già in Origins e in Odyssey c'erano dei punti vuoti della mappa in cui tu avevi da prendere il pezzo il pezzo di equipaggiamento, che dici boh vabbè,
0: però dovevi farti la scarpinata,
2: esatto,
0: per andare.
2: In Valhalla a un certo punto comincia a esserci troppa roba da fare che non porta assolutamente a niente. Arrivi a un livello di secondarie inutili, tipo belle le missioni sul fiume, non serviva la modalità in cui io potrei andare avanti 6 ore a fare le missioni sui fiumi, perché fai la stessa cosa che fai quando attacchi i villaggi, chiami gli altri vichinghi e attacchi un villaggio, cioè fine.
1: Così nordico.
2: Esatto, sì. Però inteso, a un certo punto arrivi perfino nella missione principale, che tu ti dicono a un certo punto, ti appare vai a trovare Sigurd, ti viene in mente che devi fare la principale, sei lì che fai, ancora qui siamo. Che noia. Ed è bruttissimo quando tu arrivi a un gioco che ha un'ambientazione bellissima, delle musiche stupende, è anche storicamente accurato per quanto riguarda il periodo della conquista vichinga in Inghilterra, e arrivi a un certo punto a dire ma ancora qui siamo.
1: Invece,
2: ti cascano un po' le braccia, diventa brutto da questo punto di vista.
1: Io invece dal lato opposto, probabilmente comincerò entro Odyssey 2 dopo che ho quasi completato tutti gli achievement. Ce ne sono alcuni che non penso che completerò mai, tipo quello del completare il bestiario, ma solo perché io c'ho questa cosa che mi hanno descritto un nemico con delle capacità cognitive molto simili a un umano, capace di comunicare agli esseri umani, io col cavolo che li uccido solo per completare il codex.
2: Ah, quindi... ok. Io avevo completato le 99 piume di Assassin's Creed 2, mi sono mangiata le mani, ma le ho trovate tutte, maledetto fratello malato con le piume.
1: Le piume sono dappertutto intorno a noi. Comunque, quello che volevo dire è che appunto entro Odyssey me l'ho supportato avanti pian piano in questi 2 anni, cioè proprio è un argomento della primissima puntata, da puntata zero probabilmente. E niente, quindi ci ho fatto circa un 180-200 ore tranquillamente distribuite in 2 anni, quindi niente di che. Quindi non vedo l'ora di cominciare il 2, perché la serie di Entry Odyssey è proprio grinding continuo,
2: ah,
1: perché
2: sì,
1: è un dungeon crawler dove tra l'altro sei te che devi gestirti la mappa disegnandotela nel gioco, fare continuamente su e giù per i piani, e quindi sì, è tipo il contrario. A me è piaciuto molto grindare in quel gioco.
2: Ok,
0: io vi propongo una pausa.
2: Sì?
0: Andiamo ad ascoltare
2: Red Dead Redemption
0: That's the Way It Is, molto rilassante questo brano, molto tranquillo.

0: That's the way it is.
1: Che bello.
0: Dalla host di Red Dead Redemption 2.
2: Immaginatevi una calda estate, groppa al proprio cavallo,
1: sì?
2: Di andare a caccia di banditi.
1: Ma da, da quell'idea lì.
2: Però vieni, insomma, distratto dalla vista di alcuni bufali. Non lo so.
1: O dal tramonto, semplicemente, è bellissimo.
2: No, perché se tramonto ti è svantaggioso andare a caccia di banditi, perché potrebbero attaccare durante la notte, non lo so. Non sono esperto.
1: Credo nello stealth.
2: Expedition. Non sono esperto in Red Dead Redemption. Non so nemmeno se è possibile. Probabilmente sì, però.
0: Allora, di cosa vogliamo parlare adesso?
2: Abbiamo parlato quello che hai giocato te.
1: Manca quello che ho giocato io.
0: Manca quello che hai giocato tu. Sì.
1: Gioca tutte le demo indie possibili e immaginabili. Allora, io ho spolpato un sacco di demo dello Steam Fest, sinceramente, del Festival delle Demo. Ne ho trovate alcune molto carine, tipo un bellissimo gioco che si chiama Trees Hates You, cioè gli alberi ti odiano.
2: Gli alberi ti odiano, sì, l'ho già sentito parlare.
1: E ho solo nel... Allora, è un rage game, vi avverto, cioè è un gioco che vi farà arrabbiare parecchio, perché è semplicissimo. Tu hai il tuo personaggio e devi superare un piccolo percorso all'interno di una foresta, il problema è che gli alberi ti odiano. Quindi gli alberi...
2: Da come mi avevano descritto all'inizio, io mi immaginavo tipo una sorta di spooky house jumpscare.
1: No, no,
2: e invece no. Ho capito dei tratti demenziali.
1: È decisamente demenziale, perché da quando in qua un albero ti spara?
2: Allora.
1: Ci sono degli alberi che ti
2: io
1: sparano.
2: Non vorrei dire, ma se avessi una moneta per ogni albero che ha sparato in un videogioco.
1: Degli alberi che ti inseguono e ti picchiano, cadono dal cielo, ti inseguono tipo freccia. Alcuni ti impediscono di passare, quindi si allungano per impedirti di passare. E, insomma, e fino al primo livello, ti fanno vedere nella demo quello che dovrebbe essere il primo livello. E io mi sono divertita tantissimo, perché è letteralmente una corsa tra te e dei maledetti alberi. E non vedo l'ora che esca completo, perché da quello che ho visto nelle immagini su Steam dovrebbero esserci anche gli alberi di Natale, quindi dei regali che esplodono. Qua c'erano le mele che ti inseguivano e poi esplodevano tipo granate. Insomma, dovrebbe essere veramente quello che è la somma tra vincerà l'uomo o la natura. Spesso e volentieri in questo gioco la natura.
2: Ma come stile di gioco, quanto può essere rinnovabile secondo te? Cioè, a un certo punto diventerà monotono?
1: Allora,
2: oppure ogni volta ha mostrato le meccaniche leggermente differenti?
1: Allora, considerato che c'è solo la demo e quindi c'è solo un livello letteralmente, quello aveva quella tipologia di alberi. Quello che spero è che A, non sia troppo lungo, perché rischia di diventare monotono. B, che ogni livello che tu passi, avendo un bioma diverso, gli alberi facciano qualcosa di diverso.
2: Ma soprattutto ci sarà il roguelike.
1: E a parte quello, e una nuova run su Elden Ring, ma con la mod chiamata Graceborne, quindi letteralmente io sto giocando Bloodborne ed Elden Ring insieme, perché questa mod, che è gigantesca, ci stanno ancora lavorando, trasforma tutto Elden Ring in Bloodborne. Quindi armi, ambientazioni, nemici, la storia rimane quella, però tu sei nello stesso regno ed è terribile, perché fanno paurissima, sì, è meraviglioso, è veramente bello. E sto giocando a Graveyard Keeper, che è un gioco bellissimo, per chi ha amato Stardew Valley, quindi giochi in pixel art, così in cui tu fai il tuo piccolo orto e vivi la tua vita, Graveyard Keeper no. Graveyard Keeper inizia così, dopo diventa forse a tratti troppo farmoso da questo punto di vista, quindi troppo costringe il giocatore a fare scorte.
2: Sì, grandi ovunque, noi conquisteremo il mondo.
1: Le quest sono troppo concatenate spesso e volentieri, e considerato che tu vedi determinati personaggi secondari una volta alla settimana, perché c'è una ruota dei giorni che gira. E tornando leggermente indietro, tu sei questo custode di un cimitero e devi letteralmente abbellire il cimitero, scoprire perché sei stato catapultato lì, perché non vieni da quel mondo. Il tuo migliore amico è un teschio che parla, si chiama Gerardo, è il mio personaggio.
0: Ma che bello!
1: È bellissimo. E io tra l'altro ho anche la versione con tutti i DLC, e la cosa che io ho adorato di questo gioco e sto adorando è l'umorismo, perché i DLC si chiamano Better Save Souls. Game of Thrones.
0: Bravissimi.
1: E microse Breaking Bones o qualcosa del genere. E in un pezzo, che non, ovviamente non vi spoilerò, ma tu dovrai assolutamente fermare un cacciatore di mostri. Questo cacciatore di mostri, vi avverto, ha i capelli grigi e tu devi rubargli un medaglione. E il cacciatore di mostri dirà: le missioni secondarie sono le mie preferite. Se voi non vedete assolutamente
2: uno strego,
1: urtiamo a uno strigo di nostra conoscenza. Allora, è bellissimo. Mi sono un attimo soft lockata, che in gergo vuol dire che mi sono leggermente bloccata nella trama, perché alcune cose, purtroppo, che hanno i livelli bronzo, oro, argento e oro, è a probabilità che escano.
2: Ah, quindi è un RNG che ti sta tenendo bloccata.
1: Esatto, io devo finire una cosa per riuscire ad arrivare al livello al punto finale della trama principale del gioco base, e non mi sta uscendo la versione d'oro, quindi io figo o morderò il pad, ma nel frattempo sto facendo altro, perché c'è un sacco di roba da fare: palude da scoprire, legno, zombie da creare che ti aiutano a lavorare. Devi fare il vino, la birra, gli alcolici, i dolci, gestire una taverna. Raga, è veramente pieno di roba
0: che
1: da
0: bello.
1: Fare. È veramente pieno di roba da fare. Alcune volte anche quello un pelino troppo.
2: Tecnicamente parlando, non sei propriamente softlockato, perché tecnicamente parlando il softlock è proprio impedirti di proseguire in qualche modo.
1: Se non bloccato su un'isola. Se non integro quella cosa lì, sarò bloccata perché non potrò accedere al finale.
2: Ok, sì, ma hai tanta altra roba da fare e soprattutto...
1: Ma non lo fini, no, perché non posso andare avanti neanche con i DLC.
2: Ah.
1: Perché i DLC prevedono che alcune trame della storia principale siano concluse, per forza di cose, perché
0: accidenti.
1: Altrimenti io non posso avere fisicamente alcuni personaggi. Quindi io a questo punto... esistono un sacco di mod anche per questo.
0: Chiaro,
1: esatto. Io ve lo dico subito: come in Stardew Valley ho tolto il minigame della pesca, perché io vorrei parlare con questi sviluppatori.
2: No, più minigiochi sulla pesca, più minigiochi sulla pesca.
1: Questi minigiochi orribili in cui devo tenere premuto.
2: Sono incredibili.
1: No, quello in cui devi tenere premuto e seguire il pesciolino.
2: Sì.
1: Li odio. Ho le mod in cui li ho tolti tutti. Poi
2: tantissimo.
1: Odio semplificarmi troppo la vita.
2: Grinding.
1: Tipo, non mi spawno roba a caso, ma appena faccio questi giochi io controllo che ci sia una mod per levarmi i minigiochi della pesca. L'ho fatto anche in Stardew Valley. Ho detto: non mi interessa avere roba infinita, perché mi piace la progressione, mi piace godermi la fattoria. Anche qua mi piace star lì a fare le lapidi di marmo o a togliere organi al cadavere, mettergliene degli altri per migliorare il cadavere. Giocatevelo, veramente.
2: Mi fa ridere una cosa, che è un videogioco con un minigioco di pesca, assolutamente necessario. Videogioco incentrato principalmente sulla pesca, non lo compro.
1: C'era Fishing Simulator, che era terribile, era qualche gioco indie terrificante.
2: No, guarda che ci sono un sacco di videogiochi dedicati puramente alla pesca, che hanno anche delle questioni interessanti di gameplay.
1: Ecco,
2: però...
1: poi vi dico, giocatelo. Tra l'altro deve uscire il secondo, non mi ricordo se già quest'anno, di Graveyard Keeper. Mentre per quanto riguarda, avendolo citato, Stardew Valley, ti prego, smettila, sviluppatore, di concentrarti, vai avanti con Haunted Chocolatier, ti vogliamo bene, ci pensi alla community a portare avanti Stardew Valley, vai tranquillo.
2: A proposito di community, Mother Encore, ha detto anche Airbound Encore,
1: sì?
2: Un fan remake del primissimo videogioco della serie, dopo più di 20 anni è uscito.
1: Ma che, davvero?
2: Sì, rompendo anche quella che è una sorta di maledizione, dove tutti i fan project dedicati a Airbound, che non siano titoli ispirati adesso, ma per esempio remake, rifacimenti, riadattamenti grafici o altro, tendevano a fallire.
1: Ah.
0: Abbiamo parlato di Stardew Valley, andiamo ad ascoltare qualcosa.
1: È la mia sorella preferita insieme ad Animal Crossing.
0: Eccola, Summer.

0: Ah, che bella canzoncina estiva, rilassante.
1: Tra l'altro sono belle tutte. Cioè, sì. Stardew Valley fa parte di quella colonna sonora che ti tieni anche indipendentemente dal gioco. Rimane una delle mie preferite, a parte quelle di Skyrim. Vabbè, Animal Crossing è fatta apposta per farti passare il tempo.
0: Certo.
1: Ma Stardew Valley, quando sai che la senti per la prima volta, che dici, oh, è girato il mese, uno saprei che tutte le tue colture del mese della stagione precedente sono marcite e quindi dovrai rifare tutto da capo, però ti dà proprio l'idea del cambiamento della stagione, è proprio carino da quel punto di vista. Però adesso mi è venuta voglia di rifare una run su Stardew Valley, maledizione.
2: Anche io, perché prima accennavo che da 7-8 anni che non ci gioco.
1: Io un po' meno, anche perché l'ultima l'ho fatta in coop e diventa estremamente divertente, specialmente quando ognuno gestisce il suo pezzo di fattoria e ti solleva molto.
2: Fuori dalla mia proprietà, le mie galline! me lo immagino, sì, sì.
0: Allora, io volevo parlarvi anche di questa cosa. Ma sapete che, essendo vecchio, mi piace tanto, a proposito di retro gaming, no? Sono affezionato a tanti giochi a cui ho giocato da giovincello, tra cui, per esempio, Dune 2.
1: Di cui dovrebbe uno dei titoli di Dune è atteso per i prossimi mesi, mi pare, è stato annunciato.
0: Insomma, stiamo provando con mio fratello, che è uno smanettone molto peggio di me, a riuscire a giocare in rete, cioè lui da casa sua, io da casa mia, perché la cosa bella di Dune era proprio combattersi uno con gli Atreides, l'altro con gli Harkonnen,
1: quindi letteralmente col PvP.
0: Esatto, però non è così semplice, perché comunque girava su DOS e quindi, insomma, c'è da smanettare, così come vorremmo provare a giocare a Dungeon Keeper.
1: Caspita,
2: a me manca un po' questa esperienza. Dovrei provare a organizzarmi con qualcuno per giocare a Civilization uno contro l'altro, magari.
0: anche quello, sì, no, ma perché anni fa lo facevamo, ma anni fa avevamo tutti i computer con MS-DOS, ovviamente.
1: Esatto.
0: E era molto più semplice, c'era da smanettare comunque.
1: Adesso la
0: però...
1: creazione delle... Allora, a me è capitato con la creazione delle macchine virtuali, la storia delle macchine virtuali.
2: Gli emulatori sono, tecnicamente parlando, macchine virtuali, tra le altre
1: cose. Però per alcuni tipo, anche per ricrearti, io ho dei giochi che adoravo da morire, che tra l'altro erano della De Agostini, quindi erano brutti, in realtà erano fatti malissimo. Però io sono... No, i giochi... Allora, la De Agostini ha fatto un sacco di cose belle. Quando si è buttata alcune volte sui videogiochi... però ce n'era uno che io adoravo.
2: Io so che erano giochi che devono essere distribuiti in modo molto leggero, quindi molto spesso erano estremamente compressi.
1: Ce n'era uno che io adoravo, che era, faceva parte della saga di Fuzzi e Floppy, che Fuzzi e Floppy erano due topi, credo, se non ricordo male, investigatori, ma era l'avventura del furto della rotonda, che era letteralmente la Gioconda ma cicciottella. Cioè, era una cosa di luoghi comuni terribili per i bambini, cioè delle cose terrificanti, ma io l'ho adorato quel gioco lì. E adesso, ovviamente, nonostante io abbia ancora il CD, a parte che i computer odierni non hanno più i lettori CD, però qualcuno su Internet Archives, per salvarlo, lo ha messo il file. Devi giocarlo con una macchina virtuale, perché era per Windows 95, credo, una cosa del genere. Quindi sì, capisco che, allora, già è difficile alcune volte rifare una macchina virtuale per riavere Windows 95, Windows 98 per giocare a determinati tipi di giochi, figurati con la
2: MS-DOS. Che vi servirà un sacco di RAM, perché letteralmente state facendo eseguire un intero sistema operativo su un altro sistema operativo.
1: Sì, quello sì.
0: No, io in realtà ho ancora, avendo salvato dei vecchi, tutti gli hard disk dei miei vecchi computer, e anche mio fratello ha fatto così.
1: Li avete salvati?
0: Sì, quindi non lo so.
2: L'articolo di hard disk doveva essere portato in salvo.
0: Secondo me, installando l'hard disk dove ho su ancora Windows 95... potrei far avviare il PC con non lo so. Scriveteci su.
1: Se avete delle idee, perché magari siete decisamente più smanettoni di noi,
0: scriveteci e dateci un consiglio. Datemi un consiglio.
2: Su dove?
0: Esatto, su adukendurto@gmail.com.
2: Dove la G sta per aiutateci a far giocare.
1: Esatto. Aiutate a far giocare Simone a MS-DOS.
0: Esatto.
2: La G di Dune.
0: Questa ve la ricordate? proposito di Dungeon Keeper.
1: Madonna, sì.
2: Ha fatto chiaramente parte della mia infanzia.
0: Che meraviglia Dungeon Keeper. Quando prendevi i goblin, facevi...
1: Sì, ma loro che si lamentavano tanti.
0: Era stupendo Dungeon Keeper.
2: Io faccio discorsi della parte della mia generazione. Adesso che stiamo registrando, Deltarune Tomorrow. Per voi che state ascoltando, Deltarune da un po' di giorni.
1: Deltarune da qualche giorno. Da quanto tempo stavo aspettando un capitolo nuovo di Deltarune?
2: No, in realtà poco questa volta.
1: Meno male.
2: Poco meno di un anno. I principali problemi sono stati durante l'inizio di sviluppo, che c'era Robert Toby Radiant Fox che... che per appunto stava facendo di nuovo tutte le cose da solo. Poi si è reso conto che forse era meglio non fare di nuovo lo stesso errore.
1: Anche se, se non ho capito male, in questo capitolo la musica l'ha curata di nuovo lui.
2: No, sempre lui la musica. Cioè, ogni tanto dei collaboratori, ma è un'altra storia. Cioè, nel senso che le musiche sono comunque sue.
0: Bellissima,
1: era
2: veramente bella. In realtà c'è stata un'intera puntata su Robert F. Toby Radiant Fox.
1: Se volete recuperatela,
0: la recuperate tranquillamente. Esatto, se vi siete persi qualche puntata, le trovate in podcast.
2: Io me ne sono persa una.
1: Tu devi recuperare quella su My Summer Car.
0: bellissima.
2: Io ero pronto a fare un sacco di interventi su in generale gaming design nordico. Cioè, a un certo punto c'era di mezzo pure l'IKEA, ovviamente.
1: Ovvio,
0: chiaro.
2: Ma io sono rimasto sconvolto come a differenza, per esempio, di quello che potrebbe essere il videogioco italiano, che soprattutto noi in patria sentiamo molto che questo gioco è italiano, abbiamo proprio detto dappertutto che è italiano, invece la maggior parte dei giochi nordici, sì, è un bel gioco, cioè Battlefield, cioè che cosa mi state a dire? rientra pure nel game design d'eccellenza.
1: Di dove è, svedese?
2: Non me lo ricordo, dovevo riprendere gli appunti, però appunto mi fa ridere perché a parte alcuni molti titoli indie che sono riusciti a spopolare per via del fatto che hanno un rapporto con internet molto più codificato e anche nell'ambiente educativo vengono applicati i videogiochi, e quindi ci sono un sacco di sviluppatori indie, Limbo è appunto anche lì un videogioco nordico ed è un indie abbastanza
1: rinnovato. Visto che prima citavi comunque il modo di fare, io sono molto contenta ultimamente perché stanno spuntando fuori un sacco di sviluppatori italiani che stanno facendo dei lavori bellissimi. Non ultimo citato, perché è uscito di recente, Stommachia, che sta piacendo molto, è passato un po' sotto silenzio ed è un peccato perché sembra essere un gioco veramente veramente bello in cui tu interpreti un pezzo degli scacchi. Bollato inizialmente come un Souls-like, come Enotria, che non ha avuto il successo che ci aspettavamo nonostante sia molto bello, Stommachia è più un action da questo punto di vista, ma è... giocatelo. Io l'ho visto giocare, non ho ancora avuto occasione di metterci le mani, ma giocatelo perché è finalmente ora che gli sviluppatori italiani abbiano la possibilità che meritano, perché ce ne sono tanti, tanti bravi.
0: Bravi?
1: Sì.
2: Io invece posso dire che sto seguendo un cerco Airix, che sta tentando di sviluppare un po' più videogioco simile a Dungeon Crawler. E niente, non penso che ne abbia nemmeno il titolo, ma continua regolarmente a far uscire insomma immagini inerenti al videogioco che sta sviluppando ogni giorno, quindi non vedo l'ora di poterne parlare quando magari la stagione uscirà.
0: Va bene ragazzi, alla fine, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: È l'ultimo sviluppo che ha fatto. Niente.
0: Ecco, ok.
2: Ne parleremo dopo.
0: Scusate. Va bene. Dicevo, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Abbiamo qualche notizia da dare al volo?
1: No, in realtà no.
0: E allora?
1: Sono calmi e vedremo se durante questi mesi qualcuno decide, non so, fallirà o che cosa starà succedendo, perché insomma,
2: come abbiamo detto, è proprio Square Enix.
0: Bene, quindi grazie a tutte e a tutti per averci seguito in questo anno videoludico. Ci vediamo alla festa della radio.
1: Sì, esatto.
0: Venite a salutarci nell'acquario.
1: E come sempre scriveteci cosa state facendo, cosa state aspettando. Se non state aspettando anche voi GTA 6 come la sottoscritta, almeno mi fate sentire meno sola, ditemelo. E buone vacanze a tutti.
0: Buone vacanze,
2: penso,
0: buona festa.
2: Sarà la volta buona che finisco Brave Default 2.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

Storie di memorie d'avorio, tempo in tempo per la traccia di una vita. Storie di tanto in tanto da raccontare, per poi averne una che ti fa scordare tutto, il bello ed il brutto. Passa il tempo come una vanga, traccia solchi sulla pelle, rughe di coscienza tra solitudine e appartenenza, attimi di magagna e delinquenza, fuori dai percorsi dell'eloquenza. Un frullato di tempi andati, poco scontati, una spremuta di mille momenti per una goccia di vita. Succhi del suono del mondo, giacchette, cravatte e lancette, scommesse sulla gara di un affare a cronometro. Calore che avanza tacca tacca sul termometro. Sempre lo stesso sole che ogni mattina sboccia. Rimettere a tempo la coccia dove batte il cuore. Lunghe attese per i secondi, per i minuti, per le ore. Oh, che batti cuore.

0: tac, tic tac, tic tac, daddy put, daddy tac, tutto scorre, niente esattac.
1: Passa per te, passa per me. Mai tempo, tempo. Passa per te, passa per me.
0: È una lepre che scappa e che non prendi, è dietro di te

0: freddi. C'è un tempo il che orologio non segna, ora è presto, adesso è tardi, diversamente il tempo impegna. Consumando spirito e carne, non basterà una plastica facciale di ringiovanimento. Troppo c'è.
1: Ah, ma voglia, se. Ah, guarda, mamma, non giochi di moroccia. Scinca.

0: Il futuro non è scritto.
1: Radio Onda d'Urto.
2: Siamo noi, siamo tornati.
1: Siamo tornati, buona domenica pomeriggio a tutti.
2: Io sono Davide.
1: Giuseppe.
2: E eccoci qua, è l'ultima puntata prima della pausa estiva.
1: Questi qua che si prendono anche le pause.
2: Due mesi.
1: Stanno due mesi in vacanza. Sono come quelli che, come gli insegnanti, che dicono: stai tutti a casa tre mesi dal lavoro.
2: Noi siamo come gli insegnanti.
1: Sì, sì, no, ma noi siamo precari come gli insegnanti.
2: Vabbè, allora diciamo, la radio comunque è a agosto.
1: Sì, il palinsesto si rivoluziona un po' per la
2: festa. Perché per via della festa. Luglio e manderemo
1: col
2: qua.
1: Col bene che ti voglio.
2: Adesso dobbiamo decidere se mettere quattro repliche oppure fare qualche playlist.
1: Mettiamo il best of, il meglio di.
2: Il best
1: di,
2: of richiede un lavoro.
1: Italia e Cucci.
2: Italia e Cucci non
1: che
2: è differente.
1: Non facciamo.
2: E con i tempi che abbiamo noi.
1: E non faremo. Però.
2: E non faremo.
1: Quelli bravi lo fanno. Quelli bravi lo fanno perché
2: lo fanno
1: lo fanno fare perché hanno i tecnici che gli
2: al
1: fanno.
2: Montatore,
1: ai montatori che tagliano, cuciono e fanno.
2: Niente.
1: Fanno le magie.
2: Per questa ultima puntata, io perlomeno per la.
1: Oggi è domenica.
2: Oggi è domenica 28.
1: 28, domenica 28.
2: Ah. E allora, per la mia scelta, come sapete ormai per chi ci ascolta.
1: Le giornate si sono accorciate, ti ricordi che
2: certo,
1: te l'avevo detto?
2: Si sono accorciate, mi sono accorto.
1: Cioè, ti sei accorto?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma
2: sì.
1: Di pochissimo, però.
2: Pochissimo. Ah. Ti sto prendendo in giro.
1: No, è vero.
2: Comunque. Per chi ci conosce sa che scegliamo una canzone a testa, dunque
1: sì,
2: metà per
1: uno
2: sono più o meno sono sempre sulle otto canzoni. Le mie quattro canzoni praticamente ho scelto un tema è la scuola, perché c'è mio nipote che sta facendo
1: la maturità.
2: Sì, così
1: guarda come parlo giovane alla matura.
2: E niente, partiamo con questa canzone qua di
1: Notte
2: Antonello. Sempre Venditti, ma è Compagno di scuola. Che è meno conosciuto di Notte prima degli esami. Comunque è una bella canzone.
1: Sì, che poi ha rotto un po' il cazzo la notte prima degli esami, diciamo.
2: La tiro fuori.
1: Ormai la.
2: Notte prima degli esami incassa durante.
1: Tutta la SIA e la guadagna in questi mesi.
2: Un po' come Maria Carey
1: due settimane.
2: Lui invece per la maturità.
1: Sì, ma magari non guadagna i milioni di euro che guadagna Maria Carey, però.
2: Però tanti

0: nostalgia, e come nostalgia lui mette in campo quei bei tempi dove destra e sinistra comunque riuscivano a dialogare e andare anche al bar a bere assieme.
1: Nel senso, rispetto ad oggi
0: c'era il rispetto, pur avendo idee diverse c'era anche un minimo di rispetto.
1: Rispetto ad oggi, allora, i politici che abbiamo avuto
0: non
1: in passato
0: più ideologia.
1: Non c'è neanche da metterli a confronto. Cioè, noi avevamo un partigiano come presidente, come dice la canzone di come si chiama?
0: Non mi ricordo, però
1: un partigiano come presidente.
0: Ah sì, bravissimo. Lui era Cotugno.
1: Okay. Cioè, nel senso, avevamo dei personaggi di spicco.
0: Avevamo anche
1: Berlinguer.
0: Che è una brava persona, come diceva.
1: Io non so se lo ricordate, ma al suo funerale, quando è morto,
0: ma c'era mezza Italia.
1: C'era più di un milione di persone.
0: Ho visto un servizio poco fa.
1: Quello sulla 7 che hanno fatto.
0: La cosa bella del funerale, dopo partiamo con la musica, è che a differenza di tanti politici, al funerale di Berlinguer, la maggior parte delle persone che c'era erano persone comuni, normali, lavoratori.
1: Sì, diciamo che in quel momento la sinistra, c'erano poi ci dovevano essere le elezioni europee, mi ricordo, in quel periodo, e praticamente prese un botto di voti, già comunque aveva una grossa fetta di elettorato, ed erano altri
0: sì,
1: tempi, nel
0: era
1: senso,
0: il periodo,
1: era il periodo in cui il compromesso storico, il PC,
0: che a molti comunque gli è andato giù,
1: il PC però si stava slegando dalla Russia, dall'Unione Sovietica, era un momento di transizione dove questo nuovo PC che portava avanti Berlinguer stava facendo anche dei passi verso la NATO, verso il cappello dell'ombrello della NATO, cioè tante cose che poi Berlinguer purtroppo ci ha lasciato.
0: E torniamo ai nostri compagni di scuola.
1: Non parliamo dei politici attuali,
0: no, lasciamo perdere.
1: Meglio di no.
0: Altro non venditi con compagni di scuola.

0: che poi compagno di scuola doppia valenza.
1: Aspetta, senso, che mi tolgo l'eschimo che fa caldo.
0: Compagno inteso come compagno, ma anche una notazione politica.
1: Sì.
0: Adesso lasciamo un attimo la scuola e vediamo cosa ci propone Beppe.
1: Io ho fatto una scaletta che è molto cupa.
0: Ma infatti anche io ho detto, ma che cosa mi ha mandato Beppe?
1: Io questa settimana
0: è l'ultima puntata, è estate, c'è voglia di festa.
1: Io invece voglio la cupezza, perché voglio il nero, che voglio novembre che ci prende con le sue lunghe mani.
0: No, io poi adoro il caldo, me non...
1: voglio la pioggia, ovviamente. Io odio l'estate. C'è una canzone che si chiama Io odio l'estate?
0: Ma che ne so?
1: Se io dopo la cerco, perché voglio metterla, perché odio l'estate.
0: No, io la amo invece, la adoro.
1: No, cioè mi piace anche a me, ma con queste temperature è impossibile respirare, cavoli.
0: Lasciamo perdere tutto il discorso ecologico e del cambiamento climatico, che effettivamente mi fa paura.
1: E questo ancora non è niente, dicono che l'estate prossima sarà peggio, perché questo super nigno, quello come lo chiamano.
0: Al di là di questo discorso, al netto di questo discorso, cioè io fin da giovane ho sempre adorato l'estate, forse perché non si andava a scuola.
1: Sì, no, ma io mi farò una maglietta con su scritto odio l'estate. E stavo dicendo appunto,
0: io invece la maglietta con amo l'estate, hai capito? Amo il caldo, mi piace sudare.
1: Stavo dicendo che ho fatto una scaletta un po' cupa, perché oltre al fatto che vabbè, avevo voglia di riascoltare
0: certi pezzi,
1: certi pezzi, soprattutto Black Star, l'ultimo album di David Bowie, e che si può dire è testamento artistico di un grande, perché è uno dei pochi che ha saputo cambiare pelle cavalcando generi e periodi storici diversi,
0: con tanti alti, qualche basso comunque,
1: ma non è mai stato banale,
0: però è finito veramente con un
1: album. Capolavoro, gli ultimi due album sono dei capolavori assoluti, e ho detto ma sì, dai, mettiamo questa Lazarus di David Bowie. Un altro motivo per cui ho questa scaletta così coupe, perché sto cercando, siccome dovrò andare a registrare dei pezzi che sto preparando, perché adesso Scimmia Cane non ci sono più.
0: Questo faccio... sei autoreferenziale.
1: Sì, mi sto facendo pubblicità. Devo registrare tre pezzi nuovi, e siccome nello studio dove andrò a registrare mi hanno chiesto di portare delle reference per capire un po' l'approccio che daremo poi alle canzoni, il timbro, il mood, diciamo. E siccome volevo fare tre pezzi, ma cupi, e allora mi sono messo in questo tipo
0: ad ascoltare
1: musica, ma molto cupa, e per cui vedrete che non c'è pane per i vostri denti qua, perché c'è roba molto cupa.
0: David Bowie con
1: Lazarus.

0: Con questo pezzo l'estate è finita, andate, sì, infatti, prendete i cappotti.
1: I ragazzi, chi ha superato la maturità, buon basta. Per lui.
0: Pensate a ottobre, ragazzi, che adesso è cominciato l'università.
1: Ci vediamo a settembre.
0: Avete gli esami da portare, studiate.
1: Torniamo alla scuola.
0: Sei andato al concerto degli Iron Maiden?
1: Certo, mi avanzavano quei 200 euro.
0: Ma quanto costava? Scusa, costava così tanto? No, non credo. Il concerto degli Iron Maiden a San Siro sarà costato 70-80 euro il biglietto.
1: Io ho visto pezzi diversi, comunque non parlavano di prezzi, ma io non vado più quei concerti lì.
0: No, no, neanche io.
1: Cioè, quando si arriva a 30, 35.
0: Ah no, pensavo a 30 di età non si va
1: no,
0: più.
1: No, 35 euro per me è già tanto.
0: Ma ormai con 35 euro guarda, vedi veramente poco.
1: No, cioè.
0: Vedi grosso, grosso,
1: no,
0: diciamo.
1: No, a coso. Come si chiama?
0: O vai alla festa di Radio D'Adurto e vedi un sacco di bei artisti.
1: La triennale di Milano, il mese prossimo dovrebbe esserci 35 euro. Tricky.
0: No, tricky.
1: Non male, non
0: è il Gamo, tricky.
1: Tricky.
0: È, come dicono a Brescia, il Gamo. È un po' che non lo sentivo però.
1: Vabbè.
0: No, che faceva.
1: Per i 60.
0: Che faceva roba. Non...
1: No, ma mi sa che è uscito anche l'album. No. Comunque, beh, torniamo alla scuola.
0: Dove siamo andati a. Questa... Scusa, se ti interrompo ancora, dove siamo andati a vedere King Gunn a suona?
1: Sì, triennale, sì.
0: No, triennale.
1: Dove abbiamo visto King Gunn, sì. Questa è la canzone Kepler degli Offlaga Disco Pax, bellissima canzone, dove praticamente c'è un po' questo scontro di generazioni, no? Dove c'è il fervore rivoluzionario del ragazzo. Che non guarda le regole, e questo professore che è un po' un conservatore, diciamo così. E che dire, che canzone bellissima.
0: Le regole sono fatte per essere infrante.
1: Per essere infrante. Testo dolce amaro, ironico, ma anche tristissimo. Kepler Offlaga Disco Pax.

Io dormivo, mia madre andava a lavorare presto, arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Mi terrorizzava solo a guardarlo.

Taylor è una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola e quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve, a suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto? Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola al pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Suo figlio, signora, ha la faccia come il culo!

madre, torna e fa: ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8,

0: Ah, questo album è leggendario.
1: Sì, questo qui è bellissimo.
0: Album leggendario.
1: Socialismo tascabile.
0: E poi anche graficamente molto bello. La copertina di questo
1: bimbo. Sì, c'è stata anche la ristampa con la foto, penso, dello stesso bambino, però più grande.
0: Sì, sì. Pensa quando li vedevamo gratis.
1: È vero. L'ho visto anche io un po' di volte.
0: Che poi, tra l'altro, è la storia che prendono il nome anche da Oflaga,
1: paese della Bassa, dove loro sono passati.
0: Si erano persi
1: con la nebbia, hanno beccato il cartello Oflaga.
0: Era il periodo che magari non usavano i navigatori,
1: non c'era
0: il Tonton.
1: No.
0: Il primo navigatore che io ricordo.
1: No, ma il Tonton arriva dopo tutto la storia di.
0: I primi 2000.
1: Internet.
0: Sì, i primi 2000 c'era già il Tonton. Mi ricordo sta scatolina.
1: Album qua che attaccavi
0: alla macchina. Io quando usavo il Tonton le prime volte mi perdevo.
1: Perché non scaricavi le mappe aggiornate.
0: Mi perdevo col Tonton.
1: Torniamo alla copezza dei pezzi di Beppe. Questa volta hai scelto invece.
0: Vediamo, aspetta che guardiamo la scaletta.
1: Dai, non ti ricordi Atom for Peace?
0: Ah, sì, è vero, Atom
1: super
0: for Peace. Supergroup, Tom York, Flea al basso, alla chitarra.
1: Poi Mauro Refosco, un batterista che ha suonato.
0: C'è anche Mauro
1: David
0: Repetto.
1: Byrne.
0: No, scherzo.
1: No, è brasiliano.
0: Mauro Repetto.
1: David Byrne, Brian Eno. E anche Joe Warren Kerr, che ha suonato con Beck e R.E.M.
0: Supergruppo, un gruppo, questo progetto.
1: Ha fatto solo un album, questo qua.
0: Progetto è 2014.
1: 2013, sì.
0: 2013, e praticamente però Tom York e Flea si sono poi ritrovati nell'album solista di Flea,
1: uscito
0: perché hanno fatto una collaborazione per un pezzo, e per cui hanno qualcosa in comune che li lega, che li fa cercare quando hanno bisogno di fare cose diverse. Vabbè, Tom York in questo caso non è che fa delle cose molto diverse rispetto alle cose che fa solitamente.
1: Sì, infatti.
0: Però Flea, diciamo che non è nella sua comfort zone.
1: Però
0: Flea è un genio.
1: Si può aspettare da tutto da lui, perché visto l'album solista, visto la canzone che fa con i Red Chili Peppers, visto le collaborazioni che ha fatto con altri, dunque diciamo che può suonare di tutto.
0: Può suonare di tutto. E poi in questo progetto lui. Proprio per immedesimarsi nei suoni usa un precision, cosa che
1: un basso
0: che lui dal vivo ha sempre usato o Fender Jazz o Musiman o comunque un'altra tipologia di suono. Invece qua, per essere ancora più cupo, più presente, più per spaccare il mixer,
1: per il tuo nuovo progetto comprerai un precision.
0: No, io ho un precision.
1: Ce l'hai? Basta, niente, ok.
0: Per me il basso è solo il precision. Non ci sono altri bassi. Il Precision ha inventato il basso. Prima del Precision c'era il contrabbasso. Nel 1951 la Fender, Leo Fender, inventò il basso elettrico, perché diceva: cazzo, andare in giro col contrabbasso
1: è troppo complicato
0: per le band. Nasceva il rock and roll e c'era bisogno di qualcosa di più leggero, innanzitutto, meno ingombrante, e che si sentisse molto di più, perché attaccato all'amplificatore almeno reggeva il confronto con la chitarra. Mentre il contrabbasso era pesante, si sentiva un cacchio, e Leo Fender tira fuori dal cilindro il basso elettrico, il Precision 51, ed è ancora tale e quale.
1: E ascoltiamoci allora gli Atom for Peace con Before Your Very Ears.

0: Io, Davide, sono qua con una copertina, una tazza di tè caldo.
1: Siamo andati...
0: Sto guardando da una finestra.
1: Una musica autunnale.
0: Sì, sto guardando, sono in una grande sala, tutta di legno chiaro, in acero. E dalla questa porta finestra vedo i geyser che spruzzano, sono in Islanda.
1: Ci vorrebbe Bjork, sicuro. O altro. Invece
0: che bello, ancora, che bello, ma io voglio l'inverno.
1: Sono ancora a scuola e sempre periodo, non è il periodo delle,
0: cazzo,
1: degli esami.
0: Dovevo mettere qualcosa di School of Rock.
1: Sì, ho pensato, però
0: le Zeppelin.
1: No, le Zeppelin cose.
0: Sì, no, sai che
1: no, le cose, i Ramones,
0: vero.
1: Fatto, cos'era? Rock and Roll High School, cosa del genere, sì, sì. High School, va bene. Poi c'era anche School dei Nirvana, ci sono un po' di canzoni. Invece io ho scelto questa qui, è Let There Be Rock, che un po' ricorda il titolo dei AC/DC, Let There Be Rock, e musicalmente ricorda anche un po' Elvis Presley, forse perché c'è questa unione fra la musica rock and roll e diciamo le scuole,
0: le high school
1: americane. Niente, questa canzone parla di un bullo, il bullo della scuola, questo Rocco.
0: Ogni scuola che vai, bullo che trovi.
1: Il protagonista che è insicuro, è vezzeggiato, è tormentato dal bullo, ma alla fin fine, chissà se è autobiografica la canzone, potrebbe essere
0: com'è? Sicuramente.
1: Alla fin fine però questo ragazzo qua, ovviamente noi siamo contro il bullismo, ovviamente.
0: Ah, sì, in ogni sua forma.
1: Però questo ragazzo qua dentro di sé, sotto un certo punto di vista, lo teme, ma lo ammira anche, perché vorrebbe avere la stessa sicurezza, la stessa sfacciataggine del
0: bullo.
1: Non so se si può dire, cioè, certo, uno può ammirare anche un antieroe, per carità. Sì, una roba del genere, sì. No, Stendhal forse si innamora, lui non è che si innamora del bullo, però dice: cavoli, questo qua mi rompe
0: i maroni
1: tutto il giorno, se io avessi minimamente il suo brio, chissà. Let There Be Rock, Lucio.

0: Eccoci qua.
1: E questa è la storia di Rocco.
0: Rocco Giovannoni il bullo.
1: Niente.
0: Andiamo avanti con la scaletta. Le tue canzoni tristi.
1: Sì, poi io oggi sono fatto di Howling.
0: Come mai?
1: Perché ho mal di denti.
0: Penso che io ho mal di schiena.
1: Ho una vecchia otturazione che mi sta.
0: Sono a casa dal lavoro per il mal di schiena. Siamo due catorci.
1: Per cui Howling a go go.
0: La prossima canzone è dei Blur.
1: È sempre lì, no?
0: Sempre allegrissima.
1: Sempre quella cupezza, tristezza, però è un pezzo favoloso.
0: Ah, bellissimo, sì.
1: Bellissimo.
0: No Distance Left to run. Che parla praticamente di la fine di una storia. Però in questo caso accettare che la storia sia finita e senza rancore lasciarsi e anche desiderare che chi lasci trovi qualcuno che
1: ti sostituisca.
0: Che Damon Albarn l'ha scritta per la fidanzata dell'epoca,
1: sì.
0: la cantante degli Elastica, se non sbaglio, Justine Frischmann. Però secondo me si può usare anche per il rapporto che avevo con Coxon, perché è l'ultimo album dove c'è Coxon,
1: sì, perché poi
0: l'album dopo non c'è. Comunque bellissima canzone, il tempo vola, dunque io direi di metterla su.
1: Ascoltiamolo.
0: Blur.

0: Allora, diciamo Aulin, che... birra, Blur.
1: Dopo una canzone del genere possiamo anche salutare.
0: Dammi un divano, io mi metto qua e dormo, perché.
1: E invece no, perché? Perché domani ci sono gli esami.
0: No, io non li ho finiti.
1: No, domani la mia.
0: No, nella vita
1: qualcuno
0: non finiscono mai.
1: Domani avrà gli orali. Qualcuno. Come ultima canzone che parla di scuola, ho scelto il grande Edoardo Bennato.
2: Faccio le scale 4 a 4.
1: Dopo il liceo, che potevo fare una bellissima canzone.
0: Hai presente che lui ha riempito San Siro?
1: Sì, è vero, eh.
0: È stato il primo a fare San Siro, ha fatto più di 80.000 persone.
1: È vero, è vero.
0: Adesso
1: vero.
0: A San Siro vanno tutti.
1: Sì, ma adesso mette dei biglietti, sono regalati. Sì, dunque sì. È un finto soldato.
0: Quello era riempire San Siro. Bennato, chitarra, armonica e.
1: Io l'ho visto dato a Brescia, il teatro all'epoca, Teatro Tenda, che doveva aver fatto praticamente il concerto diviso in tre. La prima parte del concerto aveva fatto One Man, sì, forse da solo lui,
0: la cassa e armonica.
1: Dopo con il quartetto d'archi. E alla fine con tutta la band.
0: Tutta la band.
1: È stato un bellissimo concerto.
0: È ancora in giro, se
1: sì,
0: volete.
1: Sì, è ancora in giro, è un grande. E niente, questa bellissima canzone parla di Spugna, che ha fatto il liceo, e ovviamente le aspettative che si hanno dopo il liceo, che la gente ha nei tuoi confronti, che fai il liceo, è fare l'università. Dunque lui ha fatto l'università, anche se...
0: È vero, lui è architetto, se non sbaglio.
1: Questa cosa non è che gli andava... Sì, aveva...
0: È architetto lui.
1: Infatti sull'album, non mi ricordo quale, c'è il suo progetto dell'università della metropolitana di Napoli.
0: Sì, mi ricordo questa cosa.
1: Niente, comunque è frustrato, è fuori corso, Spugna si dà all'alcol e ovviamente a un certo punto sceglie la vita da
0: musicista,
1: da pirata. Dopo il liceo,
0: da folletto.
1: Che potevo fare?

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui nel giro mi chiamano spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo, bevo.

valga molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare.

0: all'inferno, lo seguirò.
1: Fa il pirata ma non gli va, perché comunque anche se ha studiato questa società comunque non dà molte opportunità concrete di, anche a chi ha lavoro. Studiato, infatti ci sono tanti cervelli che vanno
2: in fuga, poi specialmente al sud, soprattutto in quegli anni.
1: Ah beh sì, sì, c'erano tantissime,
2: si andava tutti al nord per lavorare
1: e all'estero,
2: all'estero.
1: Siamo giunti all'ultima canzone,
2: e lo si fa ancora anche adesso
1: ovviamente. L'ultima canzone che non c'entra niente né con la mia scaletta
2: né con
1: la
2: mia,
1: tua, abbiamo scelto una cosa,
2: ho detto no, perché potevo fare non è che potevo fare una scaletta che era un mortorio,
1: infatti
2: era troppo cupa, allora ho detto finiamo un po' in allegria e ho messo questo nuovo cantautore italiano, un altro
1: che si chiama
2: è un folletto, sì,
1: Lumiero,
2: magari qualcuno di voi lo conosce già. Il pezzo si chiama Cascasse il Duomo, praticamente le radio che lo passano
1: sono pochissime, tra cui
2: una,
1: noi,
2: un network,
1: non fare pubblicità,
2: noi lo passiamo, per cui l'altra è molto più importante di noi.
1: Il tempo vola anche, intanto ascoltiamoci
2: Cascasse il Duomo,
1: Lumiero.

0: voglio lavorare mai più.
1: Questa è la nostra vacanza, nuova sigla.
2: È la canzone perfetta per la chiusura.
0: Sì,
2: è estate, abbiamo finito, dobbiamo andare in vacanza, c'è la festa della radio Onda d'Urto.
0: Non voglio lavorare,
2: non vogliamo più lavorare
0: mai più.
2: Quale pezzo non poteva chiudere meglio,
1: bellissimo,
2: di questo? Ah, hai visto che chi l'ha portato?
1: Ciao a tutti,
2: il futuro non è scritto. Radio d'Urto, ci vediamo a settembre. Buone vacanze a tutti. This is a

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Ricordatevi che se volete seguirci in streaming andate sul sito radioondadurto.org e sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram sotto il nome di Radio Onda d'Urto.

Al 2 gennaio del 77 la pubblicità si chiamò Spazio F e fu la fine fremente ferita della partita. La sera prima gli ultimi 5 carosello si dissanguarono in un battito di ciglia. Il letto mi si aprì in un incubo sudato. Il fiato mi mancò. Piccola grande morte senza

non ci devi scocciare, scocciare, scocciare, non ci devi scocciare. Lei signor

Maintenant, on lèvera en 73. Maintenant, on lèvera en 73.

There's no stopping till it gets to

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Oggi con noi nella seconda parte della puntata avremo Alice Pondrelli dei No Alter, ci presenterà il nuovo singolo Sua Maestà. Nella prima invece intraprendiamo il nostro viaggio che parte immediatamente andando in America. Andiamo in casa The Stripe Shark, siamo nel 1981, questa formazione pubblica Galileo, lo pubblica come lato B del loro unico singolo in vinile da 7 pollici. Molto ambito questo 7 pollici, soprattutto in ambito del collezionismo o comunque degli appassionati del genere, perché alla batteria figurava un giovanissimo Gigi Allin. E quindi andiamo subito ad ascoltarcela, Strip Shark, Galileo.

E noi rimaniamo in suolo americano. Andiamo in casa Suburban Loan. Pubblicano questo Enable, originariamente pubblicato nel loro omonimo album di debutto del 1981. Molto minimal, molto spigoloso, con questa voce della cantante Sue Tissue. Dura pochissimo, ma è veramente molto intenso. Suburban Loans, Enable.

facciamo un salto anche in Islanda, rimaniamo negli anni 80, ci spostiamo di 2 anni in più, dall'81 arriviamo all'83. Andiamo in casa Tappity Karas, questa formazione post-punk new wave islandese. La prima band di una giovanissima Björk. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Skrjáll.

precisione, facciamo un salto in quel di Birmingham. Andiamo ad ascoltarci Boys Game, questo singolo del 1981 pubblicato da questa band Tarzan 5. Molto attivi nei primi anni 80, qua siamo nell'81, quindi andiamo ad ascoltarci questa Boys Game Tarzan 5 da Birmingham.

E andiamo, anzi, ritorniamo in America. Lo facciamo ascoltandoci Silhouette, questo brano di questa formazione appunto americana, Fick Pigeon. Venne pubblicato originariamente all'interno del loro secondo album, intitolato Miranda Dali, nel 1991. Brano, si tratta di musica d'avanguardia che scardina un po' i canoni del synth pop new wave, insomma una rivisitazione molto particolare del genere, afferma Fick Pigeon. Ascoltiamoci quindi questa Silhouette.

e cambiamo sonorità e andiamo nell'Irlanda del Nord. Traditionally Yours, questo brano della band anarcho-punk nordirlandese Toxic Waste, pubblicato originariamente nel loro storico, direi, split album Belfast insieme a Stelleg 11. E successivamente fu anche incluso nella raccolta From Belfast with Blood. Andiamo ad ascoltarci quindi Traditionally Yours, Toxic Waste.

noi dall'Irlanda del Nord ci spostiamo ad Albany, New York. Mommy, I'm a Misfit, questo è l'EP di debutto pubblicato nell'81 da questa formazione originaria proprio di Albany, New York, sto parlando dei Tragics. Inizialmente il gruppo nacque proprio con il nome The Misfits, poi ovviamente per questa omonima omonimia del nome, insomma, della band di Glenn Danzig, decisero di cambiare nome e appunto divennero i The Tragics, e noi andiamo a ascoltarcela questa Mommy in I'm a Misfit, Tragics. Ovviamente siamo in Albany, New York, e siamo sempre negli anni 80, per la precisione nel 1981.

Ci spostiamo in Germania da Trümmerfrauten, spero di pronunciarlo in maniera corretta, questa formazione attiva appunto nei primi anni 80. Il brano che andiamo ad ascoltarci è dell'82 e si intitola Gelbkreuz.

E ci spostiamo di nuovo in terra britannica, lo facciamo andando ad ascoltarci Jaywalking, questo brano di questa formazione che si chiama 12 Cubic Feet, siamo nel 1983. Questo brano peraltro non è incluso nel loro mini album ufficiale dell'82 Straight Out The Fridge, ma fa parte di un demo tape autoprodotto e tra l'altro fu stampato in pochissime copie artigianali in musicassetta sulle cassettine meravigliose. Bene, andiamo quindi ad ascoltarci anche questo brano e vediamo se riusciamo già a recuperare la nostra ospite di oggi, Alice Pondrelli dei No Alter, che ci presenta Sua Maestà, il loro nuovo singolo.

0: noi rientriamo in studio, anche perché dovremmo già aver raggiunto telefonicamente la nostra ospite di quest'oggi, Alice Pondrelli dei No Alter, alla quale diamo il ben ritrovata, perché non è la prima volta che ospitiamo Alice qui a Rebel Girl. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, con lei andiamo a presentare, l'abbiamo già annunciato in apertura, il nuovo singolo Sua Maestà. E ti chiedo innanzitutto, Alice, rispetto al lavoro precedente, ai lavori precedenti, in che vesti vi ritroviamo con questa Sua Maestà?
1: Allora, guarda, abbiamo mantenuto un po' il filone degli ultimi tempi, dell'ultimo disco, quindi abbiamo lavorato in maniera abbastanza punk rock, direi, sempre senza dimenticare quelli che sono messaggi anche che vogliamo portare. È una canzone, è una sorta di favola che prende spunto un po' dalla situazione attuale del nostro governo e un po' in linea generale che c'è in giro per il mondo, diciamo. E su questo abbiamo costruito un po' questa favola distopica che in realtà non si discosta poi tantissimo da quella che è la realtà delle cose, purtroppo. Quindi abbiamo mantenuto il nostro obiettivo di dare un messaggio, e la nostra anima punk rock comunque esce sempre con anche inserimento di qualche sottofondo fatto con qualche synth, eccetera.
0: Certo, ecco, prima di addentrarci meglio in questo nuovo lavoro, ci tengo anche a ricordare che è stato mixato e masterizzato da Matt Den presso Casa Titta Boutique Studio di Suisio Bergamo. Lo ricordo perché insomma lui era un grande amico sia del Titta che di Jean. Ti chiedo come nasce questa collaborazione, Alice.
1: Sì, guarda, infatti è da qualche anno ormai che collaboriamo con lui, prima proprio facevamo parte della sua etichetta, ora appunto collaboriamo a livello di master e tutto, perché comunque si è instaurata una bella amicizia. E l'abbiamo trovato per caso anni fa, cercando appunto un'etichetta che potesse produrci, ci siamo trovati subito bene con lui e poi Titta è stato anche molto importante, soprattutto nell'ultimo album che abbiamo fatto, Come Donne Dorothy nel Vento, che era spesso lì da Matt e quindi ci ha dato consigli. È stato proprio un bel lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, anche di amicizia, ecco.
0: Certo, ecco, come ci raccontavi tu per quanto riguarda invece il brano, brano molto crudo, no? Molto fresco, ma anche attuale a livello di tematiche.
1: Sì, esatto, perché abbiamo sentito proprio l'esigenza di dover dire la nostra. Infatti anche con al lato B, diciamo, di questo brano abbiamo voluto inserire una cover che è Rigurgito Antifascista, proprio perché sentiamo l'esigenza di questo periodo, visto quello che si sente, di quello che sta accadendo un po' dappertutto, di prendere una posizione comunque.
0: Certo, chiaramente, cosa che avete sempre fatto peraltro come formazione, Alice.
1: Sì, penso che sia importante per chi fa pezzi inediti voler trasmettere qualcosa, se no non vedo il perché fare appunto pezzi propri se non si vuole dire niente, non si vuole trasmettere quello che si è, quello che si pensa, anche mettendosi in gioco chiaramente, perché poi da lì lo sappiamo, come si dice ormai, la propria opinione, c'è sempre qualcuno pronto a darti contro anche in maniera magari non troppo carina a volte, però è necessario comunque farlo.
0: Assolutamente d'accordo con quanto hai detto, Alice. Veniamo anche alla copertina di questo disco, che è realizzata da Nicolas e si omaggia e richiama molto l'artwork di fine anni 70.
1: Sì, esatto, abbiamo proprio voluto dare questo richiamo preciso. Poi noi, c'è anche da dire questa cosa, siamo molto anche legati a Vivienne Westwood, e sappiamo che comunque con Malcolm McLaren ha curato comunque gli abiti del punk, cioè il punk a livello di moda è stata lei a portarlo avanti, certo, a farlo nascere e crescere. E quindi è un, diciamo, un doppio omaggio, è un omaggio anche a lei, visto che comunque è mancata da non tantissimo tempo, e noi spesso vestiamo questi vestiti nei concerti perché ci ritroviamo proprio in quel suo modo di anche che di essere.
0: Certo, certo, sì, assolutamente personaggio meraviglioso, quello di Vivienne, anticonformista sotto diversi punti di vista, ambientalista, ha fatto molto anche a livello proprio di attivismo politico.
1: Esatto, esatto, non ha mai lasciato nulla al caso, è sempre portato anche lei avanti le sue idee, a prescindere da quello che pensassero gli altri di lei, appunto.
0: Ecco, ci raccontavi poi lato B, questa vostra rivisitazione di Rigurgito antifascista, ci hai spiegato chiaramente le motivazioni di perché questo brano, com'è stato riproporre un classicone come questo?
1: Allora, devo dire che l'idea è stata mia, proprio perché volevo una canzone che fosse... che non si potesse interpretare in vari modi, che fosse più chiara possibile...
0: Diretta.
1: Sul fatto, appunto, diretta, esatto, sulla condanna al fascismo. E Nicolas mi ha odiata abbastanza all'inizio, perché chiaramente non è una canzone semplice, tante parole, veloci, soprattutto poi nella nostra versione abbiamo voluto dargli sempre un po' la nostra impronta, no, chiaramente, e quindi è una canzone bella tirata, ha dovuto studiarsela bene, però siamo soddisfatti di come è venuta, e non vediamo l'ora anche di riuscire a farla sentire proprio ai 99 posti, a sentire cosa ne pensano loro.
0: È certo, è certo. Senti Alice, io andando a chiudere prima di ascoltarci Sua Maestà, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò, se ci ricordi i vostri canali social per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni e appunto dove venire ad ascoltarvi.
1: Allora sì, per quanto riguarda i canali social ci trovate su Instagram o anche su Facebook con Alter Official, nell'immagine vedrete il viso del nostro fantastico Sam Pancrazzo, quindi del nostro batterista elettromeccanico. E come prossime date per ora posso dirti quella di domenica, quindi domenica 28, questa domenica saremo a Rovato, inseriti in una giornata di musica, e suoneremo la sera verso le 9 al centro sociale 28 maggio.
0: Perfetto.
1: Per ora questa è confermata, e poi man mano speriamo che arrivino presto altre date.
0: Certo. Alice, ci sentiamo allora per prossimi ulteriori lavori. Intanto grazie per essere stata con noi. Ci ascoltiamo Sua Maestà. Ciao Alice.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

E questi appunto i No Alter con Sua Maestà, nuovo singolo, ne abbiamo appena parlato con Alice. Ultimo quarto d'ora per noi, riproseguiamo con il viaggio, questa volta andiamo negli anni 80 a Barcellona. Hogar, Dulce Hogar, questa canzone molto famosa di questa formazione Ultimo Resort. Andiamo quindi con questo brano.

andiamo ora con Sic Tamburo. Sic Tamburo, che vedremo mercoledì 5 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. In apertura i Cara Calma, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20. Questo è Il mio cane con tre zampe.

0: un'altra formazione che troveremo sicuramente sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. In apertura sarà fine, saranno le Faxia, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20. Questo è uno degli ultimi singoli usciti di questa formazione, Bella Mer.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.

bene, good. E parlavamo di Sarà Fine, per l'appunto sempre venerdì 7 agosto, dopo l'apertura a cura delle Faxia. Andiamo quindi ad ascoltarci anche Tipa da Rave, Sarà Fine. In 10 anni di onorata.

Sarafine è tipa da rave e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto quest'anno troveremo anche Ellie Cottino e Sista Sofi in apertura alla serata con il Casino Royale domenica 9 di agosto, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20. Andiamo ad ascoltarci quindi Ellie Cottino con questa hip hop che vanta insomma la produzione a firma Bonnot.

Radio Nadurto trasmette conflitto dal 1985.

Next message. We are

trovai in ottima compagnia e anche abbastanza innocente. Nonostante tutte le chiacchiere che si fanno su di loro, gli scrittori, i musicisti, i compositori e gli artisti di ogni qualità. Tra l'altro, le fantasie sessuali degli scrittori sono qualcosa di incredibile. Ma i migliori chiavatori sono i musicisti. Veri mandrilli. Gli scrittori parlano meglio di quanto non chiavino. Chi scrive di musica? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate

0: Allora, siamo d'accordo,
1: bene,
0: signori.
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi fa compagnia fin da lontano 1998, sempre la domenica sera dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazione di libri e interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Mystery Tour Radio Show. Iniziamo come sempre, se volete potete chiamarci allo 030 45670 oppure mandarci un vecchio fax allo 030 377 1921. Non so se funziona, però ormai per prassi lo diciamo, oppure ci trovate molto più semplicemente su internet. L'indirizzo è quello di radionadurto.org/mysterytour e lì potete riascoltare tutte le nostre mitologiche interviste, o siamo presenti sui social Facebook e Instagram Mystery Tour Radio Show, quindi contattateci e seguiteci. E quindi forse dai social, se ci seguite sui social, avrete scoperto che stasera abbiamo un ospite per una delle nostre mitologiche interviste, cantautore romagnolo Don Antonio, con cui abbiamo fatto una piacevole chiacchierata per la presentazione del suo nuovo disco, e iniziamo con quindi la sua prima canzone. Questo è L'esatto peso dei sogni.

0: sono un cantautore, diciamo, a fasi alterne, perché in realtà per quasi tutta la mia vita ho suonato della musica strumentale e il mio percorso me lo sono costruito con la musica strumentale. In un paio di occasioni della mia vita mi sono capitate in mano delle storie che non potevo affidare alla voce di qualcun altro perché erano molto personali. Mi è capitato prima con La bella stagione 5 anni fa, poi stavolta, allora ho deciso di fare un secondo capitolo cantato, diciamo, cioè sulla forma canzone, ed è venuta fuori questa cosa qua, che da un po' si ricollega un po' anche a un momento anagrafico, un momento sociale, insomma, fa un po' la summa di alcune delle cose che sono state attraversate in questi anni.
1: Ok, come potremmo definire il tuo genere, ammesso e non concesso che ne abbia uno tuo proprio?
0: Ma non saprei, nel senso che io nella mia vita ho suonato tante di quelle cose diverse che alla fine convogliano tutte a creare un angolo d'ingresso personale al suono, diciamo. A me piace molto un certo tipo di sonorità che parte, diciamo, dai folclori, ma che poi ingloba anche degli elementi del contemporaneo. Mi piacciono molto gruppi americani come i Lamb Chop, mi piace molto Bill Callahan, per capire, dei cantautori un po' irregolari, diciamo. Mi piace moltissimo Lou Reed, cioè gente che magari non ha la voce del cantante melodico, però ha una capacità di creare un racconto e di svilupparlo e di portarlo a destinazione. Ecco, mi piace portare a destinazione i racconti, diciamo.
1: Ok, allora possiamo ripercorrere un attimo magari la tua carriera, sei attivo da molti anni, giusto?
0: Beh, se l'anagrafe mi condanna, sì, sono attivo da molti anni. Devo che ti dica quanti, oppure era una
1: No,
0: domanda tranello?
1: non è il
0: Era una
1: numero.
0: domanda tranello, no? Diciamo, perlomeno, diciamo, a livello internazionale, perlomeno una ventina, a livello nazionale, perlomeno una trentina, dai.
1: E appunto hai alternato progetti quindi solisti, altre iniziative.
0: Ma sì, ho suonato con molti cantautori, da chitarrista, ho fatto delle colonne sonore per Netflix e per il cinema, diciamo, ho fatto un po' di robe, e le canzoni sono sempre state una cosa, magari non sempre le mie, anzi raramente le mie, delle cose che ho servito molto volentieri. Mi piace servire una canzone, servire un racconto, e talvolta è capitato di servire le mie.
1: Ho capito, allora noi qua a Mystery Tour abbiamo sia io che DJ Evil, un grandissimo amore per la tua terra, la bellissima Romagna. Ecco, al di là magari della retorica più spiccia, la tua terra ha qualche influenza sulla tua musica, a livello sia di musica che magari anche di testi, di argomenti che affronti?
0: Allora, dal punto di vista musicale ne ha avuta parecchia, perché comunque noi siamo stati la patria delle balere, in pratica per un certo aspetto lo siamo ancora, anche su un mondo che pian piano va scomparendo, e quindi comunque c'era un'idea della musica come collante della socialità, e al di là dell'aspetto del liscio in senso stretto, però noi prima con Sacri Cuori, che era il mio gruppo precedente con cui abbiamo fatto tante belle cose, comunque copiavamo un po' l'assetto dell'orchestra per suonare magari altre cose, però quell'aspetto rituale collettivo della musica sicuramente l'abbiamo respirato molto anche in Romagna. Poi il racconto, adesso più il racconto direi più, sai, l'Università di Bologna ha insegnato per tanti anni al DAMS, Gianni Celati. E per me Gianni Celati, in Italia, a raccontare le storie meglio di lui ce ne sono pochi. Sono amico, mi vanto di essere amico di Ermanno Cavassoni. Insomma, comunque qua abbiamo avuto un po' di narratori dell'ordinario e del quotidiano, da cui poi si prendono anche spunti straordinari a volte.
1: Esatto, poi comunque sia Emilia che Romagna, insomma, anche proprio grande scuola musicale, no? Giusto?
0: Sì, ci sono stati bei cantautori, diciamo, Bologna, evidentemente, non c'è bisogno che lo dica io, è stata evidentemente una fucina di cantautori. È chiaro che stiamo parlando di un momento in cui la territorialità, tutte queste cose sono nate quando la territorialità era un valore da cui non si poteva prescindere, non esistevano ancora tutti i mezzi che adesso fanno sì che tutti siamo cittadini praticamente dello stesso pianeta in simultanea, e quindi probabilmente poi già la mia generazione ha incorporato delle influenze straniere con la stessa intensità con cui ha incorporato quelle della propria terra. Ne è venuto fuori un linguaggio molto personale, molto ibridato, che è un viaggio delle passioni, è un viaggio delle influenze dirette. Credo adesso i cantautori attuali ci sia anche

0: sento anche un po' di spaesamento, in senso anche buono, nel senso che è musica con una componente geografica molto meno forte. Questo fa sì che magari ogni tanto l'identità sia un po' più complessa da identificare, però è una musica figlia del proprio tempo.
1: Esatto, allora questo album appunto esce il prossimo 10 luglio, ci sono già progetti prossimi, iniziative, attività
0: Ma io
1: live?
0: sono appena tornato dal Canada, dove ho fatto un tour di 2 settimane. Credo che potrà essere il disco con cui ogni tanto mi riaffaccio oltreoceano. Ho frequentato tantissimo l'America, ho frequentato tanto l'Europa, ho frequentato tanti Balcani, però soprattutto mi piacerebbe portarlo anche un po' in giro in Italia. È chiaro che è un disco molto intimo, per cui va portato in situazioni, mi piacerebbe portarlo anche in situazioni extra musicali, dove ci sia proprio un ascolto, dove la canzone torna a essere in primis un racconto. Mi sto dando da fare per portarlo, non uscirà quasi per nulla in digitale, per cui è un disco che ha anche una sorta di tributo al negozio di dischi come luogo dell'incontro e dell'approfondimento della cultura musicale. È un disco un po' fuori dal tempo perché lo sono le storie, piacerebbe anche portarlo in giro un po' fuori dai cliché abituali, diciamo.
1: Perfetto, allora grazie Antonio. Un'ultima domanda, ti chiedo di presentarci un brano che poi appunto da questo tuo ultimo disco che andiamo ad ascoltare e se magari hai qualche aneddoto, qualche cosa da raccontarci su questo brano.
0: Lo
1: Prego.
0: scegliete voi o lo devo scegliere io il brano?
1: Scegli tu, prego.
0: Ok, allora no, esce in questi giorni, esce Come cadere, che è il secondo singolo, ed è, anche se parlare di singolo, sai, i singoli erano quelli che vendevano 1 milione di copie, però adesso sono tutti singoli, per cui facciamo finta che sia un singolo, è il secondo estratto dal disco, diciamo così. È un brano che parla di dare l'addio a qualcosa senza giudizio, senza lasciare prevalere l'amarezza e neanche la tristezza del finale, ma semplicemente accompagnare una cosa alla sua fine naturale, ed è una roba che alla mia età si comincia a incontrare nel quotidiano, e ho provato a metterla con meno luoghi possibili dentro una canzone.
1: Perfetto, grazie mille Antonio e buon ascolto del brano.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.
2: È stato come cadere. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte.

servono scuse. E nessuno ha ragione. C'è del rosso del cielo.

Bellissima Come cadere Don Antonio, l'intervista la riascoltate a partire da domani sul sito di radionadurto.org/mysterytour insieme a tutte le altre nostre interviste. Quindi stasera puntata, diciamo, stranamente italiana. Quindi dopo il nostro Don Antonio andiamo a ascoltarci il nuovo singolo dei coniugi Orsini, appunto questa duo folk, è uscito con questo nuovo album Sergio, appunto, è uscito poche settimane fa, e noi andiamo a ascoltarci Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Congi Orsini, Sergio, album è da poco uscito, come uscirà tra breve un nuovo album di un altro cantautore, Mico Arginò. L'album si chiama Antologia d'amore e noi andiamo ad ascoltare Lezione di Tenebra.

è uscito l'anno scorso da questa storica band di Roma, San Levigo, l'album Spettri, che ha veramente ricevuto grossissime critiche positive, veramente un disco molto bello che vi invito ad ascoltare. Questa è Idoli.

Idoli San Le Vigo. È uscito invece 2 mesi fa questo nuovo video e anche ovviamente canzone dei Way to Blue, H. Vincenzo Del Corno, For All the Times, sonorità synth pop anni 80 che ci piacciono molto. Canzone prodotta da Marco Barusso, quindi storico produttore italiano di Ruggeri, Lacuna Coin, Pooh e molti altri, che tra l'altro è stato anche più e più volte ospite nel corso degli ultimi anni qui a Mystery Tour Radio Show. Quindi un grande saluto a Marco. Questi sono appunto Wait to Blue, For All Times.

0: want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get.
1: Siete all'ascolto di Radio No D'Urto, questa è Mystery Tour Radio Show. Rimaniamo sempre su sonorità italiane abbastanza recenti, è uscito infatti lo scorso 9 giugno questo nuovo singolo della band romana Sindrome del Dolore, Sopravvivere all'Alba.

0: ne te réveilles-tu pas à de pareils outrages?
1: Sopravvivere all'alba, sindrome del dolore. Andiamo indietro di qualche mese, anzi andiamo all'anno scorso, quando è uscito appunto questo album di esordio degli Alterna, che abbiamo avuto anche il piacere di intervistare Cristiano Lucidi, tra l'altro anche famoso youtuber che vi consigliamo di seguire, soprattutto se vi piacciono certe sonorità, diciamo grunge, post rock e alternative degli anni 90. Questa invece è appunto la sua band, gli Alterna, Cielo Nero.

Alterna cielo nero. Ok, andiamo invece a qualcosa di casa, ai nostri concittadini Cara Calma, che suoneranno di spalla ai Sic Tamburo mercoledì 5 agosto, prima sera di festa della radio, quindi venite numerosi. Questo è Primi sulle ossa.

E appunto, come anticipato, suoneranno di spalla ai Sic Tamburo, che ritornano dopo il aver già suonato in Festa Radio nel 2023, e questa è Silvia Corre Sola.

E anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Come sempre vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Tra 6 minuti è alle 22, quindi Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil. Tanta musica per gli appassionati di heavy metal e derivati. E invece noi come Mystery Tour Radio Show continuate a seguirci ogni domenica alle 21, vi faremo compagnia fino a fine luglio, poi ovviamente inizia la festa della radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo domenica prossima, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
0: Heavy Demons Radio Show.

0: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale.
1: E dunque questa sera, come avrete letto sulle nostre pagine social, abbiamo con noi le leggende tra i Big Four del black metal norvegese, vale a dire Dark Throne. Ma prima di addentrarci nei meandri dell'oscuro black metal dei Dark Throne, ci spostiamo verso climi più caldi con il black metal ellenico degli Yoth Iria, ultimo album Gone with the Devil. Dunque questa è 3 AM e loro sono già stati i nostri ospiti, sono Yoth Iria.

Erano Yoth Iria con 3AM tratto da Gone with the Devil, quindi il ritorno del black metal greco al meglio del meglio, con Jim Mutilator, quindi storico fondatore dei Rotting Christ. Ci spostiamo in Svezia, c'è stata la ristampa rimasterizzata, naturalmente abbiamo intervistato anche Dan Swano per tutto questo grande lavoro di recupero della sua discografia, incluse ovviamente soprattutto gli Edge of Sanity, tratto dalla ristampa di Cryptic. Ci ascoltiamo Dead I Walk degli Edge of Sanity.

0: Erano Edge of Sanity di Dan Suano con Dead I Walk, tratto dalla ristampa di Cryptic. Ora ci ascoltiamo il nuovo album dei Darkthrone, molto controverso questo prehistoric metal. Noi ci ascoltiamo intanto The Dry Wells of Hell e poi intervista con Nocturno Culto dei Darkthrone.
1: Welcome to Heavy Demons Radio Show. This is Nocturno Culto from Darkthrone. We wish you all the best.

0: Like, I think it has something to do with the,
1: non lo so. Penso abbia a che fare con il trovare, cioè le radici di tutto, quando si parla di metal. È un bel titolo, comunque. E mostra davvero che siamo su una strada diversa rispetto alla maggior parte delle altre band, immagino. Quindi, sì. È difficile da spiegare, ma il metal preistorico deve essere ancora migliore del metal storico di oggi. Non lo so.
0: Prehistoric metal has to be even better than the historic metal nowadays. I don't know.
2: All'epoca, nei primi anni 90, com'era far parte della scena black metal norvegese? Dall'esterno sembrava qualcosa di ultraterreno, ma com'era davvero la vostra vita quotidiana?
0: Well, I think the daily life was different for all of us. I mean, we had things to do and
1: beh, credo che la vita quotidiana fosse diversa per ognuno di noi. Voglio dire, avevamo le nostre cose da fare, ma in sostanza vivere in quel periodo era. Cioè, ripensandoci adesso, tutte le band di allora, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, suonavamo in modo molto diverso. Voglio dire, la gente si ispirava a cose differenti, eppure sembrava che tutti suonassero uguali. Ma credo che la scena metal in Norvegia, allora, fosse molto, sì, era dura. Era qualcosa che non può più succedere, sai. Perché era davvero speciale. Tutti, voglio dire, ogni band stava nel proprio angolo e cercava di capire le cose da sola. Naturalmente tutti erano ispirati dalla musica in generale. Ma creare tutti quei tipi di band che suonavano in modo così diverso è stato. È stata una bella esperienza. Voglio dire, sì, come ho detto, una cosa del genere non può accadere due volte, almeno non qui in Norvegia. Quindi è finita. Però è stata fonte di ispirazione. Sì, quindi direi che è stato un bel periodo, anche se poteva essere piuttosto imprevedibile. Ma è stato bello, sì.
0: Even though, you know, it could be a bit unpredictable as well. But it was nice, yeah.
2: Quindi hai sia ricordi belli che brutti di quei giorni oppure solo belli?
0: I would say only good memories, basically. I mean,
1: direi soprattutto ricordi belli. In sostanza, voglio dire, Fenriz e io eravamo sostanzialmente dentro la musica. Voglio dire, era quello il nostro mondo. E naturalmente le cose che succedevano internamente nei Darkthrone, riguardo all'ispirazione e al modo di pensare, erano qualcosa che tenevamo per noi. Però, sì, voglio dire, abbiamo parlato con altre persone e conosciuto altre persone e band, e così via. È stato fantastico. Ricordo persino che gli Enslaved di Bergen vennero a trovarci, credo nel 1990 o qualcosa del genere. Quindi sì, abbiamo conosciuto tantissima gente. Brava gente.
0: I think it was in 1990 or something. So, yeah, we got to know a lot of people. Good people.
2: E come pensi che i giovani norvegesi percepiscano oggi il black metal?
0: I don't know.
1: Non lo so. Sai, è molto difficile dirlo, perché ovviamente sono consapevoli del passato. Ma una cosa è esserne consapevoli, un'altra è esserci dentro. Però spero che quel periodo sia stato fonte di ispirazione anche per le generazioni più giovani, perché la musica che abbiamo prodotto allora, cioè, ogni band era molto autentica e sincera. Ed è questa la strada che Fenriz e io seguiamo ancora. Non l'abbiamo abbandonata, no.
0: We haven't left that path, no, no, no. No, no, no.
2: Decisamente no. E cosa possiamo aspettarci dal tuo prossimo progetto Heavy Rock Avrak, sia in studio sia dal vivo?
0: Well, we are trying to do
1: beh, stiamo cercando di fare. Beh, potete aspettarvi un approccio un po' più classico al metal. Non suona per niente come i Darkthrone o qualcosa del genere. Voglio dire, abbiamo lavorato duramente a questo album per farlo venire così com'è. E quindi ci piace definirci una hard rock band, ma in realtà è heavy metal. È molto crossover, ma più classico. Voglio dire, usiamo voci pulite, usiamo voci sporche. Quindi è un heavy metal molto melodico.
0: So it's a very you know, kind of melodic heavy metal.
2: E pensi che in futuro lavorerai ancora sulla musica dei Gift of Gods?
0: Well, I had a plan about this.

0: right after the release of the Gifts of Gods album.
1: Beh, avevo in mente di farlo subito dopo l'uscita dell'album dei Gifts of Gods, ma è stato difficile. Penso che Avrak sia diventato qualcosa che ha in parte sostituito quel desiderio di suonare cose diverse. Suonare un heavy metal più classico è, per un chitarrista è fantastico, almeno per me. Mi piace suonare questo tipo di heavy classico. Quindi non direi che i Gift of God siano finiti. Non chiuderei nessuna porta, ma per ora penso che Avrak prenderà il mio tempo e anche il mio impegno nei live. Si spera. Sì, abbiamo già fatto un concerto, e l'abbiamo fatto persino prima che l'album uscisse.
2: Quali sono i tuoi artisti e dischi non metal preferiti?
0: My personal?
3: Yeah.
0: Well, apart from metal bands, I mean, I don't really listen that much to metal.
1: A livello personale? Al di là delle band metal, in realtà non ascolto così tanto metal. Sono un po' ovunque, musicalmente. Ascolto tutta la musica elettronica degli anni 90. Ascolto roba vecchia. In sostanza, le mie radici rock vengono soprattutto dagli anni 70. Quindi ascolto molta musica degli anni 70 e non ho un nome preferito in assoluto. C'è tantissimo da scoprire in questo mondo musicale e servirebbe più di una vita per trovare tutto ciò che vale davvero.
2: Pensi che avere un lavoro normale e non dipendere solo dalla musica ti dia più libertà, soprattutto in termini di libertà artistica?
1: La vedrei in modo un po' diverso, perché se sei una band che suona dal vivo continuamente, sai cosa vuole il pubblico e quando torni a registrare o a fare un altro album pensi, cosa piace alla folla? È questo tipo di musica, e finisci per ripeterti un po' troppo. Per me e Fenriz è così, siamo semplicemente molto presi da due tipi di musica diversi, ed è questo che ci rende molto sinceri. Non siamo una band statica. Facciamo quello che vogliamo e quello che ci sembra giusto. Quindi direi che avere un lavoro diurno ti lascia anche molto tempo per pensare alla musica.
0: Gives you a lot of time to think about music also, so.
2: Hai dei ricordi legati all'Italia nella tua vita personale o musicale?
0: Yes, I was in
1: Sì, sono stato a Milano. Sono stato in Italia diverse volte, ma ricordo soprattutto che ero a Milano. Non ricordo se nel 2012 o 2011 o qualcosa del genere, per una settimana, praticamente solo per girare un po' in città. E so che gli italiani, la cucina italiana, sono fantastici, e so che voi italiani amate moltissimo il vostro cibo, e anch'io. Vicino al mio hotel c'era un piccolo viale dove c'era una specie di ristorante, frequentato solo dalla gente del posto, ed è stata un'esperienza fantastica. Ci andavo ogni giorno. Era tutto così fantastico, sai, bere vino, mangiare cibo straordinario. È stato fantastico, assolutamente fantastico.
0: It was fantastic, you know, drinking wine, eating fantastic food, it was awesome, absolutely awesome.
2: Quindi che saluto finale e che messaggio vorresti mandare ai fan dei Darkthrone e ai futuri fan degli Avrak e ai fan italiani qui presenti?
1: Quello che vorrei dire è semplicemente grazie a tutti per averci prestato attenzione. Quando Fenriz e io ci siamo incontrati per la prima volta e i Darkthrone stavano nascendo, non ci aspettavamo un percorso così lungo. E invece le persone ci seguono ancora. È fantastico e dà la sensazione che tutto questo abbia un senso. E per quanto riguarda gli Avrak, so che la gente è curiosa, e davvero spero, voglio dire, potrebbe essere qualcosa di, non lo so. Sarà interessante, un'uscita interessante. Ma voglio ringraziare tutti e, sì, in sostanza volevo dire questo.
0: I want to thank everybody and yeah, basically.

0: Questa era Ion 4, tratto da Prehistoric Metal dei Darkthron. Abbiamo ascoltato dalla viva voce di Notturno Culto le vicissitudini di questa storica band e non solo. Avremo ancora con noi il grandissimo Ted, dunque Notturno Culto, che ci delizierà ancora con questo breve mixtape insieme al suo sodale storico Fenriz. Ci andiamo ad ascoltare tre brani tratti dai tre fondamentali album, la trilogia Black Metal, True Norwegian Black Metal dei Darkthron, quindi i tre dischi A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon e Transylvanian Anger. Ci ascoltiamo quindi In the Shadows of the Horse, To Walk the Infernal Fields e Transylvanian Anger. Buonanotte con Darkthron.
1: Welcome to Heavy Demons Radio Show. This is Notturno Culto from Darkthron. We wish you all the best.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
0: Heavy Demons Radio Show.